0: Capital by Night.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di

0: informazione su bmw.it/manutenzione.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e

0: Capital by Night, il viaggio notturno di Radio Capital.
1: Morning, today's forecast calls for blue skies.

0: Capital by night.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Le notizie alle 6. Buongiorno da Jean Paul Bellotto. Legge elettorale, il giorno del via libera al Senato, il voto è atteso per mezzogiorno, poi si torna alla Camera per il voto finale. Con ogni probabilità il governo metterà la fiducia. Oggi in Campidoglio funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Negli Stati Uniti nuovo colpo a Trump della Corte Suprema che ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva imporre sul voto per corrispondenza. Trump definisce una bufala gli allarmi sull'intelligenza artificiale, una bufala come il riscaldamento climatico, aggiunge, e la sua amministrazione toglie i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali che producono energia elettrica imposti da Biden. Volano ancora i prezzi di petrolio e gas. La guerra di Israele ai registri del film NASA premiato a Venezia sono antisemiti. Secondo il primo ministro Netanyahu, l'esercito li mette sotto inchiesta e dà la caccia ai militari che hanno testimoniato nel documentario sulle uccisioni deliberate di civili palestinesi a Gaza. The Pitt trionfa di nuovo agli Emmy Awards come miglior serie drammatica. La seconda stagione della serie ambientata in un pronto soccorso vince la statuetta, come aveva fatto l'anno scorso. Fa il bis anche il suo protagonista Noah Wiley. Serie A vincono Roma, Inter e Como. Roma e Inter prime a punteggio pieno, si affronteranno sabato prossimo. Juventus a 5 punti dalle prime, l'amministratore delegato Carnevali su Spalletti dice: cambiare allenatore non è nel mio stile. Capital News torna alle 7.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: lo so che cosa possiamo volere di più dalla vita, proprio in generale, essendo martedì mattina.
1: Sì. Cioè, sì.
0: Siamo sulla radio più bella del mondo mondiale, come dice la nostra cara Mary.
1: Grande.
0: Iniziamo con Bruce Springsteen.
1: Beh, a questo punto noi torniamo domani con Buongiorno Capital e basta.
0: Ma mi verrebbe da dire così, manca solo una brioche, un cappuccino che tu non mi hai portato perché sei tirchio.
1: Ho portato la torta di Gianni, buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito anche con la nostra
0: sigla. Good morning. Bonjour. Guten Morgen. Zao shang hao.
2: Bon dia. Kalimera. Buen dia. Ohayo. Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Siamo proprio noi, esattamente, questi due della mattina che vi accompagnano con Buongiorno Capital tra le 6 e le 7, dal lunedì al venerdì. Non siamo soli, come già mezzo anticipato, perché c'è Gianni Falluomo in redazione.
3: Gianni,
0: buongiorno.
3: Gianni sosteneva tesi e illusioni.
1: Buongiorno Gianni.
4: Buongiorno, ma l'avete assaggiata la torta poi?
1: Sì,
0: certo. Come la faccia tua.
1: Stavo dicendo io la stessa cosa. Sì, ha la facciaccia tua, molto buona. Crostata di albicocche, veramente.
0: Bella croccante, un po' burrosa, con la marmellata, sai, un po' dolce, ma non troppo. Ma
1: avresti dovuto provarla, posso dirla. Sì.
0: E poi c'è Fabio Amoroso in regia per questa settimana. Buongiorno Fabio, questa è la squadra che vi accompagna appunto in questo orario, cercando anche un po' di tirarvi su, perché noi siamo partiti oggi, devo dire, sì, io sono contenta questa mattina, non so perché.
1: Probabilmente perché hai dormito questa notte.
0: Bravo,
1: visto
0: sì.
1: Visto e considerato che abbiamo detto, e tra l'altro vorremmo anche chiedere lumi ai nostri ascoltatori che da anni magari si svegliano alle 3:30 del mattino, 342-342-2190, se anche loro hanno questo problema, cioè il fatto che nel momento in cui devono fare da lunedì a venerdì lavorando, la domenica fanno sempre un po' più fatica ad addormentarsi, perché comunque il sabato, la notte tra venerdì e sabato e la notte tra sabato e domenica sei riuscito un po' a riposare.
0: Io quasi mi vergogno di dirti l'orario in cui sono andata a letto ieri sera, perché appunto non avendo dormito domenica 2-3 ore, ieri sera ho spento tutto alle 20:50.
1: È giusto così.
0: Signori, 20:50.
1: È il segreto per non avere una vita dissoluta come quella di Gianni Falluomo in redazione, che ogni volta che diciamo quanto hai dormito stanotte, diceva vabbè sì, lasciamo
4: poi. Ma ti dici sempre vado a letto presto, poi dopo non riesci.
0: Però dici sempre ho fatto cose, avevo cose da fare, faccio le mie cose la sera, che non si sa se sono cose legali o illegali, ma non interessa.
1: Lo lasceremo decidere alle forze dell'ordine poi. Quando sarà. Quello che ho notato è che in questo weekend che è appena passato e il prossimo, che c'è stato bel tempo, è ottimo per tutti coloro che hanno organizzato, che devono partecipare a matrimoni, perché sono i due weekend più intensi in assoluto.
0: Quindi ci sarà sicuramente qualcuno che o si sposa o deve andare al matrimonio di un amico, di un parente in questo periodo.
1: Sono i due weekend, specialmente i sabati, che sono quelli più gettonati in assoluto, che la gente prende di mira. Quest'anno, a differenza degli altri anni, tra le date più gettonate c'è anche il 26 settembre. Sabato,
0: sì.
1: Ma perché? Perché interessa molto la numerologia a chi si sposa, e quindi 26 9 26, questo 26 che ricorre, no, può essere cabalistico.
0: Certo, sì, beh, c'è chi fa attenzione anche a questo, giustamente. Quando devi organizzare un matrimonio è tutto importante, no? Beh, tu ti sei sposato, me lo saprei dire, dalla torta a chi inviti, perché quella cosa, dove li metti a sedere, altra cosa credo fondamentale, poi chi c'è da chiamare.
1: Beh, devi scegliere la famosa diatriba tra DJ o cantante.
0: Certo. Quindi DJ mette i dischi, tipo il nostro Fabio Amoroso, cantante si mette a cantare, non so, Ed Sheeran, tutti quei pezzi lì da matrimonio.
1: Pensavo che proprio invitassi Ed Sheeran. No, perché l'altro giorno invece avevo visto un video dove a partecipare a un matrimonio a cantare c'era niente poco di meno che Bruno Mars.
0: Ah.
1: Per dire, e cantava una canzone.
0: Come cantava?
1: Cantava

0: Mars che canta al matrimonio. In questo caso era il matrimonio del fratello.
1: E aveva 21 anni qua Bruno Mars, sì, qua quindi giovanissimo.
0: Era il, correva l'anno 2006, il matrimonio di Eric Hernandez, fratello di Bruno, che suona la batteria nella band e gli ha fatto questo regalo. E si è configurata, vedevo negli occhi dei partecipanti, degli invitati, la peggior cosa che può succedere a un matrimonio, cioè che il cantante ruba la scena.
1: Perché era bravo, sì, cioè era che bravo, comincia a fare i vocalizzi,
0: ma
1: quelle
0: ti dà
1: cose.
0: Fastidio, capito? Cioè, mi sto sposando io.
1: Hai chiamato uno bravo, hai chiamato Bruno Mars, e Bruno Mars giustamente performa perché è nelle sue corde.
0: Compito che vi diamo oggi per questo inizio musicale di Buongiorno Capital, 342 342 2190, un cantante e una canzone che vorreste o avreste voluto per il vostro matrimonio.
1: Bellissimo, se uno fosse contro il matrimonio, anche per la vostra festa di divorzio.
0: Certo.
1: Va bene, adesso ci penso, eh. Ma anche se non c'è più

0: Vanessa.
1: Grazie, arrivederci, grazie.
0: Questa ce l'avevo pronta
2: la radio
0: da 5 minuti. No. Quando ho visto Sombra in scaletta ho detto dai Cami, dai, sono le 6:16, puoi fare una brutta battuta anche tu.
2: Non puoi perché ci sono io, c'è Fabio con cui non vorrei fare brutta figura perché è il secondo giorno.
0: Vabbè,
2: Gianni,
0: ma
2: vabbè, ormai
0: comunque,
2: ci siamo.
0: Comunque, allora Gianni, lo chiedo a te, Sombra, ti Sombra uno che possa cantare a un matrimonio?
3: A me Sombra di sì.
0: Ecco, così dovevi rispondere.
2: Ditelo prima che vi siete messi in combutta.
0: Perché stiamo facendo un po' questo piccolo gioco tra di noi, pensare o di doverci sposare o risposare o anche festa di divorzio, insomma, ognuno poi sceglie.
2: Ma poi vanno di moda ultimamente, abbiamo visto, insomma, c'è anche chi dice di voler spendere più per la festa del divorzio che per la festa del matrimonio.
0: Che è tutto dire.
2: È una dimostrazione di forza quella lì, dici. Sì. Io non solo divorzio, ma spendo anche di più.
0: Sì, di conto in banca, di portafoglio,
2: quella,
0: tutto quanto.
2: Quella sì.
0: Immaginate di poter chiamare chiunque a cantare al vostro matrimonio, persone vive, persone che non ci sono più, band, solisti, chiunque, italiano, straniero, e che canzone dovrebbe cantarvi?
2: Sì,
0: ok,
2: sì, sentiamo.
0: Ci sono già un po' di 342-342-2190.
2: Sì, sentiamo un po'.
0: Mandate un vocale.
2: Vai.
4: Buongiorno ragazzi, al mio matrimonio avrei visto molto bene Ozzy Osbourne cantare Mr. Crowley,
2: certo,
4: a metà cerimonia.
2: Sì.

0: Beh, diciamo, l'artista giusto e la canzone giusta, mi verrebbe da dire.
1: Beh, ognuno sceglie quello che vuole.
0: Giusto, giusto.
1: Arrivano anche ovviamente le proposte estremamente classiche, John Legend, All of Me, che è una canzone.

0: parla con la mia voce soave.
1: Stavo giusto pensando che questa è la classica canzone splendida, ma se la canta poco poco uno che non ha le qualità.
0: Ah no, perché c'è mio cugino, ragazzi, che fa una versione di All of Me di John Legend che voi non potete capire, la gente già si mette giustamente le mani nei capelli.
1: C'è chi vorrebbe Richard Ashcroft a prescindere. Vabbè, senza neanche dirci con quale canzone.
0: Beh, va bene qualunque.

0: chiami, va bene, sia per il matrimonio sia per il divorzio.
1: A seconda,
0: capito?
1: Sì.
0: A seconda la situazione.
1: Lo chiami prima per il matrimonio e poi per... dopo qualche anno esatto. Per il divorzio.
0: O lui o Dolce Amaro, no? Malgioglio o Barbara D'Urso, che dir si voglia.
1: Sentiamo anche un altro vocale.
0: Sì.
2: Considerati i risultati, Epitaph dei King Crimson.
0: Certo.
2: Confusion will be my epitaph.
0: Certo, Confusion will be my epitaph. Tra l'altro 9 minuti di pezzo bastano per coprire gran parte della cerimonia, quindi nel caso potete attingere da quella. E
1: sì.
0: Io sono molto fan di quelli che dicono: no, ma tranquillo, la playlist al matrimonio la scelgo io.
1: E arrivano con la chiavetta poi.
0: Sì.
1: Ah! 100

0: Buongiorno Radio Capital. Io per festeggiare il mio divorzio ho fatto una bella festa. Mi sono risposato. La nostra canzone è La Cura. Ciao Radio Capital.
1: Allora, possiamo dirlo tranquillamente che siete anime affini, perché a Camilla Fraschini piace tantissimo Battiato, l'ha detto più volte e tra l'altro come contraddirla. Dall'altra parte è una che farebbe molto più volentieri la festa di divorzio piuttosto che quella di matrimonio, e visto che il nostro ascoltatore ha scelto La Cura di Battiato, chiedo a te che canzone sceglieresti per il tuo divorzio.
2: Sì, anche se è stata difficile, perché se devo divorziare vuol dire che mi sono sposata,
1: certo,
2: che è contro le mie regole. Quindi ho pensato, se uno fa la festa di divorzio deve fare bella, allegra, felice. E quindi metterei Kool & the Gang con Celebration.

0: dai, sì, sì, pezzo. No,
1: non posso dire nulla, anche perché tra l'altro qui sarebbe bello il doppio, cioè fai la cura di Battiato e poi no, prima Celebration, poi la cura per il nuovo sposo o la nuova sposa.
0: Sentiamo un altro vocale. Vai. 342 342 2190.
2: Buondì Capital. Un altro grande classico potrebbe essere White Wedding di Billy Idol.

0: enormemente invidioso delle coppie che hanno gli stessi identici gusti musicali.
1: Perché immagino di capire che nel tuo matrimonio non è così.
0: No, è stata una lunga trattativa. L'unica canzone su cui eravamo entrambi d'accordo, cioè la nostra canzone d'amore preferita, mia e di Martina, che saluto, e che poi è stata anche la colonna sonora non solo del nostro matrimonio ma della nostra vita, era High dei Lighthouse Family.
1: Ah, quella lì.

0: ed era l'unica questa. Poi tutto il resto abbiamo avuto dei grossi problemi, però va bene.
1: Bello, però dai, mi piace anche che ci siano i gusti discordanti.
0: Beh, a me no,
1: si cresce insieme musicalmente. Sì, io ti faccio ascoltare un pezzo, tu me ne fai ascoltare uno e andiamo avanti così.
0: Sì, insomma, io con la ragazza mia e tu con la ragazza tua, al contrario di come diceva il buon Alex Britti.
1: Andiamo avanti.
2: Mio cugino, una volta ha cantato una canzone e poi è morto. Mio cugino.
0: Grandi Elio Saretese che salutiamo, tra l'altro. Vabbè.
3: Luigi da Bologna, sì. Io dico Love of My Life dei Queen.
0: Beh.

0: Anche qui però il discorso è sempre lo stesso, eh. Allora, se, chi se, è che te la canta?
1: Beh, c'è mio cugino che dopo aver fatto John Legend riesce a fare anche un'ottima imitazione
0: perché
1: di Freddie Mercury.
0: Qua è dura, sì. Devi essere proprio bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Però insomma, dai, insomma, si arrangia, dai, voglio dire, non è che stiamo parlando di una delle più grandi voci della storia della musica.
0: No, figurati. Andiamo avanti. Sì.
2: Ciao ragazzi, avevo proposto a Marina e mia moglie, che tra l'altro mi sente a 1000 chilometri di distanza.
1: Ciao Marina.
2: Renato Zero con il triangolo nono, l'avevo considerato, ma me l'ha bocciato. Allora ho ripiegato verso Patti Pravo, pensiero stupendo, e anche quella,
0: allora,
2: proposta me l'ha bocciata, quindi niente, è stato un matrimonio senza musica.
1: Peccato.
2: Ti abbraccio, Dario.
0: Dario voleva mettere in conto già in chiaro due o tre cose all'inizio del matrimonio, non ce l'ha fatta.
1: La cosa più semplice del mondo, fare un bel duetto, magari durante le promesse. Tu sei il suo James Morrison, lei è la tua Nelly Furtado e via con Broken Strings.

0: con Buongiorno Capital. Allora, non so se siano capitati anche a voi, ma sicuramente sì, tutti i vari meme collegati all'uscita del nuovo iPhone 2.
1: Sì.
0: A me non interessa, diciamo, del nuovo iPhone,
1: no.
0: Però mi sono comparsi comunque tantissimi video e la cosa che mi ha divertito di più è stata vedere tutti i meme.
1: Sì.
0: Cioè tipo la Samsung che prende in giro Apple.
1: Che comunque ci guadagna lo stesso perché poi gli paghi display, ma questo
0: tantissimo.
1: È un altro discorso.
0: Non so, Duolingo
1: certo.
0: Che li prende in giro perché comunque gli hanno rubato il nome. E poi questi meme con mette in mente il cellulare con la cover a portafoglio,
1: sì,
0: che si apre, si chiude,
1: sì,
0: e la gente che dice: beh, ma noi chiudiamo e apriamo il cellulare da anni senza che bisogna spendere 2000 euro.
1: Ma infatti, per quanto sia insomma, si siamo divertiti, abbiamo raccontato cose, matrimoni eccetera, è un periodo molto triste perché c'è un mercato floridissimo che purtroppo per colpa dei telefoni pieghevoli in generale andrà in malora, che è quello delle cover a portafoglio,
0: le amatissime cover a portafoglio.
1: Ora noi siamo circa 2 anni, ok, che stiamo cercando di fare questa cosa perché vogliamo testare un po' il pubblico, volevamo testarlo al weekend e a questo punto lo facciamo in settimana. Si dice sempre che la cover a portafoglio sia per persone anziane,
0: sì,
1: ma noi non ci stiamo a questo gioco al massacro.
0: Cioè, più che altro vogliamo capire se è vero,
1: sì,
0: o no. Io effettivamente non conosco nessuno sotto i 60 anni che abbia una cover a portafoglio, forse anche sotto i 65.
1: Vediamo, Gianni, hai la cover a portafoglio?
2: No, non l'ho mai avuta, grazie che mi mettete nella categoria degli anziani, comunque.
0: Infatti, no, Francesco, perché, ma come
1: perché,
0: ti permetti?
1: No, se, qua ti volevo, qua casca l'asino, perché volevo capire se un under 60 aveva la cover a portafoglio.
0: Certo.
1: E la risposta è no, qui nessuno ce l'ha. Ora,
0: no,
1: noi vogliamo sapere, vogliamo fare questa piccolissima indagine di mercato con il campione statistico che abbiamo a disposizione, quindi gli ascoltatori di Radio Capital. Chi è

0: ascoltatore più giovane ad avere la cover a portafoglio. Vi crediamo, non c'è bisogno di una testimonianza fotografica. Se c'è, meglio, ma magari
1: voi
0: state guidando.
1: Se avete la cover a portafoglio, candidatevi. Sì. Cioè, ci dite: io mi chiamo XY, ho XY anni e ho la cover a portafoglio. E io voglio anche sapere perché ce l'avete.
0: Addirittura.
1: Perché la mia curiosità è anche quella, perché io la trovo scomodissima.
0: 90% dei casi perché me l'hanno regalata, restante 10% dei casi perché è comodo per le tessere.
1: Ah, però per mettere tutte le cosine.
0: È una cosa che non direbbe una persona giovane, a meno che quella persona giovane non sia io, perché effettivamente ho bisogno spesso di tenere da, soprattutto i badge, tipo per entrare, vari tornelli.
1: Magari uno scontrino da tenere, un 5 euro, quelle cose lì.
0: Ascoltatore o ascoltatrice più giovane in assoluto con la cover a portafoglio, all'appello, all'ordine 342-342-2190.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Ma che io?
6: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
0: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
11: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
0: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
11: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
0: Quindi raccontano anche storie assurde.
12: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
11: E allora do la soluzione.
0: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
11: Vinsero battaglie grazie alla loro...
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Patti Pravo con la bambola qui a Buongiorno Capital. Questa mattina, cari amiche e cari amici, abbiamo una missione e voi siete i protagonisti, perché avete infatti risposto in tantissimi, cioè trovare l'ascoltatrice o l'ascoltatore più giovane di Radio Capital a possedere la famigerata cover a portafoglio.
1: A me piace tantissimo il fatto che chiunque ne possieda una la rivendichi, che gli piaccia, che non gli piaccia, perché non è un oggetto, è uno stile di vita.
0: Sì, infatti dicono, io non mi vergogno di averla, anzi, sono fiero portatore sì, di cover a portafoglio.
2: Sentiamo. Io la cover a portafoglio ce l'ho da, penso, una decina di anni. Oggi ho 61 anni, quindi a 51 anni già ce l'avevo.
0: Ok, e non hai vinto.
2: La statistica, Marina da Napoli.
1: Marina, ciao, grazie. Marina. Mi ha fatto molto ridere, tra l'altro, Fabio in regia. Vabbè, se volete chiamiamo mio padre, che può testimoniare di avere la cover a portafoglio, perché quanti anni ha? 82!
0: Insomma, capito? È normale a 82.
1: Tra l'altro io ho scoperto anche la nuova frontiera della cover a portafoglio. Per non avere la cover a portafoglio, ma comunque la comodità delle tessere, c'è una cover che c'ha lo spazietto dentro per mettere le carte di credito, sì, tessere fedeltà. Devo dire che questa
0: questa
1: è interessante, interessante.
0: Vediamo chi potrebbe vincere, andiamo avanti.
3: Ebbene sì, devo confessarlo, la cover a portafoglio qualche anno fa ce l'avevo sul telefono aziendale. Mi era utile per avere carta di credito, le ricevute varie di viaggio, però vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Un abbraccio, ciao.
0: Quanti anni hai? Non lo sappiamo.
1: Bisogna dire l'età, però.
0: Quindi non puoi vincere.
1: Mi è piaciuta questa cosa. Chi ha la cover a portafoglio si deve sempre giustificare, no? Perché ci metto dentro le ricevute.
0: Diciamo che noi l'abbiamo messa giù in un certo modo, quindi è normale che si giustifichino.
1: Però sentiamo. Di solito sono presi per il culo anche dai figli, comunque va bene.
4: Ciao belli, ciao. Io probabilmente sono diversamente giovane perché ho 43 anni, ma sono almeno 10 anni che ho la cover a portafoglio, perché ho il badge del lavoro, dentro la patente, ho dentro la tessera del caffè, un sacco di altre cose amene. Ciao Alice da Lissone, e tra l'altro non me ne vergogno.
0: Ha aggiunto questa postilla.
1: Questa l'ha messa dopo che ho detto sta cosa.
0: Quindi Alice 33 anni.
1: 43.
0: Però ha detto che ce l'ha da 10 anni. Quindi per ora è tra i più giovani. Sento che qualcuno potrebbe batterla.
5: 33. Ragazzi, no, 61 sicuramente perdo, ma chi mi tocca la cover a portafoglio gli taglio le mani. Troppo utile, cara Camilla, troppo utile.
0: Mi sta dicendo che mi devo convertire.
1: Vieni dalla nostra
0: ormai
1: parte.
0: Ormai sui 43
1: tipo,
0: ci sono.
1: È tipo il canto delle sirene.
0: Certo.
1: Sei tu legata.
0: Adesso
1: come
0: Matt Damon. Adesso alle 7 dalla radio e vado in un negozio a comprarla.
6: Allora ragazzi, ho da sempre la cover a portafoglio, non chiedetemi perché, è scomodissima, non entra in tasca,
1: però
6: non ci metto le tessere, però ce l'ho. Non chiedetemi il perché, sono consapevole della sua scomodità, ma la uso da almeno 10 anni. Ciao a tutti, Giovanni da Lanciano, 33 anni.
1: 33
0: anni, qua aspetta.
6: Nemmeno anziano.
0: Ce l'avevi giovane. Quindi a 23 anni.
1: Perché dice che ce l'ha da 10 anni?
0: Da 10 anni, tutti da 10 anni ce l'hanno sta cover a portafoglio. Forse però abbiamo il vincitore.
1: Senza forse.
7: Vabbè, mio figlio a 16 anni con primo cellulare ha voluto la cover a portafoglio. Perché protegge. Basta. Sto pensando di diseredarlo.
1: Questa è la teoria, che la generazione Z è più vecchia di noi. Hello.

0: with you.
1: Oh, che meraviglia questo pezzo. Lui si chiama Aaron, si intitola Wonderful Thing questa canzone, ascoltata alle 6:44 minuti su Radio Capital. Anche oggi ho una scatola, signori miei, incredibile ma vero, e anche oggi è strapiena, stracolma di gadget, aspetta solo di arrivare a casa di qualcuno di voi, quindi attenzione, momento Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
1: Sì, anche oggi con il Capital Game, quindi innanzitutto diamo subito il numero di telefono, ok? Segnatevelo 342-342-2190 per ricevere a casa vostra, come detto, la scatola con i gadget di Radio Capital.
3: Deve esserci assolutamente per la scatola di oggi, per la box di oggi, un qualcosa, che è una...
1: La cover a portafogli. Ci potremmo anche pensare di sì, brandizzarla Radio Capital.
3: È il momento di Francamente Me Ne In Fiction.
4: Motore e... Azione!
5: Che satera? Era una fiction.
6: Caprera.
5: Caprera.
7: Non la vuole nessuno una fiction diversa.
8: Il Machiavelli è troppo attuale.
9: Mamma mia la monnessa che ho fatto.
3: La monnezza che ho fatto, che è quello che dice Fabio da un paio di giorni a questa parte, ma anche Tommaso Checchi settimana scorsa e Marco De Lillis 2 settimane fa.
1: Ma a sto punto pure Gianni Falluomo, sì, vabbè, okay. Però lui ha tutta la stagione da fare,
3: sì,
1: con noi.
3: Sì, appunto.
10: Non lo posso dire.
3: Lo potrai dire
1: lo
3: poi.
1: Pensi solamente.
3: Come funziona Francamente Me Ne In Fiction? Sapete che ci sono tutte quelle fiction con nomi strani, come per esempio i Matataranni.
1: Sostituto procuratore.
3: Vincenzo Malinconico.
1: Avvocato di difesa.
3: No, il successo. No,
1: succede, vabbè.
3: Vanina Guarasi, un vicequestore a Catania.
1: Parte 2.
3: Sì,
1: siamo
3: parte.
1: Sempre alla 2. Quando è che producono la terza stagione?
3: No. Mina.
1: Mina settembre.
3: Mina settembre. Ma va bene, ma va bene anche Mina e basta.
1: Ormai cioè, le so, okay. Guarda che.
3: Quindi, come funziona? Io vi do 3 titoli di fiction che possono essere o Rai o Mediaset o di altri canali. 2 esistono davvero, 1 invece è inventato e dovete scoprire quale e scriverlo al 342-342-2190. Mm. Ok?
1: Sì.
3: Abbiamo La baronessa di Carini, L'angelo di Sarajevo o Il cigno di Utrecht.
1: Ok, scrivete pure o la baronessa o l'angelo o il cigno.
3: Sì.
1: 2 purtroppo mi sento di dire esistono, sono fiction prodotte e una invece no.
3: In questo caso non so quanto possa aiutare, credo pochissimo, sono delle mini fiction di 2 puntate.
1: Ah, quindi proprio così.
3: Una toccata e fuga proprio.
1: Cioè tutte mini fiction, tutte
3: sì,
1: tre?
3: No, una è inventata.
1: È una inventata. Beh, la faremo noi, la produciamo poi noi.
3: Però tra La baronessa di Carini, L'angelo di Sarajevo e Il cigno di Utrecht, quale di queste non esiste? 342-342-21 90.

0: Ritroviamo anche Kè questa mattina con Strange World su Radio Capital. La scatola con i gadget viaggerà probabilmente verso Catania, perché c'è al telefono con noi la nostra Chiara. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Chiara, come stai?
1: Bene, bene, tutto a posto.
2: Ti sei svegliata bene stamattina?
1: Abbastanza, sì, sì, tutto bene.
0: Ma sei ancora in casa tu adesso?
1: Sì, sì, sì, mi stavo preparando per andare al lavoro.
2: Si è fermato. Ah, oggi alle 8 si ferma tutto per un secondo, perché a quel punto cerchiamo anche di portarci a casa una Capital Box. Tra la baronessa di Carini, l'angelo di Sarajevo e il cigno di Utrecht, quale di queste tre fiction mi sono completamente inventato?
1: Il cigno.
2: Il cigno di Utrecht. Sentiamo, perché c'è un ascoltatore che dice una cosa.
3: Paolo. Amici di Radio Capital, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Il cigno di Utrecht non era Marco Van Basten.
2: Giusto, bravo. Bravo. Esatto. Chiara, giusto, complimenti, complimenti. Hai vinto la Capital Box.
0: Senti, giusto per curiosità, una delle altre due tu l'hai mai vista? Tipo la baronessa di Carini, l'angelo di Sarajevo?
1: No, però le avevo sentite nominare.
0: Ah, ok, quindi magari la pubblicità ti è passata davanti.
2: Tra l'altro, grande memoria, perché una del 2007 e l'altra del 2015, quindi bisogna... E l'angelo di Sarajevo, ovviamente, il protagonista era...
0: Beppe Fiorello. Ci mancherebbe.
2: Chiara, che cosa fai nella vita?
1: Io insegno tecnologia alle scuole medie e lavoro anche in un'agenzia immobiliare.
0: Ah, ti potrei chiamare spesso allora, tutte e due, problemi tecnologici e problemi di casa.
1: Esatto.
0: Va
1: comunque
0: bene.
1: Volevo dire che io vinco anche il gioco delle cover a portafoglio, perché mia figlia...
2: Perché?
1: La scelta quando aveva 11 anni.
0: Allora la scatola di gadget è proprio per te, cara Chiara.
2: E soprattutto, Chiara, confermi quella cosa.

0: cosa che i giovani sono più vecchi di noi, è una cosa, cioè, non si può fermare questa emorragia.
1: È così.
0: Come si chiama la pargola?
2: Alma.
0: Ciao Alma,
1: bellissimo nome.
0: Alma, un abbraccio e insomma cerchiamo di rimediare, perché se a 11 iniziano così non sappiamo quando
2: no,
0: finiamo.
2: No, va bene, oramai ne ha 19.
0: Ormai di lungo
2: sì,
0: corso.
2: Sì, si è voluta,
1: però
2: si è
1: tu ancora te la ricordi questa ferita interiore, Chiara? Quindi ce la stai raccontando dopo tanti anni.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Buona giornata.
2: Ciao.
3: Capital Game.

0: un dollaro, ma anche un euro per la macchinetta del caffè, ce l'hai da prestarmelo?
1: Un attimo, ma secondo me sai che non c'è niente. C'ho, se vuoi, ho le tessere della covera portafoglio di prima. C'ho dentro.
0: Dammi qualcosa, devo prendere il caffè.
1: La tessera del supermercato, la tessera sanitaria.
0: Vabbè,
1: un
0: niente,
1: buono
0: non,
1: spesa.
0: Ce la, non ce la faccio mai a chiedere neanche 50 centesimi a Francesco.
1: È così che si diventa ricchi.
0: Esatto.
1: Così che si diventa ricchi.
0: Allora, siamo arrivati ai saluti per questa mattina. Quindi, grazie a Gianni Faluomo in redazione, Fabio Amoroso alla regia, Francesco Martinelli.
2: Camilla Fraschini.
0: Ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. Tra pochi istanti le notizie, poi The Breakfast Club. Buona giornata, domani ore 6 siamo qui.
2: Sul presto.
3: Camilla e Francesco, shampoo e balsamo. Complimenti grandissimi.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Legge elettorale, il giorno del via libera al Senato, il voto è atteso per mezzogiorno, poi si torna alla Camera per il voto finale, con ogni probabilità il governo metterà la fiducia. Oggi in Campidoglio funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Negli Stati Uniti nuovo colpo a Trump della Corte Suprema, che boccia le restrizioni che il presidente voleva imporre sul voto per corrispondenza. La guerra di Israele ai registi del film Nazza, premiato a Venezia, sono antisemiti, dice il primo ministro Netanyahu. L'esercito li mette sotto inchiesta dalla caccia ai militari che hanno testimoniato nel documentario sulle uccisioni deliberate di civili palestinesi a Gaza. Ex Ilva slitta domani l'incontro governo sindacati a Roma. A Taranto intanto è scesa in piazza la rabbia degli operai dell'indotto dopo i primi 2500 licenziamenti in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato di spegnere l'alto forno entro fine ottobre per tutelare la salute. Ecco le voci di sindacalisti operai.
10: La soluzione del governo è quella di collocare tutti i lavoratori in cassa integrazione, non hanno capito nulla! Vergogna governo!
11: Sia chiaro che questa mobilitazione, manifestazione non è di sicuro contro la Corte di Appello di Milano rispetto alla sua decisione.
12: Sono quasi 3 mesi che non percepiamo nessuno stipendio né da parte dell'azienda né da parte dell'INPS. Si può immaginare con una famiglia di 4 persone che siamo a casa, un mutuo, le bollette che arrivano.
13: La rabbia, perché la gente ha capito che il lavoro lo sta perdendo.
9: Tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. 2 operai che si trovavano nel cestello di una gru sono precipitati dopo che il braccio meccanico si è rotto. Uno dei 2, 46 anni, 3 figli, è morto sul colpo. L'altro è riuscito ad aggrapparsi a una ringhiera ed è stato salvato dagli inquilini dell'immobile sul quale si effettuavano i lavori. In Giappone il record dei centenari per la prima volta superano quota 100.000, sono in crescita per il 56esimo anno consecutivo e l'87% sono donne. La persona più anziana è Fuyo Kishimoto, residente a Kyoto, è nata il 20 dicembre 1911. The Pitt trionfa di nuovo agli Emmy Awards come miglior serie drammatica. La seconda stagione della serie ambientata in un pronto soccorso vince la statuetta, come aveva già fatto l'anno scorso. Serie A, vincono Roma, Inter e Como. La Roma 2-0 a Torino, l'Inter in casa va sotto 2-0 con l'Udinese, la ribalta con un 5-3 finale. Le 2 squadre sono a punteggio pieno, si affronteranno sabato prossimo all'Olimpico. Il Como insegue a 2 punti dopo la vittoria 2-1 con il Parma. L'allenatore Fabregas:
14: partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi può riprodurre la stessa energia, perché se noi oggi non iniziamo la partita e non facciamo quel primo tempo, oggi sicuramente questa partita la rischia di perdere.
9: Pallavolo agli europei stasera, Italia-Cechia, gli azzurri già qualificati vogliono blindare il primo posto nel girone. Capital News torna alle 8.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.

0: Conad.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19-20 settembre.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su Conad.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bowie, 7-9 minuti, parte da qui Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Dimma Baccellere, che è arrivata proprio un po' in ritardo perché stava comprando i biglietti degli Oasis.
1: Esatto.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Salutiamo prima la squadra di Breakfast Club.
3: Buongiorno.
0: Che è composta dal trio in onda. Questo Eccoci. Terzetto che sempre sì. questo è.
3: Con vuoi cambiare?
1: Vuoi cambiare?
0: No. Ecco. Hai qualche mira? Che vince non si cambia.
1: Hai qualche pensiero, qualche preferenza?
3: Tu vuoi dircelo in anticipo?
1: Non ci sopporti
0: non
1: più.
0: Non avendo dormito la notte.
3: Ah, è questo. Ti capisco.
0: Ho dei problemi.
3: Okay. Anche io non ho Vabbè. Dormito questa
0: io
3: notte.
0: Non avendo, cioè non ho pensieri. Dormito non avendo pensieri però.
3: Io ho tantissimi pensieri. Ma salutiamo la squadra di The Breakfast Club.
0: Salutiamo la squadra.
1: Beh, invece, eccoci, buongiorno, io sono Riccardo Quadrano, buongiorno.
0: Ma no, quello abbiamo detto, devi salutare chi sta dall'altra parte.
1: Lo devo fare io, ok. Fabio Amoroso, Fabio regia, Amoroso. Buongiorno. Chiara Iorio, redazione.
3: Sì, Riccardo, perché lo sai, qui ognuno ha le sue
1: cose.
3: Tu devi salutare all'inizio, devi presentare la squadra e salutare alla fine.
1: Quindi praticamente per tutto il resto della missione posso uscire. Questo è il vostro...
3: No, no, per il resto devi criticare gli sportivi italiani.
1: Che devo che dire?
0: Due parole contro Kimi Antonelli.
1: Ma non è Sinner contro Martinez, il portiere dell'Inter.
3: Ecco, vabbè,
0: su questo è sparare
3: tutte.
0: Sulla Croce Rossa.
1: Ve lo dico da tempo che il portiere dell'Inter titolare deve essere Ivan Provedelle.
3: Ma come siamo arrivati a parlare di Inter?
1: Beh, ieri sera si è giocato, dai, facciamolo una cosa veloce.
3: Dai.
1: L'Inter ancora una volta è andata sotto di 2 gol, poi rimontato in modo fragoroso, è finita 5-3 con un punteggio d'altri tempi. La Roma invece molto più regolare, ha vinto 2-0 a Torino, e quindi Roma e Inter a punteggio pieno dopo 4 giornate, 12 punti, stanno facendo una piccola fughetta.
0: E si sfideranno sabato prossimo
1: sabato alle 18.
0: 18
1: allo Stadio Olimpico. Ci sarà il confronto diretto tra Roma e Inter.
0: Carai, ma raccontaci com'è andata questa caccia ai biglietti degli Oasis.
3: Ma oramai tutti ricchi, saranno sì, certo. Allora, non siamo neanche lontanamente alla fase dell'acquisizione dei biglietti.
0: Siamo
3: perché
0: alla
3: pre.
1: Fate i giornalisti correttamente. Ricordiamo le due date ai concerti allo Stadio Olimpico di Roma degli Oasis, giovedì 29 e venerdì 30
3: ma
1: luglio.
3: Ma caro Riccardo,
1: 2017.
3: Si vede che tu non hai fatto la procedura di registrazione,
1: sì,
3: perché nella lunghissima procedura di registrazione la data di Roma è proprio una tra le tante.
0: Io ho messo
3: tra
0: Roma
3: quali...
0: Parigi
3: sì, perché saranno sorteggiati le persone che potranno
0: Bravo.
3: Acquistare i biglietti e all'interno di questa registrazione ogni persona deve scegliere le sue 3 città.
1: Eccole qui.
3: Ognuno può scegliere le proprie in base a non so quale criterio, il mio è stato totalmente casuale, e come giustamente ho sentito sembra un po' come quando fai il test a medicina,
1: test
3: e quindi
1: d'ingresso.
3: Devi calcolare la città nella quale hai maggiori possibilità. Io ho fatto questo calcolo e ho pensato Manchester perché ci sono 12 date, dico forse almeno una.
1: Le altre città abbiamo detto di Roma, le completiamo, sono Manchester, Glasgow, Slane Castle, Newport, Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi. Queste sono le
3: poi
1: altre
3: c'è anche
1: città.
3: Las Vegas. C'è anche Las Vegas inserita un po'
0: dopo
3: così.
0: La registrazione bisognerà confermare la propria mail e poi aspettare chi viene selezionato riceve un codice univoco.
3: Il codice verrà dato insieme all'orario nel quale si sarà possibile prendere il biglietto. Quindi se vieni estratto e quindi hai già avuto questa fortuna, devi sperare che nell'orario a te selezionato tu sia libero e ci sia una buona connessione. A quel punto ti devi connettere. Non è detto che la città, la prima selezionata, sia quella nella quale uno è stato sorteggiato.
0: Se no vai a Las Vegas.
1: Ma infatti, i prezzi dei biglietti vanno da 92 euro e praticamente lo vedi da casa. Il concerto
0: è un po'
1: questo
0: piccionaria, però sei comunque allo
1: stadio. 276,86 sono quelli più cari, poi ci sono anche
3: 276
1: dei prezzi intermedi.
3: Penso per il pit del
1: posti a sedere.
3: Esatto.
0: Okay, beh, vabbè, dai, comunque.
3: Ma sì, dai, 300, ma sì. Poi devi aggiungere il viaggio a Parigi, l'aereo, il pernottamento, questo viaggio
0: Ragazzi,
3: quanto costa?
0: Ai miei tempi ci mettevamo in fila all'Esquilino davanti alla biglietteria della Orbis e lì prendevamo i biglietti.
3: Infatti vogliamo dirlo, torniamo a fare le file.
1: L'alternativa per chi viveva al mare come me sul litorale era la discoteca Camomilla, discoteca che vendeva i dischi in questo senso.
0: Discoteca dal nome Camomilla,
1: paradossale. Andavi lì, facevi una fila di 5 minuti, staccavi il tagliandino del concerto e andavi a vedere il concerto.
0: Erano altri tempi, caro mio.

0: ragazzi, Roberto da Milano. Bob Marley 1982, 13 miliardi era il biglietto.
1: Ho capito, ragazzi.
0: Senza sti ca.
2: Lo so,
0: siamo problemi.
1: Era tutta campagna però qua, ragazzi. Era un altro periodo. Stiamo parlando del biglietto degli Oasis e della complicata accettazione. Insomma,
3: non sono stati i primi ad adottare questa procedura. Ci sono già stati altri artisti, soprattutto per concerti così desiderati, per evitare ciò che era successo nel concerto precedente con 50.000 persone in fila prima di poter accedere al sito.
1: Ecco un altro messaggio.
4: Ciao ragazzi, ai nostri tempi si andava a Milano da Rasputin o da Mariposa a prendere i biglietti ed era bellissimo, soprattutto se li avevi prenotati e ti davano questi bellissimi biglietti coloratissimi.
1: Allora,
4: che successo che era, fantastico.
1: Quanto è bello avere il biglietto cartaceo. Ora lo puoi avere naturalmente, ma è un'opzione. L'unico che ti obbliga a farlo al momento tra gli artisti italiani più famosi è Vasco Rossi.
2: Vasco, sì,
1: Vasco ti manda comunque il biglietto a casa, non puoi avere.
2: Esiste il cartaceo solo.
5: Scusate, ma io credo di aver sbagliato una risposta sulla data di uscita di un album.
1: Spiega Emma, perché
5: sono rovinato, vero?
2: Spiega la
3: sì,
2: cosa.
3: Perché? Sì, perché nella registrazione a un certo punto veniva chiesto quale album degli Oasis era stato pubblicato nel 1995. La risposta era What's the Story, Morning Glory.
1: Poi è sempre uguale per tutti.
3: Ma sì, ma in realtà poteva anche chiedere all'intelligenza artificiale.
1: Quello che ho fatto io. Però quando sono tornato poi
3: anche se era l'album.
2: Non mi sembra un ostacolo ingestibile.
6: Buongiorno, ma cioè qua per andare a vedere un concerto, cioè, è diventato veramente un'impresa. Sembra che fanno tutto quanto in modo che tu rinunci. Cioè, già i prezzi,
2: che
6: poi
2: sono
6: devi
2: alti.
6: Spostarti anche di città, poi devi mettere in fila, poi forse giusto. Sarai estratto, poi non è la città dove stai tu, ma devi scegliere le città, ma veramente?
5: È così.
3: Davvero così, è diventato un po' la corsa all'evento esclusivo,
2: certo,
3: adesso questo vale per gli Oasis per tanti altri, quindi magari anche chi non è fan della prima ora vuole essere parte di questo evento annunciato come un evento irripetibile.
2: Si chiama FOMO?
3: Si chiama proprio FOMO.

0: Sto seguendo sui social molti fan della prima ora degli Oasis che invitano tutti gli altri a rinunciare ai biglietti per fare spazio a loro perché si ritengono più meritevoli.
1: Capito?
0: Tu cosa ne pensi, Imma?
1: Imma, che ne pensi di questa meritocrazia musicale?
2: Sono, cioè, in silenzio stampa.
1: Ma allora, a quelli della prima ora.
2: Io non la chiamerei
1: tu
2: meritocrazia.
1: Tu dov'eri negli anni 90 mentre loro stavano ai concerti?
2: Io ascoltavo gli Oasis quando ero ancora nella pancia della mia mamma.
1: Esatto.
2: Ma però tanti si lamentano di questo. Dico, vabbè, ma andate a vedere un concerto così solo se vi interessa. Se non,
1: no, allora,
2: perché
1: allora,
2: poi c'è il test di verifica, no? Quando sei al concerto dici, ma questo non sa neanche questa canzone.
1: Esatto.
2: Ma perché
1: come,
2: qui ha rubato un biglietto?
1: E questo, ma io voglio cominciare magari ad ascoltare gli Oasis adesso,
3: perché non so niente
1: del loro.
3: Ma perché, scusa, tu sei al concerto degli Oasis, hai davanti uno che non muove neanche le labbra durante una canzone, ti incavoli, cioè ti dà fastidio.
1: Adesso quelli che provano durante il concerto a shazammare la canzone perché non sanno.
2: Io ho visto anche leggere testi, non ai concerti degli Oasis, ma in un altro concerto ho visto, esatto, come il libretto della chiesa, proprio così.
1: Allora, abbiamo detto che ci possiamo far aiutare anche nelle risposte per i biglietti degli Oasis dall'intelligenza artificiale. Si parla molto di intelligenza
2: tantissimo
1: artificiale in questo periodo, non per le risposte da dare, diciamo, genericamente ai concerti, ma in maniera più seria sull'utilizzo e sull'incredibile avanzata che sta avendo l'intelligenza artificiale.
3: Vogliamo dire che c'è stata, ne abbiamo parlato anche nelle ultime ore, una presa di posizione pressoché unanime su questo appello lanciato soprattutto dai pezzi grossi di Anthropic, che hanno anche collaborato con la Casa Bianca, lo ricordiamo, sul fatto che l'intelligenza artificiale a medio termine potrebbe fagocitare il web. Quindi hanno detto, attenzione, rallentiamo un po' il passo. Si sono tutti espressi più o meno in questo senso, compreso Elon Musk, che lavora quotidianamente con queste situazioni, tranne il presidente Trump. Però mi sembra di capire che anche la Cina in qualche modo abbia detto no, non bisogna rallentare.
2: Sì,
3: no?
2: Molti hanno visto questa presa di posizione da parte delle big tech come una posizione più geopolitica che proprio di vero senso del pericolo. Trump comunque ha risposto: questo allarme sull'intelligenza artificiale è un

0: la bufala come quella del clima, sì, per dare un po' l'idea del modo attraverso cui affronta tutto. Tra l'altro ha detto: non serve nessun ente di controllo internazionale per avere il controllo sull'intelligenza artificiale, basta un presidente intelligente come me. Queste come sono state le ultime dichiarazioni.
1: L'ha scritto
0: proprio sul suo social. Per quanto riguarda la Cina, molti sospettano che la Cina sia un po' indietro riguardo alla tecnologia dell'intelligenza artificiale, stia addestrando i suoi sistemi attraverso le risposte delle intelligenze artificiali americane.
1: Sì.
0: E quindi preoccuparsi e chiedere un istituto internazionale che controlli l'intelligenza artificiale possa essere un modo per fermare anche ciò che sta succedendo in Cina. La Cina ovviamente non è d'accordo con l'idea di avere un ente internazionale che stabilisca regole uguali per tutte, perché uno dei grandi temi sull'intelligenza artificiale è che delle regole esistono, ma in Europa sono diverse rispetto a quelle statunitensi, rispetto a quelle cinesi o asiatiche in generale.
1: E comunque lui, Trump, il guanto di sfida alla Cina l'ha lanciato, perché proprio con riferimento specifico all'intelligenza artificiale ha detto: per lui la priorità resta battere la Cina. Il virgolettato di Trump è: chi vince nell'AI vince. Questo
2: esatto.
1: È il suo motto a questo punto.
2: E lui vuole vincere, quindi insomma rinunciare a tutto, ma non certo all'intelligenza artificiale.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non

0: con lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
15: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7.36, prima ora di Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Siamo insieme fino alle 10. Torniamo a parlare di una vicenda di cui Breakfast Club si era già occupata, la vicenda di Nessy Guerra, originaria di Sanremo, madre di una bambina italo-egiziana di 3 anni, condannata in appello in Egitto nell'ambito di un procedimento per presunto adulterio che è previsto come reato penale nell'ordinamento egiziano. Ora questa vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo.
1: Sì, sappiamo che Nessy è costantemente minacciata dal suo ex marito, che ricordiamo è stato condannato anche per altre violenze. L'ultimo capitolo di cui parlava poco fa Andrea è rappresentato da una lettera veramente particolare che appunto l'ex marito di Nessy le ha spedito, in cui la sostanza è questa: risposami o vai in prigione e mi prendo la bimba. Così ha scritto appunto Tamer Hamouda. Nessy Guerra è di nuovo con noi questa mattina. Nessy, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
0: Quindi
3: buongiorno.
0: Cos'è, una minaccia ennesima, non velata da parte del suo ex marito?
3: Sì, esatto, lui, a parte che continuano spesso ad arrivare minacce non soltanto a me ma soprattutto anche ai miei avvocati, e questa lettera è il chiaro esempio delle minacce che lui sta manifestando da tempo. Cioè lui, il suo scopo principale è quello di farmela pagare perché io l'ho lasciato, questo ormai è chiaro a tutti e questa lettera ne è la prova, ecco.
0: Lei si trova ancora in Egitto, giusto Nessy?
3: Sì.
0: Okay.
2: Ecco, vuole spiegare un attimo ai nostri ascoltatori perché non può andare via dall'Egitto?
3: Ecco, purtroppo è stato imposto un blocco all'espatrio sulla bambina che mi impedisce di ritornare in Italia. Questo blocco vale fino alla maggiore età, che qui in Egitto sono i 21 anni, non 18. E quello che noi stiamo cercando di fare è di, innanzitutto, c'è in piedi una causa per l'affidamento, e successivamente alla causa di affidamento dovremo richiedere lo sblocco della bambina. Il problema è che appunto il mio ex continua a mettere i bastoni tra le ruote, depositare nuovi documenti, ogni volta ci sono delle nuove prove, dei nuovi testimoni, e quindi sono 2 anni che questa causa di affidamento va avanti e non riusciamo ad arrivare allo step successivo, ecco. E sta diventando abbastanza estenuante, perché adesso, a seguito di questa condanna, io sono stata bloccata in casa, non posso di fatto uscire, e sotto casa ho 3 agenti di polizia che sorvegliano appunto che io non scappi.
1: Nessy, tra l'altro questa battaglia legale per l'affidamento di sua figlia è sostanzialmente tra le due nonne, cioè tra sua mamma e la mamma del suo ex marito, no? Mi sembra di aver capito.
3: Sì, esatto, adesso si è spostata appunto tra le due nonne e è normale qui in Egitto, proprio perché qualora, diciamo, la madre non fosse idonea, io non sono stata resa idonea appunto per questa denuncia di adulterio, e l'affidamento va alla nonna materna oppure alla nonna paterna, quindi adesso se la contendono loro due in tribunale.
0: Ma lei rischia il carcere, Nessy?
3: Purtroppo sì, siccome non abbiamo ricevuto una lettera o comunque una certificazione di sostanzialmente che sto scontando questa pena ai domiciliari, in questo

0: momento non so, non sono sicura se sto scontando i domiciliari oppure no, ecco, non mi è stato notificato
1: nulla.
0: Non
1: è chiaro nemmeno questo.
2: E in tutto questo a livello di diplomazia, diciamo così, dall'Italia, che segnali sta ricevendo lei, Nessi, di tutela, di seguito?
1: Perché
2: ecco, in questo senso.
1: Leggevo che appunto il suo caso è stato ripreso proprio dal sito della Farnesina, che spiegava insomma la situazione. Dice: la Farnesina continua a offrire assistenza e protezione, è così?
0: Beh, io posso dire ad oggi che l'ambasciata ci sta seguendo, cosa che inizialmente non c'era, diciamo, supporto, e ad oggi posso dire che sì, ci stanno seguendo, stanno monitorando la situazione, più di tanto non possono fare, comprendo comunque essere anche loro ospiti in questo paese, quindi non è che possono passare sopra le leggi, ecco. E quindi la speranza per il momento è riuscire a chiudere questa storia seguendo la via giudiziaria, che è molto lunga.
2: Certo, molto lunga. E il prossimo step mi sembra di capire che sia il 7 ottobre, quando ci sarà l'udienza di appello appunto per l'affidamento della bambina. Nessi, da parte nostra, esatto, ovviamente la promessa di continuare a seguire il caso, di fare aggiornamenti, insomma, sperando che alla fine portino dei risultati positivi concreti. Intanto un abbraccio da parte
3: grazie
2: nostra.
3: Grazie, buona giornata.
0: Grazie.
4: Radio Capital.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, alle 7.43 su Radio Capital. Intanto ieri a Torino si è svolta l'udienza contro del tribunale, del riesame che deve decidere se convalidare il fermo a carico dell'uomo di 42 anni accusato di aver palpeggiato la 13enne, vi ricordate la vicenda, che si era recata nel mini market in cui lavorava per acquistare alcune bevande. La procura ha fatto ricorso contro la scarcerazione dell'uomo, sì. Il riesame ieri ha tenuto l'udienza e si è riservata, diciamo, di della decisione che arriverà a breve.
1: Sì, la giudice dovrà decidere se quest'uomo dovrà attendere il processo in carcere, se verrà confermato il pericolo di fuga, così come è stato richiesto, uh-huh. oppure se potrà avere solo l'obbligo di firma, quindi essere libero e andare soltanto in questura a firmare. La questione aveva scatenato una grandissima

0: grandissima polemica, proprio perché quest'uomo, peraltro dalle immagini di videosorveglianza,
1: aveva
0: sembrava
1: già molestato un'altra donna,
0: esatto,
1: prima.
0: Molestato un'altra, sì, donna. La spiegazione della prima giudice, che aveva deciso per la scarcerazione, era motivata da un suo pentimento, che sembra essere in certo qual modo confermato da una lettera inviata proprio ieri nel corso dell'udienza per il riesame, dove quest'uomo dice di non voler più lavorare in pubblico perché si sente in pericolo, e di aver chiesto anche di essere affidato ai centri che curano gli uomini maltrattanti.
1: Sì, devo dire che la tempistica di questo processo è abbastanza singolare, almeno per il momento, no? Nel senso che forse ci si aspettava che i tempi potessero essere un pochino più contenuti, se non altro perché appunto la questione è molto delicata, lo diceva poco fa Imma. Da una parte il pentimento, che è stato ostentato subito dopo, peraltro, che vediamo, da quest'uomo, poi era stato messo un po' in discussione attraverso alcuni post che lasciavano un po' di ambiguità sullo sfondo, adesso torna ad essere argomento preponderante, fermo restando che però quest'uomo è ancora non sappiamo quanto possa, sì, essere socialmente pericoloso, libero, ha già commesso reati di questo tipo.
2: Il tribunale, quando ha deciso la scarcerazione, ha scritto chiaramente: l'indagato ha dimostrato resipiscenza.
3: Sì.
2: Devi aprire la Treccani per leggere.
1: Il pentimento, dai, alla fine più o meno.
2: Insomma, è proprio, sì, un ravvedimento, riconoscere, sì, la colpa commessa.
0: Secondo però la PM c'è un pericolo di fuga dovuto anche al fatto che quest'uomo non ha una residenza,
1: esatto,
0: fissa.
1: Certo.
0: Vive in una casa insieme ad altre persone, e cambia spesso dimora, e quindi di conseguenza non potrebbe non essere reperibile. Questa è, diciamo, la motivazione prevalente per la richiesta del ritorno in carcere.
2: Ieri ha mandato solamente appunto una nota scritta e
0: una lunga lettera.
2: Sì, una lunga lettera. Lui non si è presentato, i giudici hanno 20 giorni per decidere, vedremo insomma quanti se ne prenderanno per decidere sulle sorti di quest'uomo accusato di violenza su una tredicenne.

0: parla sempre di fermare, no? Le metodi per fermare la violenza alle donne. Ci ha segnalato Imma questa notizia che arriva dalla Corea, se
1: sì,
0: non sbaglio.
1: Arriva proprio dalla Corea del Sud, dove è stata diffusa un'app che localizza le persone accusate di stalking che sono state condannate all'utilizzo del braccialetto elettronico.
0: Sì.
1: È un'app dove una vittima di stalking può vedere dove si trova non solo il proprio stalker, qualora sia stato condannato proprio al braccialetto elettronico, ma anche gli altri, proprio perché è un'app che permette questa geolocalizzazione.
0: È una cosa diversa rispetto al braccialetto elettronico italiano, che non ti permette magari di avvicinarsi alla vittima, però non è che la vittima può seguire gli
1: spostamenti. Esattamente, in questo caso è proprio possibile, avendo una mappa della città, vedere dove si trova, anche magari molto lontano, quindi per certi versi apre la discussione magari su una violazione della privacy.
0: Sì, abbastanza direi, comunque sia, no?
1: Tra l'altro è un'app che è stata lanciata dal Ministero della Giustizia, quindi utilizzata proprio anche come mezzo, come sanzione per chi commette questo tipo di reato, per far sentire le vittime un po' più tranquille,
0: sì,
1: nel
0: più sicura,
1: sapere dove si trovano,
0: esatto,
1: in ogni momento.
0: Potrebbe essere sì un aiuto psicologico.
1: Questo ovviamente
0: modo
1: vale solo per chi ha il braccialetto elettronico, ma la vittima può chiedere di avere questo tipo di misura, in quanto tale poi avere il controllo dei movimenti della persona condannata.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
15: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
21: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Petrolio e gas, i prezzi volano ancora, anche stamattina tensione altissima sui titoli di Stato, i decennali degli Stati Uniti superano il 5% di tasso di interesse, la prima volta dal 2007. Lo stretto di Hormuz resta paralizzato, ieri sono passate solo 4 navi, c'è stata un'esplosione, forse per la collisione con una mina su una petroliera degli Emirati Arabi. Ci vorranno settimane per riparare l'oleodotto saudita est-ovest, colpito da droni lanciati dal territorio iracheno. La guerra all'Iran ha causato una carenza strategica strategica di munizioni negli Stati Uniti, a dirlo un rapporto dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa. Tra febbraio e giugno spesi 33 miliardi di dollari per la guerra. Trump sostiene che il caro carburanti non dipende dalla guerra all'Iran ma da quella in Ucraina e annuncia uno stop di Mosca e Kiev agli attacchi contro le raffinerie. Nella notte colpiti depositi di carburanti in Ucraina. Altro colpo a Trump, la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva imporre sul voto per corrispondenza. In Italia, sulla legge elettorale il giorno del via libera al Senato, poi si torna alla Camera per il voto finale. Con ogni probabilità il governo metterà la fiducia. Oggi in Campidoglio, funerali di Stato di Emma Bonino. A Roma, caccia al cecchino che spara pallini alle donne sole. Succede a due passi dal Vaticano. Questa volta una donna è stata ferita. Silvia Mobili.
0: La vittima, 49 anni, stava camminando sul marciapiede in via della Giuliana quando è stata colpita sotto la spalla. Ha chiamato le forze dell'ordine, poi è andata in ospedale. Il pallino le ha attraversato il braccio. Dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico. I carabinieri hanno recuperato il pallino. Dai primi accertamenti, il colpo è partito da una finestra di un palazzo della zona. Secondo diverse testimonianze di residenti e commercianti, non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi giorni, altre donne che passeggiavano da sole sono state prese di mira sempre in quel tratto di strada. A terra sono stati trovati diversi pallini. Si parla di almeno 10 casi finora mai denunciati.
21: Seconda stagione, secondo Emmy per The Pitt, premiata di nuovo come miglior serie drammatica. Fa il bis anche il suo protagonista Noah Wyle. Ovazione per Michael J. Fox in sedia a rotelle per il Mar Parkinson. Riceve un premio umanitario per aver creato una fondazione per la ricerca che negli anni ha raccolto più di 3 miliardi di dollari. Serie A, vincono Roma, Inter e Como. La Roma 2-0 a Torino. L'Inter in casa va sotto 2-0 con l'Udinese. La ribalta con un 5-3 finale. L'allenatore Chivu difende il portiere Martinez dopo l'errore in Champions ieri, così sul secondo gol subito.
1: Allora, partiamo così. L'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito. Quest'anno era solo la quarta giornata e iniziamo già a sparare su Pepo Martinez. Finché si continuerà a battere colpo su questa cosa, mi dispiace anche a dirlo, lo difenderò alla morte.
21: Roma e Inter sono a punteggio pieno, si affronteranno sabato prossimo all'Olimpico. L'allenatore della Roma Gasperini vede così la sfida.
22: Chiaro che l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato per tutti, da tutti indicata giustamente come la più forte, anche se io considero che il Como va molto, molto vicino. E quindi è un'occasione anche per noi per misurarci e vedere di fare meglio delle ultime partite.
21: E il Como è a soli 2 punti dalla vetta dopo la vittoria 2-1 con il Parma. Capital News torna alle 9.
23: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
24: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
25: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
26: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
25: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
27: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
28: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
30: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
31: Oh,
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: soffermava qui sui testi delle canzoni, stavamo analizzando la nostra scaletta.
1: Non contesta le canzoni, contesta i testi.
2: E Andrea mi ha risposto: ma perché leggo i testi? Ma perché ascolti la musica leggendo i testi?
1: Adesso gli stavo traducendo alcuni testi di canzoni molto famose.
2: Okay. È vero. Questo è un bel giochino da fare.
1: Cavallo senza nome.
0: Vabbè, ragazzi, bisogna anche lasciare un po' di spazio all'estero, alle licenze poetiche, insomma, in questo caso.
2: Ma
0: no?
2: Ci sarà tempo per
0: parlare di
2: tutto ciò.
1: Ti pare che devi fare il dissing anche su artisti famosi italiani numero uno nel mondo.
0: Dai, torniamo al protocollo che ci pone la nostra trasmissione. Sì. 8:10, questo è The Breakfast Club con Riccardo Immandrea. Martedì ed è tornato con noi, come ogni martedì, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.
1: Ciao,
0: ciao Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Caro Massimiliano, sei sempre molto attento e molto sensibile alle truffe, no? Che vengono sperimentate ciclicamente, anche molto raffinate in certi casi, come quella di cui stiamo per parlare, dove soprattutto delle persone anziane che vengono messe nel mirino perché vengono studiate attentamente, e poi lo diremo, arriva una telefonata in cui viene incolpata, diciamo, la figlia di questa signora, di questo signore, per delle impronte digitali trovate all'interno di un appartamento
2: anche
0: che è stato
2: svaligiato.
0: Anche molto
2: sofisticata, no?
0: Cosa succede poi, caro Massimiliano, dopo questa telefonata?
3: Già, c'è una falsa chiamata da parte delle forze dell'ordine, di solito un finto carabiniere, questo perché ovviamente crea subito accoglienza sentir dire che ci sta chiamando la stazione dei carabinieri. Pensate che spesso ci chiamano proprio dal numero del comando dei carabinieri, del commissariato di polizia della nostra zona. Ovviamente lo spoofing, quindi non è una chiamata originale ma una chiamata camuffata. Cosa ci dice il carabiniere, il finto carabiniere al telefono? Che un nostro familiare è stato coinvolto, incolpato, accusato di una rapina. Sono due le versioni, quella che ho raccontato sui miei social recentemente, quella di fantomatiche impronte digitali trovate sulla scena del delitto. In altri casi si dice invece c'era la targa della sua macchina nei paraggi, forse è stata clonata. In entrambi i casi bisogna procedere alle indagini, ci dice il falso carabiniere, e quindi andare a verificare nella casa della vittima se c'è la refurtiva.
0: Esatto.
3: La persona anziana che è al telefono, e poi spiegheremo perché ci risponde un anziano, si preoccupa ovviamente, vuole collaborare con le forze dell'ordine, scagionare il proprio familiare, accoglie la visita di questi falsi carabinieri con dei falsi tesserini, addirittura alcuni con delle magliette che sembrano quelle di ordinanza, fa entrare queste persone che controllano tra i gioielli che la signora nel frattempo magari ha tirato fuori dai nascondigli casalinghi che aveva, e li porta via con la scusa di dover fare delle verifiche. La cosa importante da dire, dicevo, è che il target, il bersaglio di queste truffe, perché immagino la reazione di chi ascolta questo racconto e dice: ma è una storia incredibile, come si può fare a cadere in questa trappola? Purtroppo i truffatori fanno un'attività vera e propria di intelligence, di indagine sulle potenziali vittime. Nel caso che mi hanno raccontato è che è sul mio Instagram, proprio in questi giorni, era una signora che non usciva mai di casa, molto riservata, molto così anche preoccupata delle cose,
0: certo,
3: all'esterno.
0: È molto vulnerabile,
3: molto fragile.
1: Chiarissimo. Massimiliano, non c'entra con l'argomento, ma ho visto che ti sei espresso nei giorni scorsi, e lo fai continuamente, sul rialzo della benzina e del diesel. Che previsioni possiamo fare?
3: Ma alcune sono davvero fosche, ci parlano di un diesel a 3 euro, speriamo che non sia così. Bisogna intervenire nell'immediato sulle accise, lo abbiamo detto molte volte, gli ultimi interventi del governo dal nostro punto di vista non bastano, ma soprattutto bisogna intervenire in modo strutturale, da un lato contrastando le speculazioni, perché possono anche abbassare le accise, ma se poi questi sconti non si vedono alla pompa, il cittadino naturalmente resta in difficoltà, e dall'altra parte bisogna fare qualcosa, perché non in tutta Europa, io lo dico sempre, si paga la benzina come la si paga in Italia. In Spagna le cose stanno molto diversamente, basterebbe anche solo copiare quella ricetta per capire come ci si può aiutare in una situazione così difficile.
0: Massimiliano, grazie, ci sentiamo naturalmente la prossima settimana, ti seguiamo sui social. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.
2: Grazie.
0: Ciao Max, un abbraccio.
3: A martedì prossimo.
0: Ciao. Radio Capital.

0: parlavamo di Amy Winehouse, abbiamo Suki Waterhouse.
1: Ma che c'entra?
0: Scusa. Non lo so, cioè, sono
2: come è arrivato il collegamento?
0: Caraibi Bacellari alle 8:17. Quando hai avuto il tuo ultimo aumento di stipendio?
1: Sì.
2: Perché lo devo rispondere?
0: Pubblicamente, tanto tempo, tanto tempo fa. No, te lo chiediamo perché Papa Leone si è mosso in maniera indipendente, più velocemente del tuo datore di lavoro, aumentando.
2: Beh, però voglio dire, Papa Leone ha un certo spessore, cioè il suo titolare di lavoro.
0: Attenzione, sta criticando l'azienda per la quale lavora.
2: Dico semplicemente che il Vaticano, insomma, ha un certo peso anche spirituale.
0: Allora,
2: cioè il datore di lavoro.
0: Non è che ti paghi con le preghiere, cioè, questo tira fuori i soldi.
1: Partiamo dalla notizia che tra l'altro ci fa passare anche un po' come maleducati, perché noi ieri abbiamo bucato il compleanno di Papa Leone, che ha compiuto 71 anni.
0: Che gli hanno fatto?
1: Una torta a forma di libro. Non so se sia un mille foglie.
2: Scusate. Io ieri l'ho
0: la torta
2: visto.
0: che odio il mille foglie, la torta più
1: scomoda da mangiare.
0: Sono bambino cercando di mangiare una torta che non ho mai mangiato.
1: Non si può mangiare il mille foglie perché si sbriciola
0: con un piattino di plastica.
2: Però stai calmo, non ti obbliga nessuno a mangiare la torta del Papa. Non sei stato invitato, quindi non c'è pericolo.
1: Ti rimane lo zucchero a velo ovunque, lo trovi ovunque.
0: È solamente un trauma mai superato. E quando ho visto questa foto sono rimasto così.
2: Io difendo la mille foglie.
1: Sì, però è complicata da mangiare, devi avere una forchettina particolarmente.
0: Fa mangiare a mille foglie, gli vuoi male, cioè gli vuoi male. Quando allora sai benissimo che con un rotolo di Nutella risolvi,
1: sì, è molto più semplice
0: la felicità.
2: Comunque, ma sarà più sana? Non lo so.
1: Al di là dell'unica candelina che ha spento Papa Leone, in rappresentanza ovviamente dei suoi 71 anni, il regalo lo ha fatto lui ai dipendenti del Vaticano, ripristinando la paga piena che era stata sospesa 5 anni fa da Papa Francesco, che aveva portato ad una riduzione dell'8-10% anche in concomitanza con il Covid, anche perché quel periodo coincideva anche con delle casse del Vaticano particolarmente esangui.
2: Beh,
1: diciamo
2: anche perché
1: così.
2: Era chiuso il Museo Vaticano, che è una delle maggiori entrate per il Vaticano. Quindi con i musei chiusi c'era un po' di
0: poi la gente non andava in chiesa.

0: non ti lasciava l'obolo.
1: Ricordiamo il Vaticano, uno stato di 44 ettari senza tassazione. Ma comunque siamo arrivati nuovamente.
0: Strano che non hai detto quanti campi di calcio sono 44 ettari, perché di solito si fa sempre il paragone. Quanti campi adesso di calcio sono?
1: Non sono in grado, però fate voi, fate un calcolo approssimativo.
2: Non lo so, ma quanti
1: diversi
2: ettari è un campo da calcio?
0: Credo 1 o 2.
1: 110 metri di lunghezza.
0: Penso 1 o 2. Però
2: stiamo entrando in un proprio.
0: I paragoni sono o come una finanziaria, bravo, si diceva sempre,
1: o come il PIL
2: è il PIL dell'Icassano.
1: Comunque, qual è la curiosità che naturalmente monta in tutti noi, e immagino anche per chi ci ascolta, è a quanto ammonti la retribuzione dei religiosi, insomma di quelli che lavorano in Vaticano. Da calcoli che sono stati fatti in modo abbastanza approssimativo, abbastanza grossolano, perché non esistono dei dati ufficiali, emerge che un cardinale guadagna intorno ai 4.500 o 5.500 euro al mese. Non scuotere la testa, Imma, sono dei calcoli, cioè, sono delle nude cifre. Perché i vescovi capi di castero tra i 3.000 e i 4.000, i sacerdoti circa 1.200 euro al
2: sì,
1: mese.
2: La mia, secondo me è giusto puntualizzare che questi tagli Papa Francesco li aveva dovuti fare per necessità economiche anche sui laici che lavorano al Vaticano,
1: certo,
2: che fanno lavori comuni e hanno stipendi comuni. L'intenzione non solo, in realtà, no, è proprio una città, uno stato vero e proprio, quindi
1: sì,
2: a tutti i ruoli che possiamo immaginarci. Quindi ritornare agli stipendi pre-Covid era un'esigenza.
0: Scusate,
2: non
0: domanda
2: solo per il cardinale, ma anche per chi lavora nelle poste vaticane.
0: Mi colpisce lo stipendio dei sacerdoti, che è basso, 1.200 euro al mese, ma loro possono utilizzare anche per il loro sostentamento l'obolo viene dato dai fedeli, o quello solamente va alla struttura della chiesa? Con quei soldi non ci possono fare la spesa?
2: Non per loro.
0: Sei sicura?
2: Ma sì, ma
1: però
2: certo,
1: ci sono anche degli aspetti che non favoriscono le persone che lavorano in Vaticano, perché ad esempio non esiste la tredicesima mensilità, quindi questa la paga si sviluppa su 12 mensilità.
0: Allora non lo facciamo.
1: Se volete proprio saperlo, sappiate che anche il Papa ha un suo stipendio che si aggira intorno ai 2.500.
2: Quindi possiamo dire che Andrea Lucatello è più ricco del Papa.
1: Più ricco del Papa, decisamente.
0: Con la differenza che il Papa c'ha l'alloggio gratis, sì, e dove si sposta, secondo te il Papa paga? Cioè, se il Papa esce,
1: però non
0: va
1: avete
0: in trattoria di Borgo Pio, paga. Non
2: ma
0: credo.
2: Perché tu paghi? Tu
0: cioè,
2: paghi quando vai a mangiare in dai tuoi
0: a
2: amici?
0: A parte quando è riconosciuto un tesserino da giornalista.
2: Andrea non paga mai. Diciamo questa verità.
0: Ma se ti sto pagando la colazione da quando sei nata, con che coraggio ora mi accusi di questo?
1: Ma però questo è vero,
0: noi offriamo sostanzialmente maccia a quello.
1: No, io prendo il latte macchiato d'avena adesso, la nuova
2: fredda. È giusto dire anche ai nostri ascoltatori che è vero che Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano mi pagano la colazione, ma io prendo un semplice ginseng
0: al giorno, mi fa 360 ginseng.
1: Però anche stavolta stiamo omettendo un altro dettaglio.
2: E ti pago il caffè oggi.
1: Ci stiamo perdendo sulla colazione, stiamo omettendo un altro dettaglio.
2: Scusaci,
1: abbiamo
2: Riccardo, hai ragione.
1: Che il Papa guadagna 2.500 euro al mese, ma lui in realtà quello stipendio non lo prende mai, non viene percepito, è devoluto in beneficenza. Fatevi un'idea.
0: Attenzione, un ettaro, prendete un campo di calcio, è meno di un ettaro.
1: Ce l'hanno segnati qua, dovrebbero essere approssimativamente sui 60-63 campi di calcio, ci scrive Emi.
0: Come
1: 61? È quello.
2: Com'è possibile?
1: Sì, così.
2: È vero, è
0: 44
2: vero.
0: Un campo
2: ettari
0: di calcio standard misura 0,7 ettari.
1: Ecco, vedi, 44 ettari sono circa 61 campi da calcio, scrive Davide da Vicenza. Io chi sono per non fidarmi di Davide?
2: Quindi allora il Vaticano è grande quanto 61 campi da calcio. Abbiamo avuto la risposta definitiva, la potete utilizzare 61 nei test di cultura generale.
0: Ma

0: Ma esiste anche il latte d'avena? Ma è la prima volta che sento perché? Questa cosa. Esiste l'avena, ma non il latte d'avena, credo, no? Certo. Buona colazione. Esiste.
1: Grazie. È anche buono, peraltro, sì, perché ha quel dolce naturale. Sì. Che ti porta.
2: Viene consigliato
1: non...
2: nelle diete, no?
1: Assolutamente sì, il latte d'avena è perfetto.
3: Riccardo,
1: per le
3: posso dire ai nostri ascoltatori che tu cambi colazioni ogni tre giorni. Ieri è andato davvero nel nostro bar a dire il solito. E noi ci siamo guardati tutti per dire il solito.
2: Cioè,
3: ma
2: sei l'unico
3: cambi
2: in Italia
3: ogni giorno
2: che non può dire il solito.
3: Non può mai dire il solito.
2: Il solito del mercoledì, forse puoi dire.
1: No, il solito il giovedì. Il solito perché questo rito del latte macchiato d'avena va avanti da qualche giorno nello stesso esercizio commerciale. La pazientissima signora che ha là del bancone si ricorda di questa, certo, di questa richiesta. E
3: oggi cosa prendi?
1: Basta.
3: Il latte
1: il
3: di cocco con goccia di ginseng freddo.
2: Se c'è Roberto Ciuti prende quello che c'è.
3: È
2: che
3: vero,
2: prende Roberto.
3: È vero, sì. È un bravo amico.
1: Ultimamente anche Roberto copione prende quello che prende, perché gli ho fatto assaggiare il latte d'avena e ha aggredito moltissimo, ci dicono.
4: Carissimi, buongiorno, scusatemi se mi permetto, ma la torta del Papa, scusate, se ha forma di libro non è una mille foglie, ma è una mille fogli. Saluti Fabio da Torino.
2: Questa l'hai persa, come battuta era tua, Riccardo.
1: Ma io ce l'avevo un'altra, anche il famoso mille foglie di te di me.
2: Va bene, ok.
3: Abbiamo finito, grazie. Ringraziamo Chiara Iorio che ha dato il pretesto a Riccardo.
1: Chiara ha apprezzato, però sta ridendo, vero, sul mille foglie.
2: L'unica
1: di te
2: in
1: di
2: Italia.
1: Me.
2: Sì. Allora, a proposito di stipendi e di pochi giorni fa, la vicenda del vescovo con la Tesla è il vescovo di vicino a Qui Terme. Lui si chiama Guido Gallese, ha rinunciato. E il Papa Leone XIV ha accettato subito, perché che è successo? Era finito al centro di alcune polemiche, non scandalo, ma polemiche, perché lui girava in Tesla,
1: sì,
2: e poi aveva una passione particolare per il kitesurf.
3: Non si può fare.
2: Ho capito, ma sta macchina come te la sei comprata?
1: La Tesla,
3: abbiamo letto
2: il kitesurf che amava, praticava anche in Sud America. Costose ristrutturazioni, chiaroscuri sui bilanci. Come...
3: Quindi voi volete il prete che deve morire di fame, deve mangiare pochissimo, solo il brodino e il pane con le cipolle.
1: Deve girare a piedi senza prendere la macchina.
2: Se occupi il parcheggio di Riccardo Quadrano,
3: no,
2: è chiaro
3: quello
2: che
3: non
2: fuori,
3: si può fare. È un peccato capitale.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
6: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio.

0: pagamenti con moderate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
3: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
4: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
3: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
2: Dal regista di Garage Olimpo.
5: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
2: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: a difesa degli imprenditori. Basta con la storia dei lavoratori sfruttati. Qui il problema è un imprenditore che non è tutelato, che dice i miei dipendenti sono andati via.
1: Sì, è rimasto legge, uno solo.
0: È rimasto uno solo.
1: Tutelato.
0: Parliamo di un grandissimo pasticcere, si chiama Ernst Knamm, è stato intervistato, lui adesso fa parte dei giudici di Bake Off.
1: E tra l'altro è il giudice più temuto di Bake Off Italia, appena iniziata
2: la nuova edizione. Avevo capito perché leggendo questa intervista di
0: fanpage. E questa intervista lui racconta di essere rimasto, ma hanno rimasto solo.
1: Sì, come dire Gassman.
0: A New York, racconta Knamm, eravamo 100 pasticceri, ma nessuno guardava l'orologio. Lavoravamo anche 18 ore al giorno, Imma. Tutti col sorriso. Le tensioni ci sono, si litiga. Ma poi fine servizio si andava a bere una birra. Ok, che facciamo? Dice, mi sono ritrovato io, racconta Knamm, solo con Manuel al forno, che lavora con me da 30 anni. Tra gli altri c'era una mela marcia. Li ha contagiati tutti e mi hanno lasciato solo. Quindi un gruppo di lavoratori della pasticceria di Knamm se n'è andato e lui sostiene che una mela marcia li ha portati via, non che lui ha sbagliato qualcosa.
2: No, tra l'altro in questa intervista, come abbiamo detto su fanpage, chiede, ma viene chiesto, ma c'è qualcosa che manca? E la risposta è sì.
0: La passione. È la passione, sempre
1: ha detto
0: quella.
1: Così.
0: Lui dice, è andata via tutta la mia brigata.
1: Sì,
0: fate una domanda, Ernest.
1: No.
0: Non lo so.
1: Però ha voluto parlare appunto di quello che è stato il suo passato, quando evidentemente le cose dal suo punto di vista erano diverse. Dice, i nostri pasticceri adesso iniziano a lavorare tra le 7 e le 8 del mattino.
0: Okay, buono.
1: E tra le 16 e le 17 vanno a casa con un'ora di pausa.
0: Chi è che riesce ad andare a casa?
1: Non lo so, evidentemente
0: l'unica che abita qui dietro. Ma Sergio e Riccardo no.
1: Non si può. Sono 8 ore, per 5 giorni fanno 40. Dice Knamm, 30 anni fa facevamo il triplo, ma il discorso è un altro, il tempo libero costa, dice lui, perché se sono libero io vado al bar a bere un caffè e pago.
0: Ah, invece se tu li costringi a lavorare, questi non è
2: capito? Meno, è un'ottima idea.
0: Non è male.
1: Ha detto così.
0: Questa segregazione non è male.
2: Quindi
0: è
2: dice,
0: male,
2: se lavori 20 ore al giorno, non hai guadagni di più e non puoi spendere i soldi che guadagni.
0: Perché non ti faccio uscire dal laboratorio.
1: Però insomma, lui ha detto, io do da mangiare a 25 famiglie, ma non sono tutelato, perché nel momento stesso in cui qualcuno mi molla, io mi trovo in difficoltà.
2: Però su questo,
0: cade la spada, come dire, da lui cade la penna, invece
2: lui cade la spatola alle 16. Sulle tutele, mi chiedo, ma quindi vuole una legge che impedisca alle persone
1: di lavorare? Questo non lo so, questo non ne ho idea, però dice che è illusorio.
0: Allora,
1: 8
0: ore di lavoro per 5 giorni è la morte della ristorazione.
1: Ha detto così, esatto. Sì,
2: certo. Io non
0: perché
2: non
0: se un ristorante
2: ritmi,
0: è aperto a pranzo
2: sì.
0: e cena avrà bisogno di due brigate, e così un ristorante è morto. Quindi dice, cosa manca? Come hai ripetuto
1: la
0: tu,
1: passione.
0: La passione? No, mancano i soldi, penso. Manca uno stipendio
2: sì,
0: decente.
2: Perché come abbiamo detto tante volte, magari i ritmi della ristorazione sono effettivamente difficili da condensare in 8 ore. Però se gli stipendi poi si adeguano a un lavoro più importante, forse persone possono essere attratte anche da questo.
0: E anche in famiglia. Dei suoi 4 figli qualcuno vuole seguire le sue orme? Risposta del grande pasticcere. Dovrei farne altri 4 per pescarne uno. Vuol dire che nessuno dei figli, vedendo il padre e il mazzo che si fa, vuole seguire.
1: Però,
2: sì, però
1: sul
2: non
1: discorso,
2: facciamo passare l'idea dei giovani che non vogliono lavorare, che è cambiata
1: che
2: la generazione, perché non è così.
1: Però Ernst Knamm dice che ad esempio sul discorso della spatola che cade, dice, se alle 4 in punto cade la spatola, anche se il lavoro non è finito, qualcosa non va, perché aggiunge 15 minuti

0: minuti in più non sono nemmeno da considerarsi come straordinario.
1: Sì, perché tra l'altro all'inizio dell'intervista ha detto 30 anni fa era diverso, lavoravamo 30 ore al giorno senza straordinari pagati e comunque c'era il sorriso.
2: Eccolo là.
1: Tu sorridi
2: ragazzi,
1: con...
2: Ma come no? A me cade la penna, guarda.

0: La possiamo smettere con questa dicitura do da mangiare a 25 persone? Semmai do l'opportunità a 25 persone di guadagnarsi da mangiare, che voglio dire è ben diverso.
1: Vabbè. Io do da mangiare a 3 persone quando apro la colazione, cioè proprio fisicamente,
2: questo
1: però
2: è vero.
1: Non è che do un'opportunità.
2: Ci dai un'opportunità di fare colazione, però, se vogliamo.
1: Ma ci dà l'opportunità portandoci al bar.
3: Esatto, accompagnandovi.
1: Vi faccio sentire io un messaggio.
2: Vai. Ok.
4: Ragazzi, buongiorno Capital. Buongiorno. Allora, ieri ho fatto l'ennesimo colloquio di lavoro con ragazzi di 19-23 anni, coppia. Sì, veniamo domani, assolutamente zero esperienza. Ho una pensione per animali. Contrattiamo praticamente anche un rimborso spese idoneo, insomma, per qualche settimana mentre che non imparano il lavoro. Ovviamente dipende da loro, perché non dipende da me quanto tempo ci mettono a imparare. Ripeto, zero esperienze. Ore 8 start. Chiaramente stamattina non sono venuti.
1: Aia!
2: Sono le 8:47.
3: Magari sono un po' in ritardo.
1: Non sono venuti.
2: Leggero ritardo, direi.
1: Il leggero ritardo, sì. È possibile, insomma. Dice anche nei campi di cotone lavoravano per passione.
2: E come no, è una passione smisurata. Sì.
3: E poi sono arrivati anche messaggi di imprenditori che dicono che è molto difficile avere un margine di guadagno con

0: sì, anche per la mia azienda, se mi fermo un quarto d'ora dopo non è straordinario, ma se entro alle 9 un minuto mi tolgono un quarto d'ora.
1: Ah, però.
2: Ah, però, cioè come i parcheggi praticamente, come...
1: Questo per tornare sugli orari desiderati da CNAM per la sua squadra.
2: E poi ci sono delle donne che sono costrette a fare quella scelta odiosa di cui purtroppo parliamo troppo frequentemente, cioè fare la mamma o continuare a lavorare. C'è chi ha dovuto fare una scelta molto sofferta in questo senso, sacrificando il lavoro proprio per poter stare vicino al bimbo piccolo, con altre sfumature che vi racconteremo tra poco, subito dopo l'edizione delle 9 delle nostre news.
3: È una tutela quella che appunto manca ancora o spesso in qualche modo viene evitata in Italia con dei sotterfugi, ci vanno soprattutto di mezzo le italiane. Poi quando invece qualcuno incinta viene riconfermato, soprattutto nel mondo dello sport, fa notizia.
2: È una notizia, esatto.
1: Fa meno notizia quando infatti sono lavori meno noti, ecco, come quello della ragazza che sentiremo proprio tra alle 9, ci racconterà delle difficoltà raccontate da tantissime donne di coniugare poi il lavoro e la vita familiare.
2: Esatto, fare la mamma, sì, e appunto si è costretti fin troppo spesso a fare delle scelte che sono drastiche e dolorose, che possono portare anche a dei ripensamenti.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Perché? Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.

0: Ciao Alex!
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
0: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
0: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
0: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Sono le 9 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Cresce la tensione tra Russia e NATO nel Baltico. Al largo della Danimarca una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese impegnato in una missione di ricognizione in acque internazionali senza colpirlo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. In Lituania invece un drone entrato nello spazio aereo del paese è stato abbattuto da caccia italiani della NATO. I detriti sono stati recuperati e la zona messa in sicurezza. Teheran smentisce Trump. Il capo della sicurezza iraniano spiega che non c'è alcun dialogo in corso con gli Stati Uniti, dopo che il presidente americano aveva affermato di essere aperto ai colloqui. Prima devono essere soddisfatte le condizioni dell'Iran, fanno sapere da Teheran. E intanto il Pentagono lancia l'allarme: la guerra in Iran ha causato una carenza di munizioni. E anche oggi riparte la corsa del petrolio a $108 a barile e gas, con il prezzo ai massimi dal 2002, anno di inizio della guerra in Ucraina. Jean-Paul Bellotto.
9: Il caro carburanti, secondo Trump, non è colpa della guerra all'Iran, ma di quella in Ucraina, e il presidente annuncia che Kiev e Mosca vogliono fermare gli attacchi alle raffinerie, ma nella notte sono stati colpiti depositi di carburante nella capitale ucraina. Sul fronte che non conta per Trump, ma per il mondo sì, quello medio orientale, le cose vanno sempre peggio. Hormuz resta paralizzato, solo 4 navi passate ieri, e c'è stata un'esplosione su una super petroliera degli Emirati, colpa di una mina secondo Teheran, colpa di un drone iraniano secondo gli americani. Ci vorranno settimane per riparare l'oleodotto saudita est-ovest, e secondo un rapporto ufficiale gli Stati Uniti hanno speso tra febbraio e giugno 33 miliardi di dollari per la guerra all'Iran, e ora hanno anche una carenza strategica di munizioni.
8: Nuova svolta nel caso della morte di Rami Elgham in vista dell'udienza preliminare del 24 settembre. I legali di Fares Bouzidi, la guida dello scooter su cui viaggiava la vittima, hanno depositato una consulenza 3D che sostiene la tesi dello speronamento volontario da parte dell'auto dei carabinieri che li inseguiva. Avrebbe deviato due volte verso lo scooter, provocando l'incidente in cui morì il 19enne. Oggi i funerali di Stato per Emma Bonino alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Presenti anche Mattarella e la premier Meloni. Il calcio, Serie A, vincono Roma 2-0 sul Torino e Inter 5-3 sull'Udinese, restano a punteggio pieno, e il Como a 2 punti di distanza che batte 2-1 il Parma. Nella dopopartita ha parlato l'allenatore del Como Fabregas, che ha fatto riferimento anche al successo in Champions.
10: Partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi può riprodurre la stessa energia, perché se noi oggi non iniziamo la partita e non facciamo quel primo tempo,

0: Sì, sicuramente questa partita la rischia di perdere.
1: Pallavolo agli europei, questa sera l'Italia affronta la Repubblica Ceca. Gli azzurri, già qualificati alla fase successiva, puntano a blindare il primo posto nel girone. Alle 10 torna Capital News.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alle 9-8 minuti è la terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Ve l'abbiamo anticipato, vi presentiamo la storia di una neomamma che si chiama Beatrice ed è in diretta con noi. Buongiorno Beatrice.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Cara Beatrice, la tua storia, costretta a dimetterti per fare la mamma. Come la possiamo sintetizzare questa storia?
3: Allora, io ho lavorato per 7 anni in questa azienda e a novembre 24 sono rimasta incinta e a giugno 25 sono entrata in maternità. Sì. Agosto nasce mio figlio, verso gennaio all'avvicinarsi insomma del rientro, il mio rientro sarebbe stato previsto per giugno di quest'anno.
1: Sì.
3: E ho chiesto un colloquio informale con la mia titolare, chiedendo una rimodulazione dell'orario temporanea per un anno circa.
1: In che cosa consisteva questa riduzione dell'orario? Quali erano le linee guida che lei aveva suggerito?
3: Allora, io inizialmente avevo chiesto di fare 6 ore continuate tutti i giorni.
1: Sì.
3: Poi però diciamo che non avevo trovato molta
1: collaborazione.
3: Collaborazione, esatto. E quindi anche parlandone con mio marito, avevo chiesto di poter fare 3 giorni, 6 ore continuate e 2 giorni di presenza full time in azienda.
2: Quindi lei aveva chiesto però per quei 3 giorni di 6 ore anche uno smart working?
3: No, avevo chiesto semplicemente 6 ore.
2: Ok, quindi la riduzione dell'orario.
1: In presenza, ma una riduzione, ho capito, un orario ridotto.
2: E anche esatto. In questo caso le è stato detto di no?
3: Allora, inizialmente si era aperto uno spiraglio dicendo che comunque ne avrebbe parlato con la consulente HR esterna e sì, con
1: le risorse umane. Sì.
3: E poi io non ho più sentito nulla, ho sollecitato questa consulente HR perché mi è stato detto di parlarne direttamente con lei. Quando lei un giorno mi ha chiamato mi ha detto: guarda, si può fare questa riduzione di orario però fino a dicembre 26 e solo però utilizzando le tue ferie residue senza un cambio di contratto.
2: Quindi il lavoro l'ha messa davanti a una scelta: utilizzare le ferie e quindi di conseguenza poi vedere ridurre il proprio orario,
1: certo,
2: oppure accettare di lavorare alle stesse condizioni di prima. Quindi lei è stata messa davanti a una scelta di questo tipo.
0: Non ha accettato.
3: No, non ho accettato perché secondo me intanto era una richiesta molto flessibile la mia e accoglibile, visto che comunque anche altre persone in azienda fruiscono di una riduzione dell'orario e anche a volte dello smart working. E comunque io avevo detto alla mia titolare, quando ho chiesto questa riduzione oraria, che per me era importante non lasciare mio figlio fino alle 18 all'asilo nido, perché ci tenevo a prendermi cura io.
1: Riccardo, quindi, ha meno di un anno di vita, possiamo dire.
0: Quindi
1: piccolo,
0: adesso lei è senza
1: piccolo
0: lavoro e si dedica solo al figlio o ha cambiato lavoro?
3: No, io mi sono iscritta a una laurea magistrale telematica.
0: Ah, ok.
3: E il bambino sta andando al nido e comunque sto cercando comunque lavoro.
2: Si aspettava durante la gravidanza magari un maggiore ostacolo al suo lavoro alla nascita del bambino?
3: Ma onestamente no, perché comunque io ho lavorato in quell'azienda per 7 anni, sì, ho sempre dimostrato comunque una grande disponibilità, una grande correttezza nei confronti dell'azienda.
1: Si aspettava quindi una
0: flessibilità.
1: Situazione flessibile. Senta, sì, solo proprio prima di salutarci in estrema sintesi, come hanno giustificato questo no? Cosa le hanno detto? Perché no?
3: Allora, mi è stato detto che comunque occupandomi anche

0: i clienti, la mia presenza era necessaria fino alle 18.
1: Ok, quindi non era possibile per una questione lavorativa.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Poi comunque in sede di conciliazione con la consigliera di parità, l'avvocato ha detto che il mio ruolo era infungibile, nel senso che se io non fossi stata materialmente presente in azienda, nessun altro avrebbe potuto ricoprire quel ruolo.
2: Chiarissimo.
3: Questa è la
4: storia che vi abbiamo raccontato, questa di Beatrice Baratto, costretta a dimettersi per fare la mamma.
1: In bocca al lupo allora.
4: In bocca al lupo Beatrice.
0: Grazie.
5: Radio Capital.

0: Buongiorno, io ho chiesto una riduzione di orario perché mio figlio inizia le medie ed esce alle 13 ovviamente e non ho aiuti, pertanto ho fatto un colloquio apposito che sembrava quasi un interrogatorio e per quale motivo volevo una cosa così originale, assurda. Mi è stato ripetuto 3 volte che il part time non è un diritto e invece dovrebbe esserlo. Buona giornata.
1: Come ci scrivono Simone in molti, al 342-342-2190 è il nostro numero WhatsApp, perché vi abbiamo raccontato la storia di Beatrice, questa neomamma di 33 anni della provincia di Treviso, che dopo 7 anni di lavoro in un'azienda che si occupa di calzature aveva chiesto una maggior flessibilità negli orari di lavoro per poter stare vicina al figlio che è appena nato, che ha meno di un anno, si è sentita opporre un rifiuto e quindi ha deciso di licenziarsi.
2: Ci sono tante storie simili arrivate al nostro numero WhatsApp, una di queste è Eli che ci scrive che dopo 10 anni di lavoro diventata mamma ha appunto chiesto una maggiore flessibilità che non le è stata data e poi è dovuta passare per avvocati in seguito appunto a una procedura con il suo datore di lavoro, dopo 2 anni ancora in cerca di lavoro e scrive è un mondo difficile per noi mamme.
3: E ciao, allora, ragazzi, sentiamo. Io avevo una bambina di 3 mesi, una bambina di 2 anni e purtroppo ero senza lavoro, quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche, cercare lavoro e ho dovuto rinunciare alla maternità. Questo è quanto.
2: Ciao.
3: Ma ho lavorato. Ciao.
2: Però dover rinunciare alla maternità, quello mi sembra un diritto che non può essere negato.
4: Forse questa è legata alla denatalità di cui soffre tanto l'Italia?
2: È una bella domanda.
4: La mancata copertura del welfare, insomma, le coperture per i genitori, soprattutto per le mamme che vogliono lavorare, forse.
5: Ciao, buongiorno Radio Capital. Ma tutto giustissimo, per carità, però mettiamoci nei panni anche dei datori di lavoro. Guardate che non è per nulla facile avere una dipendente che va in maternità, è giustissimo che ci vada, ma deve esserci a monte lo Stato che aiuta di più, perché sennò non si va da nessuna parte.
1: Il punto di vista dell'imprenditore
2: ci mancherebbe, è corretto dare spazio anche a un altro punto di vista. D'altra parte qui parlavamo di una donna che era disponibile a lavorare, qui la maternità non c'entrava, aveva chiesto una maggiore flessibilità e sembra che quando si parli di flessibilità tutti, come hanno detto la precedente ascoltatrice, sembra una cosa sconvolgente.
1: Forse anche la
2: controproposta, vuoi fare 6 ore tutte attaccate,
1: forse anche la controproposta dell'azienda non era stata un granché,
2: non c'è stata quasi,
1: infatti.
2: Ciao.

0: Kiss. Prince alle 9:23, parlavamo di lavoro, c'è una persona, un calciatore che per fortuna non perderà il suo posto di lavoro.
1: Ha rischiato o forse sta ancora rischiando, non lo so, non stiamo parlando della vicenda di cui avevamo accennato nei giorni scorsi di Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, che dopo la partita vinta a Bergamo contro l'Atalanta, peraltro decisa da un suo calcio di rigore, è stato protagonista a Milano di un incidente stradale nella notte di sabato, dove ci sono stati anche dei feriti, per fortuna lievi, anche lui è andato in ospedale. Cos'è successo? Che Maldini è stato trovato positivo all'alcol test che gli è stato fatto subito dopo dalle forze dell'ordine, e secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stata una positività anche ad un pretest per quanto riguarda l'assunzione di sostanze stupefacenti. Ovviamente in attesa delle controanalisi, perché lui aveva fatto poi un test più approfondito in ospedale dove era andato subito dopo l'incidente, Daniel Maldini sui suoi social, su Instagram, ha voluto pubblicare invece un test negativo alle sostanze stupefacenti che gli ha fatto fare il Cagliari, la sua società. Sì. Adesso c'è da capire se questi test siano completi o se comunque in ogni caso bisognerà aspettare ancora un paio di settimane per il risultato
0: su anfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metanfetamine, ecstasy, oppiace e altro, è tutto negativo.
1: Mancherebbe la chetamina però, a quanto pare, in questo pacchetto.
2: Comunque i pretest che vengono fatti subito dopo gli incidenti non hanno valore legale, quindi ciò che dovrà tenersi sarà il risultato dei test che Maldini ha fatto in ospedale, i cui risultati arriveranno fra 10 giorni. L'avvocato, il legale di Maldini, è stato molto severo nel giudicare la diffusione di notizie che parlavano di una positività che in realtà il ragazzo non aveva e che non era stata confermata, quella all'alcol sì, quella agli stupefacenti no.
0: Qualche giornale, uno in particolare, si era lanciato su questa ipotesi che fosse risultato positivo
1: ad un pretest,
0: però non sappiamo, la notizia a questo punto verrebbe smentita.
1: Allora, ricordiamo che un pretest può dare anche delle false positività, ne parlano diversi esperti questa mattina, e ricordiamo anche che comunque, essendo risultato positivo invece all'alcol test, a Maldini è stata ritirata la patente.
2: È tornato ad allenarsi nella sua squadra in modo regolare, quindi questo incidente per fortuna senza danni fisici importanti né verso il calciatore né verso tutti gli altri, avrà sicuramente una parte legale visto che gli è stata ritirata la patente, però per il momento
0: nessuna ricaduta dal punto di vista sportivo.
2: Per il momento che ci saranno ricadute, lo vedremo in campo presto, domenica probabilmente.
1: Tra l'altro è partito benissimo il Cagliari e lui.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
5: My Movies presenta.
6: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
7: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Ma che io?
5: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Sei pronto?

0: passato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Breakfast Club alle 9.35 e si apre con una domanda. Si apre, sono le 9.35.
1: Da sì, si apre questa questo spazio.
0: Si può pagare qualcuno per leggere un libro? Cioè, la lettura dovrebbe essere una passione, oppure legato anche a un incentivo economico? Tutto è incentivo economico. Guarda, i nostri bambini nascono con un piccolo incentivo economico che viene dato prima alle mamme.

0: la paghetta a loro
1: e poi, c'è anche
0: e poi vanno a lavorare da Ernest Knam
2: e non hanno
0: la paghetta e si ferma
1: e
0: questa.
1: Non si fanno cadere la spatola soprattutto alle 4 del pomeriggio. Ma al di là di questo verrebbe da dire di istinto, di primo acchito, purché si legga forse sì, in realtà tutto. Non dovrebbe essere così, però Singapore sta sperimentando questo metodo,
2: quasi
1: no?
2: Un giochino,
1: quasi un gioco.
0: Allora
1: sì.
0: Proprio Singapore ha deciso di combattere una delle abitudini più diffuse dell'era digitale, cioè il tempo trascorso a scorrere senza fine contenuti sui social, tralasciando i libri,
1: le vere e proprie letture, insomma.
0: Allora
1: diceva,
0: facciamo
1: lunghe,
0: una cosa, visto che paghiamo quelli che vanno magari in bicicletta, un incentivo per quelli che vanno al lavoro in bicicletta, perché non diamo un incentivo a quelli che leggono? C'è una campagna nazionale per promuovere la lettura, dove si invitano le persone a dedicare almeno 15 minuti al giorno a un libro.
2: Sì. Ovviamente deve essere tutto certificato.
1: Ovvio.
2: Da un sito governativo, dove vengono calcolati ogni quarto d'ora dei soldi digitali che poi
0: monete
2: si trasformano in realtà in una vera ricompensa economica non molto alta, però considerati i nostri standard di lettura, Riccardo, facciamo un salto a Singapore, almeno diventiamo ricchi.
0: Sareste già ricchi, ma loro diciamo vogliono innescare un'abitudine, cioè se cominciamo a far leggere le persone con questo piccolo incentivo, poi le persone si innamorano di quel passo,
1: si appassionano,
0: si appassionano e andranno avanti in maniera autonoma.
2: Sono forse un po' scettica su questo metodo, perché come diceva Andrea si tratta proprio di coltivare un'abitudine e farlo perché ogni tanto ti danno un dollaro se hai letto
1: dollaro di Singapore.
2: Ecco,
1: che
2: io non so
1: locale.
2: Se effettivamente possa questo portare a una nuova abitudine. Le abitudini sono difficili da cambiare, non bastano pochi
0: non
2: soldi.
0: Non incentiva. Allora, le autorità di Singapore sostengono che mentre i contenuti brevi ci tengono informati, la lettura di testi più lunghi aiuta a sviluppare attenzione, pensiero critico, immaginazione. Quindi vedi, è un governo che pensa tanto al benessere dei cittadini anche
1: certo.
0: mentale.
1: È lo stesso governo che frustava i bambini indisciplinati in classe.
2: Bravo, Riccardo,
1: va ricordato che questo dettaglio
0: con nostra gioia. Con nostra gioia.
1: Delle vere e proprie scudisciate da dare in un certo modo a addestrando il personale.
2: Chissà perché non hanno deciso di utilizzarla come punizione per chi
0: per
2: non
0: chi
2: apre
0: non
2: il libro.
0: Loro dicono, ragazzi, stiamo abituando i ragazzi a leggere solo i testi scolastici, solo ciò che viene chiesto a scuola e non è niente che li appassioni veramente. Naturalmente ho aperto un dibattito, c'è chi sostiene che la lettura dovrebbe nascere dal piacere, dalla curiosità, non da una ricompensa economica, e alcuni studi suggeriscono che gli incentivi esterni, una volta eliminati, possono far diminuire la motivazione.
1: Ovviamente.
2: Volevo leggere il messaggio di Sandro al nostro numero WhatsApp, che ci scrive che anni fa leggeva un vecchio psichiatra che oramai era diventato purtroppo cieco, una bellissima esperienza, soprattutto perché riceveva 50.000 lire alla settimana, quindi era diventato un lavoro.
1: Per un servizio molto nobile.
0: Cosa, certo.
1: Mi viene da pensare, ma per chi legge tomi particolarmente voluminosi come me, non ci sarebbe la possibilità di avere qualche soldino in più?
2: Quindi tu perché dici fare anche in rapporto alle pagine.
1: Scusa, un conto è leggersi quegli agili volumetti da 110-120 pagine, quando sono superiori a 400-500, 1200, come ho letto altre volte.
2: Io voglio rilanciare sull'argomento, perché se mi leggo la critica alla ragion pura di Kant, avrò diritto a più soldi rispetto magari a un romanzo giallo un po' più leggero.
0: Però chi la decide questa? Perché poi per un ragazzo c'è una lettura diversa rispetto a te che sei un'adulta, insomma.
1: Vabbè, lei legge anche i grandi classici della letteratura russa, no? Quelli sono più impegnativi.
2: Il mio trauma di Anna Karenina.
1: Anna Karenina,
0: diciamo, il tuo termine paragone è Umberto Eco.
2: Non sono degna, sto per piangere dalla commozione.

0: Elisa Seta alle 9.42 su Radio Capital. Esistono, stiamo parlando degli incentivi di Singapore per chi legge libri.
1: Sì.
0: Esiste tuttavia una serie di ricerche che suggeriscono che gli incentivi monetari possano ridurre il desiderio naturale di una persona di continuare un comportamento una volta che la ricompensa scompare. L'abbiamo detto, le ricompense
1: le smetti poi,
0: monetarie funzionano bene per le persone che sono già in qualche modo interessate alla lettura, ma per coloro che non hanno alcun interesse preesistente, gli incentivi in denaro potrebbero essere difficili da vendere per coltivare poi una motivazione intrinseca e duratura della lettura.
1: E allora a quel punto
0: è un 110% nella lettura.
1: Allora a quel punto, a proposito di incentivi, ne ricordare il nostro numero WhatsApp 342 342 2190. Sposiamo a questo punto la proposta di Luca, che dice allora facciamo gli incentivi sugli acquisti dei libri, anche se in realtà io ve lo dico, so che siamo in disaccordo su questo, secondo me
0: costano
1: il
0: tanto.
1: Prezzo di un libro è congruo.
2: Ritiene che sia congruo.
0: Me so, meno di 17 euro non si trova niente in libreria. Ma
1: quello
0: io
1: che il prezzo medio
0: la mia
1: medio
0: proposta è questa: leghiamoli alla notorietà dello scrittore.
2: Ma dai, ma è terribile questa proposta.
0: Che l'ultimo che arriva, che ma comunque no, viene magari premiato da una casa editrice,
1: si paghino
0: medio,
1: 20 euro come Wilbur Smith, diciamo.
0: Okay, cioè, io compro un grandissimo della letteratura, sì, e l'ultimo arrivato si paga uguale.
2: Allora io ti dico che il libro dell'influencer dovrebbe essere pagato tantissimo, perché probabilmente il libro che è più conosciuto, la cui autrice o autore è più conosciuto.
1: Però diciamo anche la verità.
2: Sì, se la metti in questi termini.
1: Diciamo la verità. Entrare in libreria ti offre sempre l'opportunità di uscire con qualche libro pagando poco, perché ci sono le versioni economiche, le edizioni più a prezzi più ragionevoli.
0: Io sono cresciuto con le serie, quelle 1000 lire.
1: È vero, sì,
0: si ricorda,
2: me le ricordo
0: lire,
2: tanto bene.
0: Erano librettini di carta.
1: Poi
0: molto
1: gli Oscar
0: agili.
1: Mondadori, no? Ricordi, erano comunque a prezzi.
0: Ma io li comprerei, ma non riesco più a leggere ormai con la mia. Con
2: che
0: il mio
2: problemi
0: occhio.
2: Hai?
0: L'occhiale scritti piccoli piccoli.
1: Beh, chiaro, le edizioni economiche tendono ad essere un po' meno leggibili.
2: Semmai io vorrei aprire questa piccola parentesi.
1: Vai.
2: Scriviamoli un po'. Usiamo qualche pagina in più, ma non scriviamo i libri così.
0: Però ti costa, la carta costa.
2: La carta costa, immagino sia questo il problema.
0: Però leghiamoli alla notorietà di scrittori, tutto
2: no,
0: qua.
2: Il
0: caro
2: nostro
0: figlio
2: libro
0: va pagato 20 euro, Imma Baccelliere
2: no,
0: 15,50.
2: Ma io anche un euro soltanto.
0: Siamo rimasti noi tre a non aver scritto un libro.
1: È vero, hai ragione.
2: Però no, The Breakfast Club ha scritto libri, non nella in questa versione radiofonica,
1: esatto,
2: nella versione,
1: sì,
2: sai che esistono influencer che hanno il nostro stesso nome, loro
1: sì,
2: hanno scritto
1: fatto
2: un libro. Volevo chiudere questo argomento parlando del messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp di una nostra ascoltatrice nata a Varsavia,
1: sì,
2: e dice che la mamma, per non farle dimenticare il polacco, ogni estate la costringeva a leggere almeno un libro in polacco, in cambio le dava 10 lire a pagina.
1: Hai capito? Quindi è una bella
2: ricompensa. Sì. Lei dice che grazie a questo oggi è perfettamente bilingue, un esperimento riuscito.
1: E Patrizia aggiunge

0: se vuoi leggere ed economicamente hai difficoltà, puoi sempre andare in biblioteca. È vero, un'alternativa. Io non la sposo, perché purtroppo sul libro io ho un senso del possesso che non riesco a vincere.
1: Infatti,
0: e quindi non,
1: Riccardo,
0: ce la faccio.
1: Quando mi presta i libri non li vuole indietro, perché il fatto che sia toccato da me lo disgusta.
2: No,
1: quindi
2: disgusta,
1: mi
2: no,
1: presta
2: mai,
1: il libro, sì,
2: mai.
1: Però poi lo devo tenere,
0: o quantomeno lo puoi tenere con
1: quindi
0: grande
1: calma. Quindi
0: adesso
1: io ho 4 libri di Riccardo Quadrano a casa, perché non posso restituirli.
2: Beh, li puoi rivendere al mercato,
1: certo,
2: nero.
1: Come no? No, il mercato nero no.
3: No, sì, assolutamente, sono sottolineati quelli di Riccardo.
0: No, mai, no, no, ma anzi, scherzi, devono essere intorsi, devono quasi spaccare aprendoli a metà.
1: Lui legge su, li compra poi su ebook per non sprecare il libro, capito?
0: Faccio così.

0: Buongiorno, io leggo i libri, li compro in libreria e poi li dono in biblioteca.
1: Che bello,
2: molto generoso questo.
0: Certo. Mi sembra un buon modo per alimentare la cultura.
2: Bravissima.
0: Buongiorno.
2: Ma
0: Marzia,
2: poi adesso veramente si trovano, vedo sempre più condomini e magari nella,
1: sì,
2: nella guardiania, nella portineria vedo accatastati
3: che la gente
2: dei
3: non
2: libri.
3: Sa più. La gente. Comunque anche io ho scritto un libro tanti anni fa.
1: Da sé?
3: Si chiama
1: il titolo?
3: Famiglia extra intensa, cacao 60%. È un diario a quattro mani. Fatto, ti ho sorpreso.
1: È vero?
2: Sì, abbastanza.
3: Da un genitore naturale, cioè io, e un genitore adottivo, cioè Patrizia Masotti. È un libro molto divertente.
2: Bello,
3: non si trova
2: però
3: quasi più, però ancora.
2: Scusa, ma te l'hai riscordato? Una prima abbiamo detto,
1: scritto un libro.
3: Come Nanni Moretti che non si cita,
2: niente.
3: Non volevo citarmi assolutamente. Niente. Invece, niente. Citiamo la radio.
2: Ecco,
3: citiamo la radio, perché oggi su Repubblica è uscito un bellissimo pezzo.
2: Sì.

0: di Chiara Ugolini, che un po', ecco, svela le novità di Radio Capital,
1: della stagione, il nostro nuovo palinsesto delle tre radio del
0: DJ,
1: del gruppo
0: di M2O, certo, e anche di Radio Capital, okay. E vengono snocciolati tutti i programmi.
2: Ah, sì. Non facciamo come Nanni Moretti, tutti. Andiamoci un po' a cercare cosa dicono di
0: Radio Capital. Dice che vuole rinfrescare il rapporto tra musica, quindi si cita Carolina Di Domenico,
2: beh, certo, grandissime novità,
0: Camilla
2: di
0: Fraschini, Martinelli, sì. Ok, poi andiamo avanti, Mixo, Mary Cacciola, Flavia Cercato, Edoardo Rossi,
1: sì,
0: sì, poi andiamo avanti, Edoardo Buffoni, certo, Mondores Zaccone e Bertalotte.
1: Molto bene.
2: No, scusa, manca, forse hai saltato qualche riga, dai.
0: Manca, diciamo, il programma di riferimento. Ah, scusa, io, scusate,
1: ragazzi,
0: è Chiara, posso chiamare? No, adesso mi mando un messaggio.
1: Siamo anche amici.
0: Chiara, Chiara, grazie.
1: Vabbè, dai.
2: Allora,
0: sì, Chiara, grandissima. Ti sto mandando un messaggio perché siamo in diretta su Radio Capital.
2: Tutto vero.
0: E ti volevamo intanto ringraziare per il, sì, bel pezzo. Purtroppo nel, sì, nel pubblicarlo è stata tagliata la parte di, in cui nominavi Breakfast Club.
2: Non nominavi Andrea Lucatello.
1: Non c'ha proprio scritto.
0: Tu di, no, no, loro sostengono che tu non abbia scritto. Io penso che poi l'abbiano tagliato.
1: Ma come si dice,
0: se
1: in questi casi non c'è bisogno di presentazioni. No?
2: Questo messaggio Andrea lo sta inviando davvero.
0: Ciao Chiara, un
2: abbraccio.
0: Ciao, ciao.
1: Partito,
0: ragazzi, così, vediamo se ci risponde.
2: Ma ha citato, bene, insomma, tutte le grandissime novità, le grandi, sì, riconferme.
1: Beh, non
2: noi
1: sono tutte novità, però alcune sono delle conferme.
2: Alcune sono grandi riconferme, appunto.
1: Volendo.
2: Noi siamo un po', sì,
0: allora, se fossimo,
2: sicuro.
0: Aspetta, se fossimo una squadra di calcio, Riccardo, che saremmo?
2: Questo è il Bologna di quest'anno.
1: Mi vedo,
2: anche,
1: mi vedo pericolosamente Venezia in questo. Però
2: no. Guarda che il Venezia è comunque una novità.
1: Buona
2: Magari
1: squadra.
2: Non va bene, ma è una novità.
0: Eravamo partiti come favola Como, sì, e già ci ritroviamo Venezia. Andiamo bene.

0: Abbiamo finito, dobbiamo salutare. Vi lasciamo a mezzogiorno. Cioè, è tornato Meloccaro.
1: Chissà, bisogna scoprirlo. Non lasciamo spoiler.
0: Vedremo.
2: Da solo.
0: Comunque, grazie a Fabio Moroso in regia, Chiara Iorio, Simone Di Gregorio. C'è comunque il mezzogiornale. Noi di The Breakfast Club vi diamo appuntamento a domani mattina. Vi aspettiamo puntuali, come sempre, alle 7. Ciao, ciao a tutti. Ciao.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
17: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Governo ancora indeciso sulle accise, mentre il prezzo del petrolio sale ancora del 2%. Questa settimana scade la proroga dello sconto da 17 centesimi sul gasolio. Meloni aveva annunciato che gli sconti generalizzati sarebbero stati sostituiti da aiuti mirati, ma sul provvedimento c'è ancora incertezza. Allora ci potrebbe essere una semplice proroga del taglio delle accise, mentre il gasolio con lo sconto è già sopra i 2,20 euro, la benzina sopra i 2,10 euro.

0: al litro. L'ambasciatore russo in Italia applaude all'incontro avvenuto a Milano tra il vice premier Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia. Secondo il diplomatico, è l'incipit di un ritorno dell'establishment italiano al realismo, al pragmatismo, al buon senso. Stop ai voli a Catania a causa delle emissioni di cenere dall'Etna. La sospensione prolungata alle 14:30. A Roma è caccia al cecchino che spara pallini alle donne sole. Succede a due passi dal Vaticano. Questa volta una donna è stata ferita. Silvia Mobili.
1: La vittima, 49 anni, stava camminando sul marciapiede in via della Giuliana quando è stata colpita sotto la spalla. Ha chiamato le forze dell'ordine, poi è andata in ospedale. Il pallino le ha attraversato il braccio. Dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico. I carabinieri hanno recuperato il pallino. Dai primi accertamenti, il colpo è partito da una finestra di un palazzo della zona. Secondo diverse testimonianze di residenti e commercianti, non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi giorni, altre donne che passeggiavano da sole sono state prese di mira sempre in quel tratto di strada. A terra sono stati trovati diversi pallini. Si parla di almeno 10 casi, finora mai denunciati.
0: Lite tra due gruppi di ragazzi a Napoli, a bordo di un vagone della ferrovia cumana, due minorenni feriti da coltellate, uno dei due un 15enne e in gravi condizioni. Indagini sulle operazioni anti-Lotito, perquisizione ai vertici della Banca del Fucino nell'inchiesta sulla campagna per costringere il presidente della Lazio a vendere la società. Secondo Repubblica, perquisiti il presidente e l'amministratore della banca e Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, che aveva paragonato Lotito a Nerone e rilanciato una notizia considerata falsa, quella della fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per la Lazio. Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: magari si scrive in un altro modo.
1: Non ed è anche la... caldo.
0: È anche caldo, fa molto caldo. È tornato. Ah! È tornato il caldo, questo si può dire perlomeno alle nostre latitudini.
1: Che sarei io.
0: No.
1: È tornato Stefano Melocca,
0: sì,
1: del caldo.
0: Sì, quello,
1: certo,
0: caldo,
1: certo.
0: Sì, è vero. C'era il freddo, sì, di Romanzo
1: Come
0: Criminale.
1: Come stai, vecchio leone della radiofonia?
0: Bene, bene, dai. Ieri abbiamo scherzato, da oggi si fa sul serio. Dai, dai, dai.
2: Il mezzogiornale.

0: caro, il meglio che c'è.
1: Sono le 10:09, ma per te probabilmente saranno le 4:09, no?
2: No, perché non sei... puoi capire. Amici, ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Non ho dormito un singolo minuto. No,
1: neanche niente, non hai preso qualche pilloletta, qualche goccia?
2: Non ho preso nulla, non ho preso droghe, avrò preso un caffè in tutta la mattinata, per cui non so quale forza mi tenga in vita. Credo, Benny, l'amore che ho per te.
1: Beh, questa è già una grande cosa, ma io lo davo quasi per scontato.
2: Sì.
1: Però
2: sì,
1: non bisogna dare niente per scontato nella vita, questo è sicuro. Difatti, dicevo, oggi facciamo sul serio, ma giusto per una mezz'oretta, perché poi devi andare, vero?
2: No, perché adesso non voglio rompere troppo le scatole con questa storia di tale e quale, però c'è un evento a cui non mi posso, sarà l'unico evento mattutino di tutto il programma.
1: E che cos'è?
2: C'è la conferenza stampa, ti avrà detto la tua amica Anna.
1: Per cui
2: alle 11:15 siamo... come si chiama? In via Teulada.
1: E cosa si dirà in questa conferenza stampa?
2: Si parlerà di questi grandi artisti che compongono forse uno dei casti.
1: I casti, è vero.
2: Uno dei casti. Sì.

0: migliori degli ultimi tali e quali.
1: Casti e puri, casti e puri. Esatto. Volevo salutare e ringraziare l'ascoltatrice Sara che al 342-342-2190 ci ha mandato subito la fotografia di TV Sorrisi e Canzoni, che è uscito credo stamattina in edicola, con la foto del cast tra i migliori.
0: Come sto,
1: cast.
0: come sto.
1: Ma stai bene, ma cos'era, un cartonato questo? Cos'è?
0: Come sto. No, io ho fatto tutto, ho fatto le foto, ho fatto tutto.
1: Ed è, sei proprio vicino a lei, tra l'altro.
0: Ma davvero?
1: Ecco, culo e camicia.
0: Uniti nel nome di Ben.
1: Allora, ci racconterai un po' di cose anche di queste ultime due settimane, perché sei stato lì, sei stato a New York, noi siamo ritornati ieri in pratica.
0: Sì, con però, Benny, descrivimi come sta la Moretti, come sta Chef Blues.
1: Allora, noi qui stiamo tutti bene. Chef Blues, tra l'altro, è indagato dalla procura di Roma, perché non so se avete sentito durante il notiziario, sì, c'è questa vicenda che riguarda il presidente della Lazio, Lotito, complotto per forzare Lotito a vendere la Lazio, indagine, e qui si indaga anche su Chef Blues.
0: Implicato Chef Blues.
1: Vabbè, stiamo scherzando, attenzione. E poi anche Donna Moretti, ieri abbiamo risolto già un grande problema, Stefano, che ha attanagliato la nostra Sara, ma forse anche molti altri amici da casa, quando si formano quelle goccioline sulla carrozzeria dell'auto e che non vanno via, il calcare. E abbiamo risolto il problema semplicemente con un panno con un po' di aceto.
0: Però... Sì, è vero, l'aceto cura in questi casi.
1: Cura.
0: E no, molto bene, vorrevo soltanto dire che insomma, Benny, non possiamo dare nulla per scontato, siamo all'inizio della nuova stagione.
1: Sì.
0: Meloccaro sono io,
1: sì,
0: Benny sei
1: sono
0: tu,
1: io.
0: Chef Blues è il nostro regista, sì, sì. La Moretti è tutto ciò che non siamo noi.
1: Esattamente, una donna, cioè tre uomini e
0: una donna.
1: Una volta era una gamba e questa volta è una donna. Tanti messaggi di saluti, grazie. 342-342-2190, Jungle su Radio Capital.

0: Lilli Gruber del Mezzogiornale, praticamente appaiati, Stefano, e di Paolo Pagliaro, ovviamente.
1: Beh, certo, diciamo, Gruber e Pagliaro sono come Benny e Meloccaro, cioè.
0: Va da sé. Abbiamo subito dei messaggi, Stefano, non so se per te nello specifico o in generale, ma sentiamo. Comunque un valzerino ci sta, cioè, anche senza valzer, come ti pare? No, giusto.
2: Buongiorno ragazzi, bentornati, bentornato Stefano. Sei tornato giusto per farmi gli auguri di compleanno. Ah, che oggi ne faccio 51. Oh, non è cifra.

0: compro,
1: no.
0: Ciao da Andy.
2: Non è proprio tonda, però 51.
3: Beh, 51 temo sia anche un numero primo, forse. 30, 21, no, non è il numero primo.
2: Perché il numero primo? Il numero perché primo
3: 30,
2: non è 3,
3: 6, 9, 3, 12, 3, 18, 21. No, no, no, non è il numero primo 51. È divisibile per 3.
2: Allora, si è tanto parlato in questi giorni dei matematici, no? Perché con l'intelligenza artificiale rischiano di sparire i matematici. Per carità di Dio, lasciamoli, perché
3: io, noi ce n'abbiamo uno, ecco. No, no, sono appena esibito nel appunto sapere, nel comunicare se il 51 sia un numero primo.
2: Andiamo
4: avanti. Sono casuali, era ora, Voglio dire, un mese e mezzo la storia si faceva lunga,
2: Sì.
4: Meno male che siete tornati.
3: Questo è vero.
4: Sì. Un bacino a tutti e due.
2: Ciao, è perché tra racchette e barche qui, ragazzi,
3: troppe ce ne sarebbero.
2: Abbiamo avuto da fare, Stefano, e
3: c'è,
2: quindi
3: c'è,
2: andiamo
3: c'è.
2: Poi.
5: Bello, ogni volta che vedo la pubblicità di tale quale penso a te. Chissà come sarà.
2: E come sarà?
5: Mi divertirò un sacco.
2: Allora, come sarà, Stefano? Come se lui sarà diverso tutte le volte.
3: Non ve lo posso dire, no. Però è chiaro che io so già cosa farò la prima puntata.
2: Già la canzone che farai la prima puntata.
3: Certo.
2: Ma ce la puoi dire in anteprima?
3: No, no.
2: Cioè, pena squalifica?
3: Temo di sì.
2: Io conosco.
3: Nel dubbio io non lo dico, perché non, in realtà non mi hanno detto
2: è
3: niente.
2: È un uomo, dai, un cantante maschio, immagino.
3: E che fa che faccio la femmina?
2: Beh, perché via? No, guarda che tu
3: che faccio Drusilla Foer.
2: Potrebbe anche essere l'ultimo.
3: Ma no, certo.
6: Che bello sentirli insieme, i gemelli diversi.
2: Eccoci
6: dai,
2: qua.
6: Siete speciali.
2: Siamo contenti, siamo contenti.
3: Quando saremo il 51% sarete voi diversi.
2: Allora, a proposito, volevo mandare un saluto e un abbraccio, Stefano, perché sono arrivate ad agosto e sono rimaste chiuse nell'ufficio di Danny Stucchi.
3: Sì.
2: Il nostro Danny, il quale devo dire è veramente una persona seria e onesta, non è attoccata neanche uno di casse di vino che sono arrivate da parte dell'amica Brunella, perché lei ce lo ricorda pure, perché giustamente, conscia della nostra fallace memoria, ci ha scritto: era il 30 luglio quando parlaste dei nostri vini, i vini d'Abruzzo. E beh, io lo faccio volentieri.
3: Ma come no? Beh, il discorso Benny lo introducesti tu.
2: Sì, perché parlavamo di Tollo, se non sbaglio, sì, appunto, sì, che sì, è questo sì, posto che si trova in Abruzzo e che fa dei vini eccellenti. Allora lei ci ha mandato queste, quante sono? Cinque casse di vino.
3: È la miseria.
2: Brunella, non ti sei regolata, quindi noi ti ringraziamo, sei stata veramente carina.
3: Noi ti ringraziamo,
2: dai.
3: Noi ti lodiamo, Brunella, però è chiaro che Benny tu sei stato un grande apripista, cioè è chiaro che ove mai ci siano delle aziende che ci vogliono fare delle regalie in cambio, voglio dire, di una menzione.
2: Non solo
3: non solo vini, anche salami, prosciutti, capocolli, qualsiasi cosa, noi accettiamo tutto.
2: Tra l'altro una ragazza che si chiama Brunella non poteva che lavorare in una cantina.
3: Ma infatti stavo per fare il battutone, ma invece no,
2: l'ho
3: è Trebbiano.
2: Io,
3: cos'è Trebbiano?
2: Beh, in Abruzzo abbiamo il Cerasuolo, abbiamo Trebbiano, sì, cose che certo. Brunello c'entra relativamente.
3: No, è altro.
2: C'entra niente, si va in Toscana da quelle parti lì. Limal, una never ending story la nostra.

0: prendiamo nota, perché qui vogliono Stefano Baglioni, vogliono Tiziano Ferro, che tu faccia Tiziano Ferro.
1: Che io facci, questo è un congiuntivo. Che io facci, che tu facci.
0: E anche Albano vogliono, anche Albano.
1: Eh sì, certo, sì, come no, e Pavarotti.
0: Beh, Albano è una canna non indifferente. Chi è che può fare Albano? Giusto Albano può fare Albano.
1: Sì.
0: Mi pare
1: sì.
0: Allora, i numeri primi.
1: Sì.
0: Perché siamo ritornati ai numeri primi, perché certo, gli amici da casa sono decisamente più preparati di noi. I numeri primi sono i numeri interi maggiori di 1 che sono divisibili solo per uno e per se stessi, quindi 51 però non è un numero primo.
1: No, non lo è, perché 30 no. 21, 30 più 21 fa 51, dunque sono due multipli di 3. Questo, guarda, è stato il mio ragionamento a memoria.
0: Se vuoi sapere, nella decina dei 50, il 53 e il 59 sono numeri primi.
1: Certo.
0: E il primo numero primo è il 2, poi il 3. Io avevo detto 3 però, professore. Io avevo detto 3. Te lo ricordi? Vabbè, andiamo avanti. Poi abbiamo detto dei dini, ci dicevano alcuni ascoltatori, c'erano arrivate le orecchiette fritte snack. Ti ricordi
1: sì,
0: un'altra?
1: Come no, quelle le consumammo anche in tempi abbastanza brevi.
0: Fabio era un po' arrabbiato, dice: ma a me non mi avete citato, non mi avete detto.
1: Come no?
0: Ci abbiamo fatto una puntata intera sulle orecchie.
1: Forse Fabio non era collegato in quel momento, però noi quando ci arriva qualche regalino sentiamo sempre il bisogno morale di citare chi ce lo fa.
0: Cioè. Ci chiedono anche cose su New York, cose che hai fatto a New York.
1: Beh, direi la notizia della settimana è stato il selfie con Brad Pitt.
0: È vero, ma io l'ho detto ieri che eravate due gocce d'acqua.
1: No, esatto, ma però è stato troppo bello, la circostanza è stata meravigliosa.
0: Che dice?
1: Perché è successo che praticamente eravamo in sala stampa il giorno della finale e a un certo punto uno dei ragazzi che lavorano con noi, un cameraman romano, va in bagno, esce e fa: oh raga, c'è sta Brad Pitt qua. E tutti quanti facciamo sì, certo, come no, Brad Pitt viene al bagno da noi. E quello faceva: ti giuro, c'è sta Brad Pitt che sta a pisciare. E alla fine è uscito veramente lui. Tra l'altro, persona di rara carineria e disponibilità, abbiamo fatto molti selfie.
0: Ma guarda che gli attori di Hollywood sono persone assolutamente carine, fanno le foto perché è proprio la loro formamento.
1: Allora, c'era anche Pierce Brosnan, 007, però non se l'è fatto il selfie con noi.
0: Non vi si è filato.
1: Però non è venuto in bagno dove eravamo noi.
0: Ma Pierce Brosnan è inglese, però non è americano, cioè è un'altra risma, stiamo parlando proprio di altre cose. Quindi.
1: No, dobbiamo ringraziare la prostata di Brad, sì, che tra l'altro anche il giorno dopo è
0: regge.
1: Nello stesso. Però avendo più di 60 anni, anche lui, diciamo, ogni tanto deve. No?
0: Cosa prende? La Serenoa pure Brad Pitt?
1: Non lo so se prende la Serenoa o qualcosa di più serio.
0: Sarebbe stato uno scuppone questo. Tra l'altro esce anche con un film proprio in questi giorni, e quindi probabilmente è venuto anche per quel motivo lì.
1: Sì, il titolo americano è Heart of Beast.
0: Sì,
1: cioè
0: il cuore della
1: bestia.
0: Praticamente
1: bestia. Lui è un pilota. Sì. Sono lui e il suo cane, che praticamente hanno un incidente aereo e rimangono da soli in mezzo ad una landa desolata.
0: Ecco, perfetto. Lui che parla col cane. Allora, senti qua, è finita la prima mezz'oretta, Stefano.
1: Ecco fatto.
0: E quindi io ti lascio.
1: Mica va così veloce il programma, però, quando lo facciamo tutto.
0: Tu hai detto che devi andare via.
1: Purtroppo devo.
0: Poi, tra l'altro, via Teulada è proprio sotto a casa tua. Potresti rimanere anche altri 5 minuti volendo.
1: Oddio, mica tanto.
0: Vabbè, fai tu, io ti dico.
1: Sono in condizioni catatoniche, non ho dormito, devo comunque darmi un po' di trucco.
0: Fatti una doccia, un po' di trucco.
1: No, la doccia me la sono già fatta, però mi devo vestire decentemente.
0: Giusto.
1: Però giuro che da domani riprende tutto con la regolarità di sempre.
0: Va bene, allora mi raccomando, fai foto, fai tutto, così domani ci racconti, ok?
1: Va bene.
0: Piccola anticipazione di Stefano Mergo, domani sarà tutto per noi. Ciao Ste.
1: Ciao.

0: sentiamo.
1: Il mio adorato Pierce non è inglese, è irlandese.
2: Vero, vero, vero. Ma io allora sono andato a memoria, nel senso ho detto non è americano, inglese, perché lui ha fatto 007, quindi a servizio di sua maestà, figurarsi. Sì, è irlandese, di Drogheda, questa città che si scrive Drogheda, che sembra più una cittadina in provincia di Bologna. Sono di Drogheda, però è Drogheda, è una città che si trova

0: Va appunto in Irlanda, poi un altro.
1: Benny, riflettivo.
0: Sì.
1: Mica scemi però voi, eh? Ah, Marco Biondi, sì, fa il pieno di messaggi, però voi fate il pieno di viveri e bevande.
0: Guarda.

0: Mix di gennaio. Ogni giorno ce n'è una qui, adesso abbiamo altri da raggiungere. Va bene, dai. Tra poco ritorniamo con i Police.
1: Il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
16: Cortilia, che piano?
15: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
17: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Man Police su Radio Capita. Che giorno è oggi? 15 di settembre. E beh, stamattina entrando in radio ho subito incontrato la prima persona che ho incontrato. Molto spesso succede così, a dire la verità, la nostra Donna Moretti, che si lamentava del caldo che è tornato fondamentalmente.
1: Sì, non se ne va più via.
0: No, vabbè, però per un qualche giorno c'è stato un po' di fresco. E in effetti stavo dando uno sguardo alle temperature in Italia oggi e Roma risulta essere proprio la città con la temperatura più alta, 32 gradi di massima. Poi seguono Firenze 31, Torino 29, Bolzano 29, quindi stiamo a Napoli 31 gradi e via discorrendo. Però la differenza con qualche giorno fa è che le minime sono decisamente più basse, che si dorme, dai, almeno col lenzuolino si dorme. Però adesso finito l'incubo del caldo, questo è un rimasuglio, dai, cioè questo è un rimasuglio. Finito l'incubo del caldo, ne comincia un altro.
2: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
0: La neve.
1: And since we know place to go,
0: let it snow. Hai messo le catene, cioè no, hai cambiato le ruote.
1: Ancora
0: a
1: no.
0: A sto punto, scusami, non cambiare più perché oramai si sta materializzando l'incubo delle letterine da mandare a Babbo Natale.
1: Mamma mia, io ho già iniziato ad agosto.
0: Vabbè, però tuo figlio è un po' esagerato.
1: Qualsiasi cosa la chiediamo a Babbo Natale. Okay. Già ho scarpe con le rotelle.
0: Aspetta, fammi scrivere. Scarpe
1: con le rotelle.
0: In che senso con le rotelle?
1: È tipo pattini.
0: Ah,
1: con le rotelline.
0: Sono incorporate.
1: Esatto, per farsi male.
0: Ma
1: proprio.
0: È un risparmio. Ho capito, non è che. Però è un risparmio se tu ci pensi. Perché compri la scarpa con la rotella incorporata.
1: Eh no. Perché vuole anche i pattini.
0: Eh beh, senti, Ciccio, una delle due.
1: Quello.
0: Poi che altro?
1: Poi pistolette ad acqua.
0: Vabbè, dai, non è una spesona. Poi
1: accessori di Spider-Man.
0: Anche lì ci può stare. Spider-Man è uscito il film recentemente, quindi è un attimo. Comunque, mancano 102 giorni a Natale. O 101, adesso il calcolo devo rifare per bene. Comunque un centinaio di giorni a Natale e si vedono già sugli scaffali, non solo
1: sì.
0: Per anche Halloween, però arriva prima.
1: Halloween, già si pubblicizzano i calendari dell'avvento, già sono in prevendita.
0: Ho sentito anche uno spot pubblicitario proprio qui da noi di un famoso parco che in Europa si trova solo a Parigi. Abbiatevi per tempo, perché poi per Natale abbiamo tutta una serie di promozioni. Ma non siamo gli unici, anzi, addirittura nelle Filippine cominciano a passare le canzoni di Natale, ma anche i prodotti nei supermercati già proprio da adesso.

0: In Germania i prodotti tipici natalizi, il loro panettone, per intenderci, il Lebkuchen, è sugli scaffali già verso questo periodo qua, inizio settembre.
1: Io adesso settembre. Al supermercato vedo tutte cose di Halloween, perché prima c'è Halloween.
0: Sì, sì.
1: Quindi i dolcettini, cose. Il costumino, il regalino, le festicciole, perché adesso ci sono anche le festicciole di Halloween.
0: Sì.
1: Quindi adesso,
0: che però arriva a fine ottobre.
1: Eccoci, siamo arrivati.
0: Eccoci, adesso siamo.
1: Bisogna organizzarsi.
0: Abbiamo lasciato il costume, l'infradito da parte, che è già veramente un incubo.
1: Biscottini a pipistrello, a zucca, c'è tutto.
0: È già disperata, non ne può più. Tra i biscottini di Halloween e le letterine natalizie. Non so se avete visto, per esempio, c'è Roby in vendita già dalla scorsa settimana. I panettoni, eccolo qua, 3,99 euro. Ci ha mandato la fotografia, 3,99 euro il panettone. Quindi,
1: mi sembra un po' esagerato però.
0: Sì, a settembre è un po' esagerato. Però fate i nostri inviati, se avete già avvistato cose di Natale o sentito cose di Natale, fatecelo sapere, 342.
1: Ah, io ho comprato una decorazione già di Natale.
0: Ma lo vedi?
1: Una casettina da mettere sull'albero.
0: E dove l'hai comprata?
1: In Trentino.
0: Ah, vabbè.
1: Quest'estate, ad agosto.
0: Sì, vabbè, scusami, ci può stare. L'hai trovata lì. Non è che ritorni in Trentino per andare a fare le compere di Natale.
1: Però già ho acquistato il primo accessorio natalizio
0: da mettere sull'albero. 342-342-2190 e viva le scarpe con le rotelle. Ma quanto costano queste scarpe con le rotelle?
1: Costano sempre tanto.
0: Uno sproposito. Ciao.

0: You Get What You Give su Radio Capital, 10.50 anche in questa nuova stagione del Mezzogiornale. I nostri inviati siete voi, l'incubo di Natale si è già materializzato, sentiamo i vostri messaggi.
1: Siamo messi. Ragazzi, sì. Da noi vicino a Milano, sì, abbiamo un supermercato di una nota marca, solo quella marca, che vende i panettoni a 1,80 euro, buonissimi, già comprato, buonissimo. Ciao ciao.
0: 1,80 euro, buonissimo. Permetto di esprimere un minimo di senso, non lo so che cosa ci mettono, la droga dentro. Però va bene, andiamo avanti.
2: Ciao amici, io sono andata in vacanza in crociera, sì, e nella sosta che abbiamo fatto a Stoccolma ho comprato come addobbo di Natale un cavallino rosso. Ciao ciao.
0: È carino, dai, va bene.
3: Ciao bei ragazzi, bentornati. Allora, io lavoro all'uncinetto e sui social, dove guardo per avere delle idee, so già tutto natalizio e me le stanno anche chiedendo delle persone se le faccio qualcosa di Natale. E anche roba con la lana, voglio morire.
0: Ma l'uncinetto poi si presta proprio come cose natalizie, no? È giusto, giusto così.
4: Ragazzi, in una nota profumeria, sì, ci stanno già tutte le confezioni regalo per il Natale con scritto Merry Christmas e le ghirlande natalizie. E il 25 di agosto in un supermercato c'erano già tutte le decorazioni di Halloween, un'angoscia senza fine, poco sto caldo e della roba natalizia.
0: Il commercio ragazzi, non si deve mai fermare, mai.
5: Ragazzi, sì, buongiorno, sì. Io e la mia compagna abbiamo messo a posto un mobile in casa e già mi ha fatto preparare tutti gli addobbi natalizi che sono usciti dal mobile e ha detto mettili da parte, mettili qui che fra poco ci serviranno. Aiuto.
0: Anche Antonio dice torna l'incubo del maglioncino con le renne. È un incubo, vedi, questo. Poi il mondo si divide in due grandi categorie: quelli che davvero aspettano già da adesso il Natale col cuore in mano e quelli che invece ne farebbero volentieri a meno. Vabbè, però mi è parso di capire che un po' in tutta Italia, dai messaggi che sono arrivati così a spot, c'è già il Natale bello presente, almeno nei negozi.

0: qui nella mia zona in provincia di Milano c'è gente che non ha mai tolto le luci dai balconi.
1: È vero.
0: Quindi è Natale tutto l'anno. Marco di Arese. Ciao.
1: Guarda, anche qui, però sono carine le lucette anche d'estate accese sui balconi, dai, fanno comunque festa. Non fanno Natale, ma fanno festa.
2: Il mezzogiornale.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate.

0: Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
11: D'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
18: Radio Capital. Bella musica.
19: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that?
20: Oh, yeah. I like this one.
19: What?

0: Till It's Gone, Janet Jackson su Radio Capital, la seconda ora del mezzogiornale, 3 minuti dopo le 11 di questo 15 di settembre, che è un giorno in cui ci sono 2 compleanni per quanto riguarda il cinema da ricordare, perché cifra tondissima, 80 anni, Oliver Stone, 80 anni, grandissimo regista, 3 premi Oscar, 1 con Fuga di mezzanotte, ve lo ricordate, il film meraviglioso, 1978. È lì per la migliore sceneggiatura non originale, poi ha vinto 2 Oscar come regista in Platoon 86, è nato il 4 luglio 89, e entrambi i film dedicati ai Marines in Vietnam. E poi Tommy Lee Jones, anche lui 80 anni, premio Oscar, migliore attore non protagonista, Il Fuggitivo, c'era Harrison Ford se non sbaglio come attore principale in quel film. Tra poco lasciamo aperta la pagina degli spettacoli, perché sono stati assegnati gli Emmy Awards stanotte, e poi dobbiamo farci dare qualche consiglio dalla nostra spacciatrice di serie TV, tra poco Betty Senatore.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa, e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Battisti, salutiamo chi viaggia, che ci ascolta in macchina per spostamenti brevi o anche quelli un po' più lunghi. Settembre si ricomincia un po', un po' in tutti gli ambiti, in radio, in televisione, ma anche le partite, lo sport, tutto quanto ricomincia. E stanotte sono stati consegnati gli Emmy Awards e allora noi per questa nuova stagione autunnale vogliamo dare anche qualche consiglio per quanto riguarda le serie TV. E a chi dobbiamo chiedere? Ma a chi? Ma chi? Betty Senatore! La nostra Anna Praderio, la nostra Lella Bersani.
1: Ti ringrazio, saluto tutti quelli seri che si occupano di cinema e serie TV, perché ecco, io non mi sento molto seria, rido molto
0: la
1: quando
0: Vincenza sì. Mollica, eccola qua.
1: Sì. Eccomi ragazzi, pronta per tutti voi. Come state? Bene?
0: Bene.
1: Avete fatto la notte insonne a guardare gli Emmy Awards?
0: Ma forse solo tu, probabilmente, e qualcun altro.
1: No, neanche io, devo essere sincera, perché stanotte è stata una notte in cui stranamente ho dormito, che sai bello. Che soffro di insonnia.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Insomma, sono venute fuori delle cose interessanti.
0: Allora,
1: per
0: gli
1: esempio,
0: Emmy Awards, innanzitutto spieghiamo che cosa sono.
1: Sono l'equivalente dell'Oscar nella televisione americana.
0: Molto bene.
1: È un po' anche un termometro per dire, ma io stasera che devo vedere?
0: Brava.
1: Andate nella lista degli Emmy, vedete quali sono le serie più premiate e è un buon modo per dire, ok, questa serie è valida. Per esempio, grande delusione per The Pitt, la serie con Noah Wyle ambientata in questo pronto soccorso, che era candidata a 12 premi, ne ha vinti solo 2, che io al momento abbia controllato. Beh, insomma, è un po' una perdita.
0: Beh,
1: però
0: ha vinto lui, no? Noah Wyle ha vinto il premio come migliore
1: ma lui
0: tu.
1: Ha vinto tutto, anche la mia scusate.
0: Non so che sei innamorata di lui, però lasciamo perdere.
1: Beh, scusa. Però ha vinto Widow's Bay. Allora, se voi amate le serie un po' fantasy, questa è da vedere, perché è ambientata in questa località immaginaria dove accadono delle cose strane, molto strane.
0: Mm-hmm.
1: E quindi a un certo punto gli abitanti cercano di a mantenere l'ordine, ma non ce la fanno manco loro, e quindi il sindaco deve cercare di mantenere la calma, mantenere anche l'ordine, e soprattutto cercare di gestire questi fenomeni soprannaturali che avvengono.
0: Quello volevo dire, perché questo è una specie di horror,
1: sì.
0: No?
1: No, horror fantasy. D'altronde, quando c'è il soprannaturale, per me si va sulla fantascienza. Credo ai fenomeni soprannaturali, pur essendo un qualcuno che si è reincarnato.
0: Ma invece Matthew Rhys, che ha vinto anche come miglior attore, lui è bravissimo.
1: Notevole. Ve lo ricordate di Americans, la storia di questi due che apparentemente erano una coppia molto felice, un marito e moglie, ma in realtà erano degli agenti segreti.
0: Sì.
1: E ecco, lui è diventato famoso per quella e ha vinto per 2 premi, per questa Widow's Bay e per un'altra che già è disponibile su Netflix da un po' di tempo, che è The Beast in Me.
0: L'ho vista,
1: guardatela con cautela.
0: Paura. Lui lì bastardone vero, cioè veramente un personaggio.
1: Un vero fetente.
0: Mamma davvero, però devo
1: vero
0: dire una grande prova d'attore. Quindi The Beast in Me è su Netflix, mentre Widow's Bay è su Apple TV, se non ho capito male.
1: Esatto.
0: Ok, mentre Pitt, che abbiamo citato prima, che comunque ha un paio di premi li ha vinti, è su
1: da vedere
0: HBO Max.
1: Mi raccomando, dosate la vostra ipocondria,
0: cioè
1: se ce ne avete molta non guardatela, se vi volete fare del male come me guardatela.
0: Ma
1: è a vostro rischio e pericolo.
0: Io per esempio non amo molto i medical drama, cioè tu all'IR per intenderci, tutti quei quelle serie TV ambientate negli ospedali, perché le trovo un po' ripetitive, anche se a dire il vero The Pitt è stata una cosa diversa dalle altre, perché è molto molto veloce, no? Cambi di scena molto rapidi.
1: È come se fosse veramente un pronto soccorso. Allora, un medico che è entrato sul set ha detto che non distingueva il set da un pronto soccorso vero.
0: Questa è una cosa che hanno detto molti medici, che è molto credibile rispetto ad altre medical drama del passato.
1: È per questo che vi dico di guardarla con cautela, perché c'è molta verità.
0: Sì.
1: E non aggiungo altro.
0: Fammi aggiungere invece una cosa, che ieri durante gli Emmy è stato premiato con il premio Bob Hope, che è stato un grandissimo attore del passato, Michael J. Fox, che noi abbiamo amato.
1: Era ora.
0: Ritorno al futuro, Standing Ovation, ha fatto un discorso, come sapete lui è affetto dal morbo di Parkinson da svariati anni, ha fatto un bellissimo discorso, quindi andava ricordato anche lui. Quindi abbiamo citato The Pit, Widow's Bay e devo dire che sono due acchiappi, due bei consigli.
1: Sì, esatto. Sì. Poi ce ne sono tipo, io comunque ve la butto là, Carrie, vi ricordate Carrie lo sguardo di Satana? Sappiate che ne è stata fatta una serie TV che uscirà il 7 ottobre.
0: Carrie lo sguardo di Satana, su quale piattaforma è questa invece?
1: 7 ottobre su Prime Video.
0: Su Prime. Betty.
1: Dal romanzo di Stephen King.
0: Ci hai dato tre bei consigli, dai, alla fine. E allora ti rimandiamo adesso a dormire, se... Lo so adesso.
1: Sì. No, in realtà devo andare a dare dal mangiare al gatto che mi sta semplicemente urlando come un pazzo, che sembra che non gli dia del cibo da 10 giorni.
0: Ma andate a seguire la piattaforma podcast dei podcast, One Podcast, la nostra piattaforma, Lo devi troppo vedere, il nuovo podcast di Betty Senatore. Ciao Betty!
1: Ciao ragazzi a tutti, ciao. Buona visione e viva tutto!
2: Il mezzogiornale.
0: Ha bisogno di dormire, Betty. È il gatto che secondo me non la tiene sveglia durante la notte. Sienna Spyro, tra le nostre novità qui su Radio Capital, questa si intitola Great Expectations.

C'è la Spyro su Radio Capital. Allora, ci chiedevate Kerry, questa serie della quale parlava Betty proprio alla fine dell'intervento che ha fatto poc'anzi sugli Emmy Awards e anche sulle serie TV da consigliare per quest'autunno. Kerry, scritto Carrie, praticamente sarebbe una serie horror. Io non so se siete amanti del genere, di Prime Video, curata da Mike Flanagan, ed è un adattamento del romanzo d'esordio di Stephen King. Se siete amanti anche della letteratura di Stephen King, sappiate che si tratta di questa cosa qui. E poi ci si diceva anche tra gli ascoltatori, però queste piattaforme, averle proprio tutte diventa un salasso. In effetti stavo dando anche uno sguardo a quelli che sono i numeri delle piattaforme di streaming degli italiani. L'italiano medio spende circa 330 euro l'anno in piattaforme, che però non c'è il canone, attenzione, il canone è ovviamente escluso perché quella è una tassa, però non credo che ci siano solo non solo le piattaforme di serie TV o di film, ma anche DAZN per intenderci, o Sky, quindi anche le piattaforme sportive. Ogni famiglia o utente attivo mantiene in media 3 abbonamenti attivi, quindi diciamo un paio di abbonamenti credo relativi alle serie TV e anche una sul calcio. E però c'è una specie di fenomeno quasi esclusivamente italiano, detto churning, cioè lo zapping delle piattaforme. Che cosa succede? Succede che uno si abbona ad una piattaforma per un mesetto, si guarda la sua serie TV, quella che stava aspettando, e poi cambia. E praticamente fa la piattaforma, fa l'abbonamento ad un'altra piattaforma. Siamo quelli che spendono di più? No. In Europa i paesi che spendono di più in assoluto sono Regno Unito, Danimarca, Irlanda. La spesa media supera gli 800 euro l'anno. Caspita, 800 euro l'anno, forse, bisogna sempre rapportare anche gli stipendi. Poi Francia e Germania siamo tra i 680 e 780 euro l'anno, e come dicevo l'Italia è in media tra i 330 e i 350 euro l'anno. Questa è più o meno la media dello streaming, ma attenzione, come ho detto prima, c'è il canone escluso, perché poi lì sono credo i 90 euro, siamo messi così più o meno, il canone annuo della Rai. Amy Stewart, Mike Francis, Friends.

0: Amy Stewart, My Friends is Friends, che voglio dire, in quanto a serie TV ha dato filo da torcere a tutti quanti gli altri, e che va ancora in onda, adesso non so di preciso bene su quali piattaforme, ma comunque puntate se ne trovano a bizzeffe un po' dappertutto. Allora, abbiamo un messaggio per chiudere questa mezz'ora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Benny, ciao, scusa, ma la cantante che andate in onda,
0: sì,
1: che avete mandato in onda poco fa, si tratta di, ma è la figlia del pirata dei Caraibi?
0: No, quello è Jack Sparrow, dici tu, no, no, lei invece si chiama Sienna Spyro, e quindi Sparrow, Spyro, insomma, sono due cose completamente diverse. Volevo salutare Alessia, che invece dice: al mio esame di storia e critica del cinema il professore mi chiese proprio del film Carrie, ecco, che abbiamo citato prima e che è diventata anche una serie televisiva. E poi anche Claudio: avete visto le nuove serie fatte con l'intelligenza artificiale? Stanno spopolando. No, di intelligenza artificiale se ne vede tantissima oramai. Stavo guardando stamattina un dato su Repubblica, sulla produzione internet, il 52% delle cose che noi vediamo su internet, quindi filmati, fotografie e cose del genere, sono già generate dall'intelligenza artificiale. Siamo al 52%, quindi abbiamo già scavallato, abbiamo già superato la realtà in pratica con l'intelligenza artificiale. Quindi no, non ho ancora visto serie fatte con l'intelligenza artificiale, ma insomma non me lo precludo, cioè, vediamo un po', vediamo se c'è qualcosa di interessante, anche se insomma rubare il mestiere agli umani mi sembra un po' poco commendevole.

0: solo è venuto, anzi è venuto, siamo andati noi a casa sua, eravamo nel bagno, in pratica si era appena fatto la doccia, era uscito, si stava preparando perché aveva altre cose da fare, è appena atterrato, ha fatto un volo di quante ore? Quanti ci vogliono? Che ad andare ce ne vogliono una decina e mezza, 10 ore e mezza, 11 abbondanti, a tornare un po' di meno, ecco, da New York a Roma. Ma Stefano ci sarà domani, sarà qui presente domani, visto che oggi aveva questo impegno che non poteva annullare. Cioè, Carlo Conti, bene bene bene. Duffy era questa con Mercy. Tra poco
1: il mezzogiornale.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha

0: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
1: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
0: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
1: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
0: Quindi raccontano anche storie assurde.
2: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
1: E allora do la soluzione.
0: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
1: Vinsero battaglie grazie alla loro...
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Let's go! Da Maitio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Maitio World.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

bellezza, Aretha Franklin, rispetto, è quello che ha chiesto anche Ben Shelton. Non so se avete visto la finale degli US Open domenica, Shelton contro Zverev. Ve la dico molto velocemente: ha vinto Zverev alla fine, perché il pronostico diceva questo, ma ha vinto 3-1 e ha vinto il suo secondo slam in carriera. Però Shelton si è lamentato, dice: ci metti troppo tempo a battere, ci metti troppo tempo a fare il servizio. Allora, quando c'è il servizio, la regola dice che nella prima di servizio ci sono 25 secondi di tempo che tu hai a disposizione per appunto fare la battuta o il servizio, insomma, chiamatelo come vi pare. Ma per la seconda di servizio non c'è un tempo prestabilito e Zverev ne ha un po' approfittato e palleggia una volta e due e tre e quattro e 5 e 6 e 7, 25 volte. Neanche Nadal faceva tutto, ci metteva tutto questo tempo. Hanno fatto un calcolo: Zverev ha effettuato 12.000 rimbalzi per la seconda di servizio durante US Open e ha impiegato circa 2 ore e mezza nei primi 5 match, poi gli altri non so. 2 ore e mezza solo per palleggiare prima di... Allora lì bisogna davvero rivedere il regolamento, anche perché chi guarda anche in televisione, se sei un grande appassionato ci passi su, ma se sei uno come me che ci capisce

0: da poco diventa una cosa veramente imbarazzante, molto pesante, quindi ha ragione Shelton, bisogna accorciare un po' i tempi. Li accorciamo anche noi, tra poco si gioca.
1: Ho bisogno di qualcuno.

Salvatore Cremonini al Mezzogiornale su Radio Capital, 11.41 è l'ora, del nostro quiz per la nostra maglia e per il cappellino e anche l'adesivo di Radio Capital. Oggi prendiamo in prestito una cifra, cioè, proprio tondi, semitonda, un 15 anni, va bene? Un accadde oggi. Nel settembre del 2011, in questa data, l'Australia introdusse le nuove linee guida per permettere ai propri cittadini di selezionare l'opzione X sul genere di appartenenza. Quindi c'era e c'è tutt'oggi MF, maschio, femmina o X, per indicare un genere non binario. È stato il primo paese, attenzione, il primo

0: paesi al mondo. Attualmente siamo 15-20 paesi al mondo che riconoscono ufficialmente una terza opzione: l'Australia, Nuova Zelanda, poi nelle Americhe c'è il Canada, l'Argentina, Colombia, Cile, Costa Rica, Stati Uniti un po' sì, un po' no, perché lì dipende dai vari stati. In Europa c'è la Danimarca, l'Islanda, Malta, Germania, Austria e Paesi Bassi. E poi altre cose sul passaporto: per esempio i paesi europei sono quelli che hanno il passaporto rosso, negli Stati Uniti, nei paesi americani prediligono il blu, il verde molto diffuso nei paesi a maggioranza islamica, mentre il nero è un po' più raro, soprattutto in Nuova Zelanda. E il passaporto italiano è costantemente tra i primi tre posti al mondo per potenza e libertà di movimento. Che cosa significa? C'è questo indice, l'Henley Passport Index, cioè la classifica globale di riferimento, con l'Italia che si posiziona sempre nella top 3. Significa che siamo amici di tutti, fondamentalmente, quindi che non stiamo antipatici a nessuno e possiamo entrare tranquillamente in tutti i paesi del mondo. Allora, affermazioni e curiosità sui passaporti. Siamo partiti dall'Australia. Quattro affermazioni sui passaporti nel mondo, una è sbagliata.
1: Number one.
0: Re Carlo III d'Inghilterra non può avere il passaporto. C'è una regola che c'hanno loro. Quindi questa, Carlo, scrivete Carlo.
1: Number two.
0: La Corea del Nord non accetta passaporti da nessuno. Quindi Corea del Nord.
1: Number three.
0: Anche il faraone Ramses III ha un passaporto. Dice, ma come? Faraone.
1: Number four.
0: Sul passaporto finlandese c'è un alce che corre. Può sembrare bizzarra, ma potrebbe anche essere. Allora, quindi scrivete alce. Quindi le quattro opzioni sono Carlo, Corea, faraone, alce. Una di queste quattro affermazioni è palesemente sbagliata. Quale sarà? Dovete scrivercelo con un WhatsApp 342 342 2190.

0: Ce l'hai il passaporto? Sì, l'hai rifatto, sì.
1: Ce l'ho il passaporto, però non ho la carta d'identità.
0: Yeah,
1: okay. La devo fare.
0: Devi andare, devi fare quella, il tesserino. Poi,
1: è vero.
0: Occhio, non sorridere, eh? Non accettano quelli dove si sono.
1: No, non rido mai tanto.
0: Infatti questo. Che cretino, come potevo pensare ad un'eventualità del genere? D'altronde ti chiamiamo mercoledì Adam, se non ci sarà un motivo. Allora, chi abbiamo con noi stamattina?
1: Oggi abbiamo Paola da Milano.
0: Oh, Paola, buongiorno.
2: Buongiorno, bene.
0: Eccola qui, Paola, hai rinnovato il passaporto, la carta d'identità, tutto?
2: Sì, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Cosa fai nella vita, Paola?
2: Ormai sono felicemente pensionata, però sono anche vecchietta, quindi diciamo che c'è il rovescio della medaglia.
0: Cioè,
2: eh?
0: Con questo ormai cosa vuol dire? Che non viaggi più come prima, forse?
2: Ma un po' diminuito, sinceramente. Con l'Uzbekistan, che è stato l'ultimo viaggio.
0: Capito, in Uzbekistan è
2: bellissimo l'Uzbekistan.
0: Dici una cosa proprio imperdibile.
2: Ma guarda, ci sono, sei costantemente a guardare queste meraviglie, Samarcanda, cioè non so, cioè
0: Samarcanda,
2: ci sono dei posti,
0: sì,
2: meravigliosi, veramente meravigliosi.
0: Come si mangia da quelle parti?
2: No, non ho mangiato male, non sono difficilissima di gusti, però non ho mangiato male, sinceramente.
0: Chef sta storcendo il naso, che tu lo sai che lui è
2: lui immagino.
0: Già fuori dal raccordo si mangia male, figurati in Uzbekistan. Va bene, tu hai una domanda, la nostra Paola? Sara.
1: Cosa ha fatto quest'estate?
0: Cosa hai fatto quest'estate?
1: Dove sei andata, da qualche
2: sono
1: parte?
2: Sono stata un mese in montagna e quasi un mese al mare, visto che sono felicemente pensionata.
0: E noi siamo felici per te, hai fatto due bei mesi. Allora, abbiamo detto del passaporto, siamo partiti dalla ricorrenza, cioè che 15 anni fa l'Australia è stato il primo paese ad indicare l'opzione X sul genere di appartenenza, maschio, femmina o X, e abbiamo detto quattro cose appunto sui passaporti che abbiamo riassunto in quattro parole.
1: Carlo,
0: sì.
1: Corea del Nord,
0: sì.
1: Faraone. Ah, mi sono persa l'ultima.
0: Alce. Qual era quella sbagliata, Paola?
2: Corea
0: del Nord, è vero, vero. Allora, la Corea del Nord non vieta i passaporti l'ingresso, però nessun cittadino straniero con passaporto ordinario può entrare in Corea del Nord senza visto. Cioè tu, del passaporto più il visto ovviamente.
2: Certo.
0: Il visto si ottiene solo tramite agenzie autorizzate, quindi non è possibile organizzare un fai da te, non è che se uno, Paola, non è che adesso parti e vai a Pyongyang, non puoi farlo.
2: Certo.
0: E poi appunto c'è questo visto d'ingresso che viene rilasciato dal Ministero del Turismo e vieni seguito passo dopo passo, centimetro dopo centimetro,
2: immagino,
0: da dei funzionari appunto in Corea del Nord, che ben sapete, insomma, è un paese chiuso al mondo. Altre cose, allora, tutto vero su Re Carlo III, che non può avere il passaporto semplicemente perché lo rilascia lui, cioè è rilasciato da Sua Maestà, e sarebbe un controsenso rilasciare a se stesso il passaporto, e quindi non ne ha bisogno, poi fondamentalmente. Il faraone Ramses, insomma, non era un passaporto, diciamo, come quelli che possiamo immaginare che abbiamo noi. In realtà, 1976, la mummia di Ramses volò a Parigi e secondo la Francia c'era bisogno di non proprio un passaporto, ma di un carteggio, diciamo, un carteggio ufficiale, un imponente dossier amministrativo, perché se tu entri vivo o morto ci devi avere comunque dei documenti in Francia, e quindi anche nella fattispecie Ramses. E sul passaporto finlandese c'è un alce che corre. Avete presente, Paola, hai presente quei libri che tu scorri velocemente con dei disegni e sembra che si animino, tipo un cavallo che corre, oppure, ecco. Allora la Finlandia ha un alce che corre, quindi il cosiddetto flip book. Vabbè, cosa mandiamo a Paola?
1: Anche oggi la maglia del Mezzogiornale.
0: Come anche

0: oggi, abbiamo appena cominciato, cioè.
1: Ieri anche abbiamo regalato.
0: Ho capito, è il secondo giorno.
1: Dai. Il cappellino di Radio Capital, sì. E l'adesivo.
0: Paola,
2: felicissima, grazie.
0: Seguici sempre, mi raccomando, non ci certo. Abbandonare mai. Un abbraccio grande. Ciao,
2: un
0: buona
2: abbraccio,
0: giornata.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Pensa che Paola ci ha fatto venire voglia di andare in Uzbekistan?
1: Sì, sì, sono 9 ore e mezza di volo.
0: Quante?
1: 9 ore e mezza.
0: Ah, beh, allora forse.
1: Un po' tantino.
0: Ma forse c'è scalo, perché 9 ore e mezza mi sembra. È sotto la Russia, per intenderci, e beh, è famosa per la via della seta, i commerci, gli scambi culturali che furono tra Oriente e Occidente. E poi, appunto, l'ha citata anche prima lei, Samarcanda, famose per le ceramiche. E poi leggevo, molti viaggiatori di ritorno dall'Uzbekistan sono rimasti favorevolmente colpiti anche dal cibo. Pare che si mangi bene anche
1: il plov.
0: I che?
1: Il plov.
0: Il plov, che è il piatto nazionale.
1: Sì.
0: A base di
1: riso.
0: Riso, poi è solo
1: carne.
0: Riso, ma lo mangio a casa.
1: Carne e verdure.
0: Poi hanno delle spezie loro particolare, sì. Quindi non è da escludere l'Uzbekistan.
1: Prossimo viaggio, dai.
0: Per esempio l'amica Barbara dice: parte il 3 ottobre per i miei 60 anni, andrà proprio in Uzbekistan, vedi?
1: Allora, buon viaggio.
0: Consideriamolo. Allora, domani, terza puntata del Mezzogiornale, sarà finalmente quella definitiva, cioè, non lo so, la formazione tipo sarà quella di domani.
1: Torna.
0: Speriamo, credo, Ciao a tutti, a domani, ciao, ciao. Chef.
2: Ciao ragazzi, sì. Ma con l'anno nuovo siete ancora più sfacciati,
0: Questo è vero.
2: Ciao, bentornati.
3: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
4: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, Explore More.

0: Culture. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
0: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Le notizie di mezzogiorno a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La Danimarca convoca l'ambasciatore russo dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese a largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Prima caccia italiani della NATO avevano abbattuto un drone sopra la Lituania. E intanto arrivano le dichiarazioni di Nikolaj Patrushev, consigliere del presidente Putin, che in un'intervista dice: se la Polonia muoverà guerra alla Russia, cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Israele fa i conti con Naza, il documentario che racconta le stragi di civili a Gaza, premiato a Venezia. Jean-Paul Bellotto.
5: I due registi sono antisemiti, secondo Netanyahu. L'esercito indaga su di loro, si ipotizza la revoca della cittadinanza. Ma del documentario ora si parla anche in Israele. Al 99% verrà censurato, ma 1000 cineasti hanno firmato una petizione in difesa dei registi. Uno di loro, Yuval Abraham, è stato intervistato in televisione. Ora ho paura di tornare in Israele, ha detto, ma spero che tanta gente veda Naza, perché, ha spiegato, si rivolge soprattutto agli indifferenti che negano il genocidio a Gaza o a quelli che lo sostengono. 20.000 bambini sono stati uccisi, ma per 3 anni in Israele su questo c'è stato solo silenzio, ha aggiunto, e i militari che si sono confidati con noi aspettavano la chiamata di un giornalista.
4: Trovato il corpo della donna scomparsa nella laguna di Venezia, si tratta della 26enne Gabriella Querino, dispersa sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito, morto poi in ospedale, si è scontrato con un taxi acqueo in un canale. I due si erano sposati 3 mesi fa. Chiuse le indagini a Bari su un ex dipendente dell'Intesa San Paolo, licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, ha spiato i dati finanziari di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime anche Mattarella e Giorgia Meloni. L'aggiotaggio sulle quote della Lazio per costringere Lotito a vendere, perquisiti i vertici della Banca del Fucino. Ranucci chiede il reintegro in conduzione in tempo utile per la prima puntata di Report. È stato depositato al Tribunale di Roma un ricorso urgente. Alle 14 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti, sono le 12.08, voi siete su Radio Capital con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, nuova puntata di Capital Circus, aperta alla grande con gli Who, uno dei nostri grandi classici, del resto solo bella musica, io azzarderei anche solo grande musica perché è ancora un po' un upgrade rispetto a bella, brani come gli Who e Baba O'Reilly. Vi do anche subito il nostro contatto, 342-342-2190, lo puoi dire tu per favore?
1: Mannaggia Lele, non c'avevamo un applauso registrato per fare
0: la prima volta.
1: Per dedicarlo a Pierre che si è ricordato il numero per la prima volta.
0: Alla terza settimana.
1: Ma non lo sapevamo, ci ha sorpreso, è per quello che non eravamo...
0: Lo so.
1: L'inno di giubilo? No, non lo vogliamo l'inno di giubilo.
0: No, guarda, io mi sto trattenendo, Elisa, lo facciamo dopo. A un certo punto te lo chiamo, non ti preoccupare.
1: E quindi salutiamo appunto Lele, Elisa e Samuela che sono con noi al di là del vetro. Iniziamo una nuova puntata in vostra compagnia, che già state appunto scrivendo al numero di telefono memorizzato dal dottor Pier Ferrantini.
0: Certo.
1: Ma andiamo subito sulla musica.
0: Beh, andiamo sulla musica perché era il 1900.
1: Scusa, no, volevo dirti che sai che stasera, oggi è il 15, sì, esatto, stasera Roger Daltrey suona a Milwaukee. 82.
0: Beh, vedi,
1: 82 anni, lui sale, c'è ancora voglia di salire sul palco. Roger Daltrey degli Who.
0: Che tra l'altro Roger Daltrey degli Who si era speso in maniera molto intensa nel dire ai propri fan, anche con un velo di rabbia mista a tristezza, che non ci sarebbero stati dei nuovi concerti degli Who. Per due motivi. No, adesso lui è in tour da solista.
1: Sì, sì, vabbè.
0: Per due motivi, uno perché dice non ne posso più di dover cantare cercando di coprire il volume della chitarra di Pete Townsend. Vabbè, però questo è il rock and roll, Roger, certo, lo dovresti sapere, anche se a 80 anni ha più forza un amplificatore rispetto a delle corde vocali seppur potentissime come quelle di Roger, e poi dice siamo anziani, non ce la facciamo più. Questa era stata un incipit di qualche mese fa e invece pare che abbiano cambiato idea.
1: E infatti
0: non è stato ancora annunciato nulla, però iniziano ad uscire delle anticipazioni,
1: considerato anche che c'è il cinquantennale, no, degli Who, quindi probabilmente anche quello avrà portato a decidere di tornare insieme, magari anche solo per un piccolo tour, un breve tour, no?
0: Penso di sì. Tra l'altro stanno riportando dentro Zach Starkey alla batteria, che è il figlio di Ringo Starr,
1: sì,
0: batterista bravissimo, eccellente, che ha suonato oltre che con loro anche con gli Oasis per esempio. E ti voglio dire una cosa, gli Oasis sono rumors, sembra che non abbiano richiamato Zach Starkey nell'ultimo tour, quello del 2025, perché è un po' frizzantino, diciamo,
1: cioè?
0: Come carattere. È un po' mattacchione, porta un po' di scompiglio, un po' di tentazioni all'interno.
1: Quel padre lì forse, esatto, probabilmente era tutto normale.
0: È solo che gli Oasis si sono trattenuti e hanno detto no, noi lo dobbiamo portare a termine questo tour, quindi per favore sto giro lo salti, abbiamo bisogno di un batterista che non ci induca in tentazione. Gli Who invece dall'alto dei loro 82 anni se lo sono riportato
1: dentro. Vieni, larga i giovani, vai.
0: Allora, è arrivato il momento.
1: Sì, vai.
0: 342-342-2190, il primo momento.

0: appunto è la classifica ad occhio di, Rock, di Capital Circus, cioè la classifica con la quale noi vediamo. Dai, non mi guardate così, non l'ho detto, non l'ho detto. L'ho detto solo, solo un pezzettino, 20 centesimi di multa.
1: Lo vogliamo ascoltare e poi dopo.
0: Voglio soltanto presentarlo proprio brevemente, almeno dire
1: perché
0: chi è.
1: Perché stavo pensando
0: se no...
1: ieri invece, se noi lasciamo così questa cosa, no? Proprio senza sapere nulla, ti fai solo influenzare dalla musica.
0: Almeno il nome,
1: no,
0: dai.
1: No, quello sì, certo, quello sì.
0: È Mac Miller, lo ascoltiamo con Butterflies, che è un pezzo appena uscito, anche se lui non è più con noi dal 2016, però io non voglio che questa cosa lo sminuisca, quindi votatelo fortemente, perché è un grandissimo artista.

0: Mac Miller e questa era Butterflies qui su Radio Capital, a Capital Circus, la novità, che diciamo non è proprio una novità, purtroppo, ma adesso ve lo raccontiamo, che vi presentiamo oggi a nostra firma.
1: A nostra firma, il brano, l'artista che vi vogliamo porre all'attenzione, perché riteniamo che comunque siano artisti che non hanno lo spazio che meritano anche nelle playlist delle radio. In questo caso parliamo di Mac Miller, uno degli artisti più interessanti, secondo me, della sua generazione. Nel giro di pochi anni si trasformò, perché lui parte da Pittsburgh, era semplicemente, inizia con la musica rap, era legato proprio allo stile dell'hip hop. Nel tempo però sviluppa molto il suo stile, diventa un musicista molto più completo, aggiunge del soul, del jazz, dell'R&B e scrive e registra dei dischi che entrano nel cuore di milioni di persone. Sembrava uno degli artisti più lanciati al mondo, purtroppo a soli 26 anni nel 2018 un'overdose accidentale gli toglie la vita, e da allora però è successo che la sua famiglia ha iniziato a pubblicare in maniera molto accurata, però devo dire sono usciti dei dischi veramente belli, anche perché lui aveva già registrato molto materiale, ha iniziato a pubblicare degli inediti. Nel caso specifico questa Butterflies faceva parte delle sessioni di registrazione di un album che si chiama The Divine Feminine, che compie 10 anni e che nella ristampa contiene degli inediti, tra cui questa.
0: Un caso interessante che ci apre anche verso la questione delle vite postume dei cataloghi musicali, no? Quando succede appunto che un artista ci abbandona così presto, molto spesso

0: Spesso c'è chi si prende carico poi di far proseguire la sua musica, specialmente se ci sono tanti inediti nel cassetto, e lo abbiamo visto anche con band ancora più famose. L'altro giorno parlavamo
1: ma anche degli Who, con cui abbiamo aperto, certo, che stanno per festeggiare il cinquantennale di un album.
0: Sì.
1: Non
0: esatto.
1: Della loro carriera, ovviamente,
0: no,
1: perché sono in giro da 250 anni.
0: Sì, in effetti. Tra l'altro, è un altro ascoltatore ci ha detto: guardate che Zach Starkey ha 61 anni. Io ho detto: ma
1: tu hai detto giovane?
0: Ho detto larga ai giovani.
1: Ah sì, 61 anni, certo.
0: 61, a parte 61 anni non è giovane. Poi rispetto a loro sicuramente, rispetto agli 82 di Roger Daltrey, è proprio un pischello, come si dice.
1: Comunque
0: oggi parte.
1: Parliamo un po' di questo voler capire quando si diventa, quando non si è più giovani, quando improvvisamente dobbiamo decretare il fatto che non siamo più giovani.
0: Sì, oggi ci interrogavamo sui riti di passaggio all'età adulta, no? Che in effetti, se ci pensiamo, non sono un po' come ce li immaginavamo da bambini. Cioè, noi da piccoli pensavamo che a un certo punto sarebbe arrivato quel momento in cui sapevi fare tutto, no? Avresti saputo cosa fare, quindi come se fosse stato come un aggiornamento automatico.
1: Quando guardavamo gli adulti ci sembravano perfetti, ci sembravano incapaci di sbagliare, pensavamo: ma quando diventeremo noi come loro, chissà che pacchia che sarà.
0: Soprattutto ci immaginavamo che questo arrivasse proprio in un momento preciso, che ne so, 30 anni e il giorno dopo vai, sei adulto. Quel momento chiaramente non è arrivato, anzi,
1: e forse non arriverà mai.
0: Anzi, forse una delle grandi scoperte è che gli adulti improvvisano, e quindi succede anche questo. E non solo, cioè che i riti di passaggio in realtà sono quelli che, per capire che sei adulto, sono quelli che ti riportano un po' indietro, no? In effetti.
1: Anche, sì. Quando ti rendi conto che comunque non riesci a mandare via delle cose che facevi da ragazzino, che te le tieni, un po' però diciamo con del pudore, perché
0: le
1: ti
0: nascondi
1: vergogni
0: meglio,
1: un po',
0: no? Le nascondi meglio, quindi un rito di passaggio potrebbe essere scoprire che ancora facciamo quella determinata cosa che facevamo quando eravamo bambini. Quindi la cosa che ci incuriosisce con voi è scoprire qual è la cosa più infantile, quella un po' più inconfessabile, che continuate a fare da adulti. Tu?
1: No, oppure quello che scrive Antonio, che è vero, perché io lo noto in te, per esempio, quindi ecco. Sei adulta. Non si è più giovani quando qualcuno intorno ti chiede se senti freddo, chiudi la finestra, apri la finestra, abbassa l'aria condizionata. Cosa che tu fai sempre anche con 50 gradi, quindi i giovani non hanno mai caldo.
0: No, certo.
1: Quello è un bel segnale, però è un segnale medico, diciamo.
0: Vabbè, quello però non, diciamo, ci interessa più sapere quelli che fate ancora, quei segnali che vi fanno capire che siete diventati adulti, ma nascondete meglio quella cosa un po' infantile, o anche trash, volendo.
1: Questo non è né infantile né trash, ma io devo confessare che ogni volta che passano queste canzoni mi emoziono e sono felice, proprio come quando le ascoltavo a 15 anni. Psychedelic.

0: Psychedelic First qui su Radio Capital, la Capital Circus, con noi Pier e Carolina fino alle 14 saremo insieme come ogni giorno dal lunedì al venerdì. A chi? Al venerdì? Stavo leggendo i messaggi.
1: Al venerdì.
0: Esatto, al venerdì. E un sacco di messaggi sui segnali che vi fanno capire che siete adulti, ma qualcosa è rimasto della vostra infanzia o anche qualcosa che volete nascondere particolarmente.
1: Beh, l'ultimo proprio arrivato un secondo fa di Stefano è anche abbastanza poetico, mi piace, perché lui ha 51 anni, insegnante, continua ad adorare le melanzane fritte che gli cucinava la mamma da bambino, anche se ora le cucina lui. Questo è un modo anche per ricordare le cose belle, no? Di quando si era più giovani.
0: È vero, invece ho amato molto il messaggio che mi indicava dunque, non si è più giovani quando hai la tessera fedeltà della farmacia, dice Pia.
1: Questa mi pare però proprio innegabile.
0: Sì, in effetti.
1: Questa non è da interpretare, è proprio
0: no,
1: così.
0: No, assolutamente. Oppure c'è chi dice mi metto ancora le dita nel naso.
1: Questo ti ringraziamo, hai condiviso quella cosa che si fa al semaforo, no?
0: Perché al semaforo?
1: No, non lo so, leggo così, che dicono che
0: ma
1: si fa il semaforo.
0: Cosa?
1: Perché questo è un tema dibattuto delle persone che si mettono le dita nel naso.
0: Ah, mamma mia.
1: Mamma mia, alla fine lo fai quando sei in macchina ad attendere. Elisa, hai un audio? Vai.
2: Ciao amici di Radio Capital, sono Lucio dalla Calabria. Beh, io ho 51 anni e a volte così spontaneamente mi esce di canticchiare le vecchie canzoni dei cartoni animati. Tipo Goldrick, tipo Heidi, quelle della mia infanzia sostanzialmente. Poi mi rendo conto, dice, oddio che ho fatto, la gente mi sente, ma pazienza.
0: Ma certo.
2: Esce un bambino che è me.
0: Giusto, giusto, bellissimo. Vale quando si diventa nonno a 58 anni? Complimenti Nando, sei
1: ma
0: un
1: guarda,
0: giovanissimo.
1: Quella posso iniziare quasi a pensare che sia una fortuna. Bello diventare nonno a 58 anni, cioè se i tuoi figli sono consapevoli.
0: Il formaggino dentro la minestrina in brodo.
1: Buonissimo.
0: Adesso ci hai pensato.
1: Sì, mi è tornato in mente proprio il sapore. Sai quella cosa che dicono gli chef, no? Che il cibo va prima immaginato e poi mangiato. Ecco, mi è tornato in mente esattamente quel sapore.
0: Lo puoi fare. Questo non è da nascondere in fondo, perché comunque sei a casa tua e te lo fai e nessuno può discutere. Certo, magari può arrivare appunto lo chef che va a sindacare sulla bontà, ma certe cose sono un po' come la Madeleine.
1: Però no? Pensa a invertire i fattori, no? Dicevamo, adesso un bambino che vede dei genitori o degli adulti, uno che canta la sigla dei Cavalieri dello Zodiaco, un altro che si mette le dita nel naso, uno che a cena fa il formaggino, è una visione disgustosa.
0: No, più che altro è preoccupante.
1: Esatto, e invece
0: dice...
1: bambini diventerete così anche voi.
0: Tornerete un po' indietro, anzi vi attaccherete a queste cose proprio per continuare ad essere bambini. Questo è Daniele Silvestri, Occhi da Orientale.

0: Ciao ragazzi, Michele da Trento. Secondo me si smette di essere giovani quando non si passa più in mezzo alle pozzanghere, ma si cerca di evitarle.
1: Ciao.
2: Mamma mia, ma qua, questa è un'immagine poetica, potrebbe
3: bellissima.
2: Essere proprio una descrizione.
3: Raccontateci anche voi, secondo voi, quando si smette di essere giovani e soprattutto quella cosa che ancora fate che vi riporta a bambini, ma la tenete segreta segreta.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 10.

0: 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo

0: ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
1: Cortiglia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jefferson Airplane, Somebody to Love, questa è Radio Capital, questa è Capital Circus, con voi dalle 12 alle 14 tutti i giorni con Pierre e Carolina.
1: E questa canzone, Somebody to Love, è proprio l'esempio di quando un artista crede talmente tanto nella potenzialità di un brano da non mollarlo
0: mai.
1: Al primo colpo, esatto, forse mai, nel caso specifico è bastato resistere per un po' perché poi è diventata una canzone indimenticabile. Il brano fu scritto da Darby Slick, che è il cognato di Grace Slick, più noto dei Jefferson Airplane, scritto per una band precedente ai Jefferson Airplane che si chiamava The Great Society. Uscì un singolo nel 1966 e ovviamente
0: non ebbe successo.
1: Il buco nell'acqua.
0: Caduto nel vuoto.
1: Sì, una canzone che nessuno, era diversa, era un po' più lenta, non aveva esattamente questo andamento. Quando Grace Slick poi entra nei Jefferson Airplane un paio d'anni dopo, porta con sé solo due brani di quelli che suonava prima, Somebody to Love e White Rabbit. Entrambi finiscono sul disco Surrealistic Pillow e diventano due brani indimenticabili. Questo per dire che musicisti uniti in tutto il mondo, non mollate mai. Che non si sa mai, no? La canzone magari non funziona al primo giro e prima o dopo qualcuno la scopre.
0: È cosa abbastanza nota questa.

0: questo, no? Il fatto di recuperare qualcosa dal cassetto e poi dopo raggiunge delle vette di successo che prima, chissà, deve essere il momento giusto, al posto giusto, nella band giusta, chissà qual è l'elemento, la variabile che poi la fa diventare qualcosa di così importante.
1: Oggi tanti artisti anche di decenni passati si affidano a TikTok, alla casualità dell'algoritmo dei giovanissimi, che spesso gli fa scoprire delle canzoni di anni prima che diventano improvvisamente, vivono improvvisamente di una nuova ondata di successo.
0: Per esempio è capitato anche in un certo senso ai Tame Impala, questa band australiana così diciamo diventata nota già da qualche anno, che a un certo punto ha dato una seconda vita, anzi gli è stata data una seconda vita, non a loro ma a un brano, perché si sono avvicinati a un altro fenomeno molto noto tra i giovani, che è quello delle Blackpink.
1: Del K-pop, che sì. Cos'è? Insomma, la musica quella coreana, chi ha figli un po' più giovani sicuramente ci si sarà imbattuto. Ovviamente il trend è diventato subito fortissimo, la collaborazione è diventata di enorme successo e i due Tame Impala insieme alle Blackpink l'hanno eseguita anche dal vivo per la prima volta a luglio a Boston. Adesso questa cosa, secondo me, è quasi uno dei segreti nascosti,
0: cioè?
1: Dei Tame Impala, perché secondo me anche solo due anni fa, se gli avessero chiesto cosa pensasse del K-pop, avrebbe detto cose inascoltabili.
0: Beh, non invece... tanto nascosti, visto che hanno fatto, insomma, sono usciti con un singolo e sono...
1: prima di questo, qualche anno fa, secondo me sarebbe rimasto un po' più nascosto.
0: Perché vi stiamo chiedendo al 342-342-2190 quali sono quelle azioni, quegli anche oggetti che tenete segreti perché per voi da adulti vi riportano ad essere bambini e non li volete abbandonare.
1: Per esempio Francesco si mantiene sulla cronaca e dice: beh, si smette di essere giovani quando escono le date degli Oasis che tanto aspettavi e la prima cosa che pensi è che il 30 luglio a Roma ci potrebbero essere 42 gradi.
0: Esatto, perché questo era l'altra cosa che vi stiamo chiedendo, cioè quando è che secondo voi si diventa adulti? Qual è il vostro rito di passaggio? Parlavamo proprio dei Tame Impala e quindi eccoli qua con questo brano che si chiama Dracula, che però inizia così con queste atmosfere e poi appunto cambia
1: poi
0: immediatamente.
1: Diventa Tame Impala. Voi siete con Pier e Carolina, questa è Capital Circus, sempre e solo grande musica. In questo caso andiamo sui Tame Impala, ma voi continuate a scriverci quando vi siete resi conto che non eravate più bambini e eravate già diventati adulti.

0: Tame Impala con Dracula. Vai Elisa, scusa, ti ho bruciato un messaggio. Vai.
1: Buongiorno Radio Capital. Per me si diventa adulti quando sui mezzi pubblici qualcuno si alza e ti dice: prego, si accomodi. Franco da Corato.
2: Beh, cioè,
0: come si potrebbe quasi rispondere male.
2: No, beh.
0: Ma come si permette? Ma come ti permetti, moccioso?
2: No, è giusto, no, accada. Giusto, certo, giusto. Se accade a te, è sempre così, un po' spiacevole.
0: Spiacevole.
2: Vai.
3: Buongiorno ragazzi, ma io ne vado per il 61, anzi sono nel 61 perché li compio fra qualche giorno e non mi sento adulta, mi sento responsabile di alcune azioni che faccio, responsabile di mia figlia, ma adulta penso intorno ai 90.
2: Bello, brava. Sì, giusto spirito, prego.
4: Mi sono reso conto di diventare adulto quella volta che sono uscito la sera, sono tornato a casa alle 3 di notte e ci ho messo un bel po' di tempo, qualche giorno, per recuperare. Anche io ho detto: forse non è più l'età per fare certe cose. Alessandro da Pellitri.
0: Eh sì.
2: Allora, noi ci siamo resi conto, adesso mi è venuta in mente questa cosa, di essere, a proposito di uscite, no? Di quando ti rendi conto come cambiano le cose, andando a un festival, ad un concerto, e aver trovato una soluzione che ci sembrava fantastica, però era assolutamente identificativa del fatto che non abbiamo più l'età, cioè il luogo, il posto transenna.
0: Beh,
2: puoi
0: comunque
2: spiegarlo tu?
0: Sì, sì, beh, ma è anche...
2: Che non è la transenna davanti,
0: no,
2: che uno direbbe stai
0: pazza
2: in prima fila,
0: no,
2: accanto... No, noi siamo nel
0: al mixer.
2: Dove c'è il mixer, che
0: quello è il posto dei Riccardoni, dove la musica si sente bene, no?
2: Sì,
0: perché se
2: più...
0: c'è quello che fa i suoni per il pubblico, si senti... è il posto dove in teoria si dovrebbe sentire bene.
2: E in più ti puoi anche appoggiare. Per non avere il peso
0: che
2: sulla schiena.
0: Nell'economia di un festival, anche di più giorni in cui stai lì, 10-12 ore, e palco A, palco B, palco C, vai a prendere la birra, poi, e poi ritorni, e poi vai, poi piove. E poi devo confessare una cosa, che tu, io mi ricordo a cosa ti riferisci, eravamo a Rock and Sen, non riesco a fare l'R francese. A Parigi, volevo farlo in francese. Festival stupendo, e c'era anche una partita importante durante il concerto dei Pixies.
2: Ah, no, pensa, non ci avevo pensato.
0: Volevo stare anche un pochino più comodo, perché con le orecchie ascoltavo i Pixies e con i miei
2: occhi
0: e il mio cuore ero a... E non potevo non farlo oggi. Io mi sto trattenendo. Qui stiamo parlando di una Roma che ha vinto 4 partite su 4.
2: Io,
0: ma
2: io... mi scuso veramente,
0: sì, scusati,
2: con
0: da parte
2: tutti
0: mia
2: gli ascoltatori di Radio Capital, che non sono solo di questa squadra, ti vorrei
0: no
2: ricordare.
0: Ma sono tutti amici. C'è un amico, certo, che ha scritto, che è del Napoli per esempio,
2: certo,
0: che ha detto: io mi sono accorto di essere diventato adulto quando invece di fare l'abbonamento in curva B l'ho fatto ai distinti. E ha ragione, perché pure lì ci vuole un impegno, vedi la partita sempre in piedi.
2: È vero.
0: Lo so,
2: ecco,
0: sono tanti i modi per cui ci accorgiamo di non essere più giovincelli. Per esempio, se ti ricordi bene questa canzone, non sei proprio giovanissima.
2: Certo, ma non voglio guardare la...

0: Freak Power su Radio Capital, Capital Circus. Parlavamo prima dei brani che hanno una seconda chance e questo è il caso, perché l'ho guardata la data alla fine di uscita, era il 93 la prima volta, male, molto male, diciamo.
1: Andò male, sì.
0: Poi 95, che cosa succede? Quello che attualmente succede quando diventi virale, no? Al tempo, negli anni 90, succedeva che un brano come questo poteva essere preso per uno spot pubblicitario di una nota marca di jeans.
1: Di jeans, che in quegli anni ne tirò fuori molti di successi clamorosi, anche molto belli, perché sceglievano dei pezzi molto belli.
0: Sì, è vero.
1: Questo di Freak Power, che tra l'altro i Freak Power erano il progetto di Norman Cook, che magari vi può dire poco così,
0: magari vi dice di più.
1: È diventato Fatboy Slim, uno dei DJ e di producer di musica elettronica più importanti e di maggior successo al mondo, e all'epoca quel brand di abbigliamento, di jeans in particolare, tirava fuori ogni anno una campagna con a parte Nick Heyman, che voi...
0: Ma come mi hai letto nel pensiero?
1: Sì, ti ho visto
0: come
1: che avevi cambiato...
0: mi hai letto nel pensiero,
1: avevi
0: su
1: cambiato
0: quella
1: la postura. Nick Heyman, cantante, diciamo, indossatore molto bello, che colpì l'immaginario dei teenager e delle teenager.
0: Colpì. Asfaltò l'immaginario nostro di ragazzine dell'epoca. Ma giusto.
1: Poster
0: questo.
1: Di Nick Heyman ovunque, guarda. E canzoni di grande successo. Poi si dedicarono però alla musica alternativa, perché pescarono un brano che è bellissimo di Babylon Zoo, forse qualcuno se lo ricorda, e magari in una delle prossime puntate lo passiamo pure, che ebbe tantissimo successo. La speranza era per l'artista di poterlo far durare quel successo, invece niente, dopo un po' ti mollavano. Diventare famosi solo con una pubblicità andava bene, ma dopo un po' non resistevi.
0: No, ci voleva comunque dell'altro materiale e spesso questo non accadeva. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital al quale ci state raccontando quali sono i vostri diritti di passaggio verso l'età adulta, quindi quando è che vi siete sentiti adulti, e invece il segreto che continuate a mantenere, perché c'è qualcosa che continuate a fare magari della vostra dell'infanzia, proprio per tornare lì, in quella zona di comfort.
1: Comunque secondo me noi per primi e tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando adesso, quasi tutti, che ci stanno anche scrivendo in tantissimi, stiamo tutti mentendo.
0: Cioè?
1: La verità è che stiamo tutti mentendo, perché io percepisco, mi arriva quell'aria nei messaggi in cui tutti dicono: ah sì, ti accorgi di diventare vecchio quando appunto cambi posto, vai al festival e non dormi più in tenda ma sul materasso, ma in realtà dentro ci sentiamo ancora, perché comunque ai festival ci andiamo ancora, le cose le facciamo ancora, quindi io non noto qui nessuno che si è arreso.
0: No.
1: E quindi siete un popolo di coraggiosi.
0: Certo,
1: bravi.
0: Arrendersi
1: nessuno
0: mai,
1: si è
0: piuttosto
1: arreso.
0: Metto il formaggino nella minestra.
2: Te ne sei accorto?

0: ci asfaltò. Io avevo 12-13 anni circa e mi ricordo che quando sentivo la pubblicità che iniziava, correvo da una stanza all'altra per poterla andare a vedere. Quanto era bello, bellissimo, dolcissimo.
1: Parliamo di Nick Cayman, sì.
2: Ne abbiamo preso uno ad esempio, diciamo, era tutto così, ma era giusto, era tutto meritato.
1: Beh ragazzi, ma veramente, ma sfido chiunque a non ricordare quel momento in cui si toglieva i jeans e li infilava dentro la lavatrice. Ci penso ogni giorno quando faccio la lavatrice.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde: presente. C2Group.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radiohead con Creep aprono la seconda ora di Capital Circus.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mago con Saturday in the Park. Voi siete con Pier e Carolina Capital Circus su Radio Capital. Questa canzone, oltre ad essere ovviamente una pietra miliare della musica contemporanea, è anche una storia molto bella, anche tenera se vogliamo, alle spalle. È un piccolo film, nel vero senso della parola, trasformato in una canzone, perché l'autore Robert Lamb, che era anche il tastierista dei Chicago, ha raccontato che il testo nacque guardando delle riprese che aveva fatto lui un pomeriggio a Central Park con una Super 8. Già questa immagine, no, la Super 8 ce la ricordiamo, era quella specie di telecamera che si impugnava, no? Una piccola cinepresa che faceva le immagini, le restituiva con quell'effetto che poi per anni abbiamo cercato di replicare, esatto, anche nel 2026, a New York, ovviamente a Central Park. Aveva filmato la gente che ballava, rideva, mangiava, suonava, un po' uno stalker, nel senso che andava a riprendere le persone a loro insaputa. Tornato a casa guardò quelle immagini, e quelle immagini silenziose di persone che facevano le loro cose nella giornata lo hanno influenzato nello scrivere la canzone. Nel brano c'è anche una frase che dice I think it was the 4th of July, penso che fosse il 4 luglio, e non è una licenza poetica ma è realtà, perché lui ha spiegato che non se lo ricordava perché era andato 2 giorni di fila a girare, uno dei due era davvero il 4 luglio. E vedi, un pomeriggio così è stato fruttuoso.
1: Un pomeriggio così che raccontava queste persone che lui vedeva a Central Park, che spendevano del tempo, potremmo definire inutile, per come siamo messi adesso. No, esatto, no? Perché parlavamo dell'essere adulti, dove organizziamo tutto, dove cerchiamo di ottimizzare tutto, e quindi anche il tempo, quello definito completamente inutile, diventa un po' un lusso, no? A proposito di riti di passaggio verso l'età adulta, che potrebbe essere appunto prendere, uscire e andare senza meta, senza avere un programma, senza avere un appuntamento, senza veramente dare nessun tipo di definizione.
0: Vabbè,
1: a quel tempo
0: lo facciamo ancora, no?
1: Insomma, dai, siamo sempre organizzati, sempre con questi telefoni, sempre a vedere.
0: No, cioè, vabbè, magari ti porti anche il telefono al picnic, quello sì, però non è che le persone non facciano più le uscite o il picnic o non vadano al parco. Secondo me sono anche molto affollati.
1: Di quello che appunto veniva definito come tempo inutile. Ma a proposito di passaggi verso l'età adulta, c'è una cosa che ho trovato che secondo me fa anche ridere. Gli oggetti soglia.
0: Quali sono?
1: Quali sono? Sono un po', diciamo, soggettivi, però quell'oggetto che ti fa capire che sei entrato nel mondo degli adulti, no? E quindi potrebbe essere e anche quello che ti provoca, quindi la gioia che ti provoca un bel servizio di bicchieri, per esempio, no? Che dici che prima la vedevi come una roba da vecchi, da nonni, no? Che stanno... Invece adesso
0: lo inizi a guardare con l'occhio e dici, ah, però guarda che alla fine...
1: Guarda che è delizioso questo servizio di piatti, oppure...
0: Beh, io in vacanza mi sono gasato tantissimo per un pelapatate.
1: Sì,
0: cioè non mi sarebbe mai successo nella vita, infatti.
1: No,
0: lei ha ragione, perché poi mi sono guardato pure io così. Eravamo in una casa dove mancava un pelapatate, quindi sono uscito, sono andato a comprare un pelapatate e il pelapatate che ho comprato era bellissimo. Tagliava benissimo, velocemente, aveva anche un distanziatore, diciamo, dalla patata, che rendeva il tutto più snello e veloce. E ho guardato Carolina per dire: ma questo pelapatate è pazzesco, questo è proprio un oggetto solido. Peraltro l'abbiamo dimenticato, cioè l'ho potuto usare una volta,
1: cioè l'abbiamo dimenticato in quella casa per esempio. Oppure la prima agenda seria, no? Quella proprio non la smemoranda, ma
0: certo,
1: insomma quella dove hai giusto lo spazio per i tuoi appuntamenti. Questi sono gli oggetti soglia. Raccontateci i vostri al 342 342 2190 e adesso ascoltiamo qui su Radio Capital LP Don't Stop a Capital Circus.

0: L'acquisto per cui vado più fiero ultimamente è una padella da 32 cm in acciaio, non dico la marca, ma è una nota marca, e ho anche la mia custodia in tessuto, la ripongo molto gelosamente e la uso praticamente quasi tutti i giorni per spadellare. Fantastico. Ho 56 anni, Paolo da Roma, ciao.
1: Paolo è arrivato, sì, tu sei entrato nell'età adulta.
2: Mi dispiace, con giubilo ti dico che è proprio un oggetto soglia, riporre la padella nella custodia.
1: Soprattutto
2: è poetico
1: utilizzandola tutti i giorni.
2: Bravo.
1: Quindi voglio dire, la lavi, la asciughi e la rimetti nella custodia di tessuto.
2: Però 32 centimetri d'acciaio che gioia ti dà sentire quel peso sotto?
1: Spadellare,
2: peserà, capito? Sarà una bella padella,
1: evidentemente. Bravo Paolo, noi siamo con te.
3: Ragazzi, quanto avete ragione. Io ormai a 45 anni mi esalto se c'è il sole, perché così posso stendere sul balcone. Ciao Alessia da Milano.
1: È vero Alessia, quanto ti capisco, è proprio così, perché comunque il piacere di avere i panni asciugati al sole e non dall'asciugatrice, anche quello ti fa... Perché poi ti dicono che comunque i panni devono essere asciugati al sole, perché quella cosa non, l'asciugatrice potrebbe creare qualche tipo. Sotto scuole di pensiero,
2: che
1: insomma.
2: Dici? Cosa
1: sì,
2: stai dicendo?
1: Sì, ci sono delle scuole di pensiero.

0: Pensiero, che dico, vedrai se vai a vedere.
1: Scuole di pensiero sull'asciugatura al sole.
0: Vai.
2: No, ma l'apriscatole. Quello quando ti si rompe la linguetta del tonno. Noi vecchi, ho fregato mio figlio così. Tu non puoi capire, ragazzo.
1: Ah, perché non lo conosceva?
0: Evidentemente, forse parla di quello elettrico, perché c'è anche quello elettrico.
1: Vabbè, comunque oggetti incredibili,
0: oggetti,
1: no? Quando
0: soglia
1: funzionano, che li appoggi, perché c'è.
0: Ma è soprattutto quello che ti provocano, la gioia, perché l'oggetto è un oggetto, ma la gioia che ti provoca utilizzare, appunto, hai citato tu il pelapatate o questa cosa qui, o il poter stendere al sole, no? È quella roba lì che è un rito di passaggio verso l'età adulta. Pensiamo.
1: Diciamo così. Quelle cose che quando eri bambina e guardavi i tuoi che le facevano, destavano quanto interesse?
0: Zero.
1: Anzi, dici, Madonna, ma come ti va di pelare le patate? Comprale già fatte. E invece, quando vengono bene quelle patate al forno.
0: Scusate, perché cucina poco, ma quando. Le
1: ma
0: patate
1: che
0: è una.
1: Ho.
0: E delle cose che gli vengono, devo dire, molto.
1: Che talento ho.
0: Molto bene. E soprattutto i nostri figli lo sottolineano sempre questa cosa.
1: E questa cosa, cioè, ti dà fastidio,
0: ma
1: però,
0: certo, perché io cucino pranzo e cena tutti i giorni.
1: Non mi si
0: fila nessuno. E invece arriva lui, che poi fa una ricetta ogni morto di papa. Gli viene benissimo, perché poi è ossessivo. Cioè, deve proprio seguirla dall'inizio alla fine, anche le virgole, gli viene perfetta e i ragazzi:
1: mamma, che pranzo,
0: che buono,
1: che cena,
0: che buono.
1: C'è da dire che non sono uno chef rapido, cioè i tempi non sono il mio forte, perché io in maniera ossessiva faccio esattamente tutto quello che va fatto per fare una ricetta fatta bene.
0: È come la tua mancanza di sintesi, diciamo, ecco. Questo è un po', è anche nella cucina,
1: ascolto
0: questo.
1: La musica mentre cucino, sì, sì. Faccio tutto, però
0: certo.
1: poi
0: No, il risultato è ottimo. Dovrebbe essere solo più frequente, per quanto mi riguarda. Chiedo solo una frequenza diversa, non uno ogni 7 mesi.

0: You wanna make it.
1: Ma quante volte l'ho ascoltata questa voce di Michael Hutchins nelle cuffie, anni e anni fa, quando era uscito questo disco,
2: Michael
1: da lì
2: Hutchins
1: in avanti. Canzone coraggiosa questa, perché è diventata una delle più grandi hit

0: degli In Excess, australiani meravigliosi, andò al numero uno negli Stati Uniti e trasformò Kick, l'album in cui è contenuta e in cui erano contenuti almeno altri quattro singoli colossali, in uno dei dischi di maggior successo di quella generazione, una canzone nata sul togliere. E non è sempre semplice, no? Quando devi affrontare l'idea di dover produrre comunque un brano destinato alle radio, agli stadi dove suonavano, dove sono arrivati a suonare. Riff di chitarra partorito, essenziale, funk, partorito e scritto da Andrew Farris, il chitarrista, che si ispirava in quel momento al metodo di lavoro di Nile Rodgers, grande chitarrista, degli nonché Chic, produttore degli Chic e via dicendo, che è uno che lavorava proprio sul togliere, no? Con la consapevolezza che quando hai un riff di chitarra giusto, un suono perfetto, un cantante come Michael Hutchins che canta così con quella presenza, oggettivamente hai tutto quello che ti serve.
1: Uno potrebbe dire basta poco che ce vo', ma assolutamente no. Non è proprio così. E tra l'altro questo brano è stato rispolverato adesso in una versione diversa. Prima parlavamo dello spot dei jeans con Nick Kamen. È stato rispolverato per una campagna proprio dell'autunno 2026 con testimonial Kendall Jenner.
0: Dammi due caratteristiche, dammi due informazioni. Kendall Jenner.
1: Elisa, prego,
0: intervieni,
1: perdona.
0: Tu.
2: Kendall Jenner, figlia di Kris Jenner, nonché mamma di tutta la famiglia Kardashian, quindi Kim, Khloe. E Kendall è una una modella che è affermatissima nel mondo della moda. E ha una sorella che è Kylie Jenner, che ha inventato e creato un brand di trucchi molto famoso anche questo. Sono ben piazzate tutte le ragazze Kardashian e Jenner, eh?
1: Io amavo molto Lele che si è girato dal mixer, si è girato guardandoti con
0: era stupito,
1: era molto stupito. Io della preparazione della nostra Elisa, ma quello che volevo dire,
0: no, che forse questo è il mio momento di passaggio.
1: Cioè che capire,
0: cioè,
1: chi
0: che
1: è
0: non
1: Kendall
0: mi ricordavo
1: Jenner.
0: Che fosse Kendall Jenner, poi la vado a cercare su Instagram e ha 277 milioni. Cioè il nome l'avevo sentito, però non avevo frequentato, capito? Fammi un po' vedere qua.
1: Grazie Elisa. Intanto quello che volevo dire è fammi un po' vedere qua, è un proprio brutto da dire.
0: Stavo scrollando.
1: No, dicevo che in realtà poi era per dire che questa canzone rimandava ad un altro spot degli anni 80, quindi si fa proprio tutto il giro. Cioè si rifà, si utilizza per uno spot attuale che però ricorda uno spot anni 80.
0: Facciamo pubblicità a sto punto.
1: Cosa?
0: Diciamo i brand.
1: Il brand è Donna Karan, che è un brand di moda, quindi che spesso succede, insomma, che appunto vengono utilizzate anche per questi motivi.
0: Adesso con la musica noi andiamo indietro fino al 2000,
1: che bello.
0: Anno in cui uscì un gioiello, un capolavoro di Carmen Consoli. Io me lo ricordo
1: così,
0: perché questa cosa qui partiva in radio e tu non riuscivi mai a cambiare stazione. Questa canzone ha qualcosa di magico, già
1: magnetico.
0: Dal suono di batteria e basso.
1: In bianco e nero.

0: Simone Consoli in bianco e nero qui su Radio Capital a Capital Circus, e la Consoli sta facendo esattamente un'operazione da artista adulta, perché invece di scegliere una sola identità sta provando a mettere insieme tutte le sue identità con Amuri Luci, che è il primo capitolo di un progetto in tre parti che attraversa le diverse anime della sua carriera. Quindi ci sono le radici mediterranee e linguistiche, poi c'è la matrice rock e anche il cantautorato.
1: Usciranno quindi tre album distinti, sì, per Carmen Consoli, che per noi rimane e rimarrà per sempre un punto di riferimento per la musica italiana, anche per come ha accettato dei rischi, ha corso dei rischi dal punto di vista del successo spicciolo quotidiano, perché ha voluto seguire il proprio istinto. E quindi quando ha sentito che essere sul palco con la sua Fender Jaguar rosa, che per la quale noi impazzivamo, certo, ma per lei andava stretto, ha deviato anche con qualche rischio. Quindi brava Carmen, noi saremo sempre qui ad aspettarti.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
9: parafondi. Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX a

avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: Ricordi di Pineok?
1: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
0: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
1: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
0: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
1: Ma che io?
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Imagine, John Lennon su Radio Capital, a Capital Circus con Pier e Carolina. John Lennon che sarebbe diventato nonno di nuovo.
1: Proprio in questi giorni.
0: Tra noi, sì, perché Sean Ono Lennon, il figlio appunto di John e Yoko Ono, è diventato papà per la prima volta con questa... Aurelius, nato da, appunto, da Sean Ono e da Charlotte Kemp Moll, una musicista e modella.
2: Del resto, il nipote di John Lennon è autorizzato a chiamarsi Aurelius, penso, chi se non lui. Nome altisonante, diciamo.
0: Che sta bene in quest'annata.
2: Sta bene con tutto, Aurelius.
0: Di ritorni verso... Va bene, vai, niente.
2: Lo scudetto della Roma, volevi dire?
0: No. Marca,
2: Circo Massimo, cosa? No.
0: Eccolo!
2: Allora, torniamo. Bello però questa cosa che sembra tipo, sai, nei film quando c'è il cattivo che prende il controllo e poi rientra dentro. Venom, quando esce fuori.

0: con Antonello Venditti. No, Imagine è stata una canzone, ovviamente, è stata sempre accreditata interamente a John Lennon.
1: Sì.
0: Ma John Lennon stesso ammise successivamente che avrebbe dovuto essere firmata anche da Yoko Ono.
1: Ricominciamo, vai.
0: Però c'è un motivo valido, anzi anche una bellissima, considerando anche l'epoca, ammissione da parte di John Lennon, che disse di essersi comportato un po' da macho, un po' troppo da uomo dominante che non ha rispettato la donna che aveva accanto e che era stata molto importante nella scrittura di questo brano, perché lui ha raccontato di essersi fortemente ispirato ad un libro di Yoko Ono che si chiama Grapefruit.
1: Ok.
0: Che era un libro concettuale di Yoko Ono, ovviamente.
1: Sì, è strano.
0: Pieno di istruzioni, però, del tipo: in ogni pagina c'era scritto Imagine this, Imagine that, okay, con degli esempi. No? Quindi, questo concetto dell'imagine, lui confessa di averlo avuto dalla lettura di Grapefruit di Yoko Ono. E poi confessa anche che Yoko Ono gli ha dato varie indicazioni anche proprio nella scrittura del testo, ma che all'epoca era stato un po' troppo egoista per riconoscerle il credito. Nel 2017, la National Music Publishers Association ha formalmente riconosciuto Yoko Ono come coautrice di Imagine.
1: Quindi l'ha inserita nei crediti. Sì. E beh, quindi due lire arrivano anche a lei.
0: Vabbè, diciamo, le sarebbero arrivate comunque.
1: No,
0: però,
1: certo, sto scherzando. Dai, c'è chi si chiede al 342-342-2190: Aurelio sono Lennon o solo Lennon? Beh, Ono in questo caso non c'entra niente, credo. Dovrebbe essere il nome della mamma, no? Camp. Camp Mull, quindi potrebbe essere Aurelius Camp Mull Lennon.
0: Comunque stanno tutti bene, sì, perché sì. Aurelius, che dà all'incipit un nome comunque vincente,
1: potrebbe essere.
0: Allora, abbiamo due messaggi che vogliamo leggere al 342-342-2190, sì. Il tema di oggi, per chi fosse salito in macchina adesso, avesse acceso la radio oggi, stiamo parlando di quel momento in cui ci accorgiamo di essere diventati adulti, o quegli oggetti soglia, chiamati così, che ci, appunto, ci danno proprio la sveglia e dicono:
1: anche quelle,
0: eccolo,
1: azioni.
0: Ti piace il pela patate, mi dispiace per te, non sei più adolescente.
1: Oppure quelle azioni un po' segrete, tipo mettere il formaggino nella minestra, perché ci riporta, così erano tre le richieste che vi facevamo al 342-342-2190. Virginia ci ha scritto: ci sono stati oggetti nella mia vita, un giorno ho tolto i peluche quasi d'improvviso e con loro ho lasciato andare un pezzo della mia adolescenza, poi ho cambiato l'assetto della stanza facendo finalmente spazio agli oggetti belli raccolti dei miei viaggi. Era come se, liberando lo spazio intorno a me, stessi facendo spazio alla donna che ero diventata.
0: E poi c'è anche Giovanni che ci scrive da Napoli e dice: e io ho capito di essere invecchiato, ma tra virgolette positivamente, quando ho iniziato a spegnere le luci che da giovane lasciavo accese.

0: you.
1: Imagine Dragons, Follow You, questa è Radio Capital, Capital Circus con voi fino alle ore 14, poi arriveranno Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records e ci state scrivendo quali sono i vostri riti di passaggio verso l'età adulta al 342-342-2190. Quando mio figlio è entrato nel mio negozio con i capelli pittati appena uscito da scuola, primo giorno di superiori, là mi sono sentito vecchio 10 minuti. Anche un altro, questo è un altro, apre un altro argomento, no? Quando a volte qualcuno dice che si rende conto di essere diventato adulto quando pronunci quelle frasi che pronunciavano i tuoi genitori e che hai sempre odiato, e
2: sì,
1: in quel momento che tu proprio quando ti escono dalla bocca e le pronunci ti rendi conto che è finita.
2: Sì, anche perché molto spesso hai ben chiaro il fastidio che ti davano quelle frasi e quindi il fatto,
1: certo,
2: di importi quando sei più giovane, no, io quando diventerò io più grande non lo farò così, no? Invece alcune cose, vabbè, ma ci stanno quelli bravi apposta, comunque.
1: Cioè? Ah, dicevamo, gli psicologi, certo.
2: Beh, certo, perché
1: giusto,
2: questo è il vero macro tema di
1: come
2: tutto.
1: No, come no, assolutamente. E soprattutto quanto ti dà fastidio quando tu questa cosa la fai, te ne rendi conto e immediatamente dopo c'è qualcuno di fronte a te che dice: sembri proprio tua madre.
2: Beh, ammetto di averlo fatto anche io.
1: Infatti era dedicato a te.
2: Un paio di volte l'ho fatto anche io, ma un paio di volte l'ho fatto anche con il nostro figlio più grande, che ho scritto sembri nonna, perché sì, questa cosa si sta tramandando, capito?
1: Non c'è scampo, caro mio.
2: Non c'è scampo. Sì. Una certa forma di reazione, diciamo così. Poi al 34 attiva, sì. 342-342-2190, noi non li abbiamo letti i messaggi che avete mandato e sono tanti che fanno riferimento al cassetto fiscale come oggetto.
1: Sì,
2: soglia.
1: Sì.
2: Lo so, amici, prima o dopo ci si ha a che fare col cassetto fiscale. E poi purtroppo molto spesso sempre per cose negative.
1: Sì.
2: Non è che arrivano tante buone notizie.
1: Difficile.
2: Io, per esempio, ho sviluppato una sindrome che credo di poter condividere con molti che ci stanno ascoltando. La PEC.
1: La PEC.
2: Io la PEC tendenzialmente non vorrei mai controllarla.
1: Ho capito che vuoi che...
2: Perché la PEC è solo portatrice di brutte notizie.
1: Ah, vabbè,
2: quindi...
1: vabbè, ma non ci addentriamo in queste cose.
2: Tu apri
1: così
2: la PEC e c'è una multa.
1: Sì, vabbè, però non ci addentriamo in questi aspetti.
2: Ah, però dico,
1: aspetti...
2: erano meglio quando ti arrivavano a casa, no? Almeno vedevi la busta verde, ti levavi la cosa. Invece adesso.
1: Ah, dici che l'oggetto ti dava meno pensiero?
2: No, più sicurezza. Comunque era un foglio e soprattutto mi arrivava e la vedevo, perché la PEC, la fregatura, è che se non l'apri, non la vedi, poi passano i giorni.
1: Là è un problema. Ma torniamo invece agli oggetti soglia, che mi divertono di più.
2: Vai,
1: posso
2: vai,
1: dire.
2: Cioè, beh, pure a me.
1: Anche a quello, diciamo, quello che provocano. Per esempio Roby ci ha scritto al 342-342-2190: quella cosa, ho capito di essere diventato adulto quando ho provato un'immensa gioia con l'idropulitrice.
2: Ma beh, che meraviglia, certo.
1: Che cos'è l'idropulitrice? È qualcosa di meraviglioso.
2: Meraviglioso, però l'idropulitrice ti serve in spazi proprio grandi.
1: No, ma che? Assolutamente no.
2: No?
1: No, certo che no.
2: Anche dentro
1: adesso
2: casa?
1: Adesso se glielo dico
2: la vado a comprare,
1: subito. Intanto dobbiamo comprare la lavatrice nuova, va? Che
2: intanto dobbiamo anche andare a vedere questo concerto.
1: Sì.
2: Peraltro Radio Capital è anche la radio ufficiale del tour per celebrare Hai paura del buio degli After Hours. Poi man mano vi daremo tutte le indicazioni. Sbaglio se la definisco una delle 3 canzoni più belle degli After Hours e una delle 10 canzoni più belle della scena alternativa italiana?
1: No, ti dico no.
2: Grazie.

0: a cantare questo e tutte le altre canzoni del tour che porteranno in giro proprio
1: per
0: quando?
1: Festeggiare i 40 anni della band e i 25 anni di quello che non c'è, album che conteneva anche questo brano straordinario. Le date italiane partiranno il 22 gennaio dal Vox Club di Nonantola, poi passa da Brescia, Padova, Firenze, Torino, Napoli, Cesena, doppia data a Roma 17-18 febbraio e doppia data conclusiva a Milano 24-25 febbraio all'Alcatraz. Radio Capital è partner con molto piacere del tour degli After Hours.
0: Mi sa che con Alessandro ci vedremo lì, che dice al 342 342 2190 non riesco a scendere dalla macchina, che meraviglia.
1: Sì, in una delle città, secondo me, vale la pena di andare a vedere questo tour di Manuel Agnelli insieme agli After Hours.
0: Oggetto veramente soglia, dice Roberta, le palline antitarme. Quando inizi a mettere le palline antitarme all'interno dei cassetti, mi sa che è arrivata l'ora,
1: devi dire a te stesso
0: spero non la naftalina, quelle robe che erano puzzolenti come non si sa che cosa. Adesso ci
1: per
0: sono
1: quanto?
0: I sacchetti
1: puzzolenti, sì, ma tutto sommato
0: no, puzzolentissimo,
1: è un odore che mi ricordo,
0: perché te ti riporta indietro nel tempo, ma fa schifo, dai.
1: Sì, fa schifo, fa schifo. Ho cambiato idea nell'arco di 3 secondi dal per quanto a fa schifo, e sono d'accordo con te. E io invece ho trovato fra tutti quelli che ci hanno scritto la frase simbolo di quella che ci dicevano i nostri genitori e ci faceva davvero arrabbiare. Cioè, io guardavo mio padre che me lo diceva ogni volta che mi veniva a prendere in palestra, anche a gennaio.
0: Sì, che tu uscivi con i capelli bagnati.
1: Con i capelli bagnati, come tutti, poi, come tutti uscivano con i capelli bagnati, asciuga i capelli, ti viene qua, ti viene là, e diciamo
0: perché
1: no.
0: Perché tu lo sai che se lo fai tu muori. Cioè, il problema
1: oggi
0: è che tu,
1: sì,
0: genitore, se fai una cosa del genere, stai bloccato con la cervicale.
1: Certo, ma il ragazzino glielo devi far fare. Questa è la frase simbolo.
0: Mettiti la felpa.
1: Che, perché poi la diciamo tutti, capito?
0: Certo, certo. Così ci caschiamo tutti in quella roba lì.
1: Asciugati i capelli, ma chi se li asciuga i capelli fino a una certa età? Poi ne paghi le conseguenze dopo, però bisognerebbe spiegargli questo ai ragazzi.
0: È proprio il momento in cui invece si allontanano, no? Perché maggior ragione quando gli dici poi vedrai.
1: Certo, vecchio.
0: Esatto.

0: pensa al tuo di collo, non al mio. Va bene, ascoltiamo i Black Keys. Anche loro sono passati da Milano
1: proprio 11 e 12 settembre, quindi
0: due belle date all'Alcatraz.
1: Sì, devo dire, molto, un po' una rivelazione. Li vedemmo una prima volta, non ci piacquero per niente. Una seconda volta molto bene invece, quindi mi raccomando, non perdete la fiducia, ritornate ai concerti se non vi sono piaciuti, ma se vi piace la band che è sul palco, date una seconda chance. Noi l'abbiamo fatto con i Black Keys.

0: puntata di Capital Circus. Torniamo domani alle 12. Pier, Carolina, adesso arrivano i grandissimi Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records.
1: Ciao ciao.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su Suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: E per 1.000.000 di euro, quanto...

0: ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
1: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
0: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
1: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
0: Quindi raccontano anche storie assurde.
2: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
1: E allora do la soluzione.
0: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
1: Vinsero battaglie grazie alla loro...
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. La Russia ha diffuso il video di un nuovo attacco con droni al valico di Audin, vicino al confine con la Polonia, già colpito domenica. Mosca sostiene che i raid servono per interrompere le forniture militari occidentali all'Ucraina. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato un incontro con il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea Generale ONU per discutere della guerra in Ucraina, ma poco fa ha aggiunto che durante eventuali colloqui di pace non si fermeranno gli attacchi. Arriva il via libera da Palazzo Madama alla legge elettorale, ecco l'annuncio del presidente del Senato La Russa.
11: Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 113 voti favorevoli, 71 contrari, 2 astenuti. La seduta è sospesa fino alle ore 15.
10: Il provvedimento, modificato durante l'esame di Palazzo Madama, torna ora in terza lettura alla Camera. L'indagine sulle presunte pressioni per manipolare il valore delle quote della Lazio è partita dalle denunce presentate da Claudio Lotito. Il presidente della società aveva segnalato striscioni, minacce telefoniche sui social. Secondo gli investigatori c'era un disegno più ampio per diffondere false notizie, far scendere il valore delle azioni della Lazio e spingere così Lotito a cedere il controllo del club, perquisiti gli uffici dei vertici della banca del Fucino. Prosegue l'emergenza Etna a causa dell'emissione di cenere vulcanica. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 22 di questa sera. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
15: E poi, tu chi saresti?
16: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: prima canzone che creò notevole scandalo quando uscì, perché insomma diciamo che non era proprio il massimo del femminismo,
1: No,
0: cioè, una canzone che diceva adesso ti tengo in pugno,
1: tengo sotto il mio pollice, sotto il mio dito.
0: Sì, e poi lo scandalo definitivo che era la canzone che gli Stones stavano suonando al festival di Altamont nel 1969, quando gli Hells Angels, che facevano da servizio d'ordine per gli stessi Stones, accoltellarono a morte un ragazzo di colore. Insomma, veramente una storiaccia brutta. Stavano suonando proprio Under My Thumb.
1: Perché invece io, diciamo che vedendo il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, il ricordo di questa canzone è che era la canzone con cui i Rolling Stones aprivano i concerti del tour che li portò nell'82 a Torino, cioè i famosi concerti di Torino della vittoria dell'Italia. Cominciavano con una bellissima versione di Under My Thumb,
0: che tra l'altro lui azzeccò, Jagger azzeccò il risultato della partita finale,
1: il famoso 3-1, e tutte le cose che sono state scritte. Cominciamo?
0: Dai.

0: Capital Records con Nixo e Luca De Gennaro.
1: Perché riguardo lì il concerto di Altamont, si è sempre pensato che stessero suonando, per una questione proprio di gossip, Sympathy for the Devil, no? Per cui ecco, quelli inneggiano al diavolo, vedi che succede il fattaccio. Invece era proprio Under My Thumb la canzone che stavano suonando.
2: Sì, tra l'altro, concerto nato già sotto una cattiva stella, perché insomma non alla fine era quello di Altamont che successe pochi mesi dopo il concerto di Woodstock, cioè sì, il festival di Woodstock,
1: fu
2: il modo dei Rolling Stones per in qualche modo mettere una toppa sul fatto che loro avevano sottovalutato l'importanza di Woodstock, per cui avevano detto no, non ci andiamo a suonare in quella
1: compagnia. Sì, è vero.
2: Poi quando si sono accorti dell'importanza che aveva avuto per tutti i giovani, l'America eccetera, hanno detto senti, facciamo un Woodstock nostro dall'altra parte degli America, cioè in California,
1: che è Altamont in California,
2: sì, West Coast anziché East Coast. Ci mettiamo dentro, infatti c'erano i Grateful Dead, Ike and Tina Turner, i Santana,
1: c'è un po' di San Francisco, Los Angeles, certo,
2: californiana, legata a questo grande promoter che si chiama Bill Graham. Però insomma è nata male ed è finita male.
1: Ancora peggio, direi.
2: Assolutamente.
1: Sì.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, questa è Capital Records prima parte fino alle 16, adesso sono le 14:09, oggi è martedì 15 settembre. Mixo in diretta da Roma, Luca, che sono io, De Gennaro, in diretta ancora dalla Puglia per qualche giorno, poi torneremo a Milano. Oggi abbiamo Umberto Mattia in
1: che regia. Onore Umberto, che Mattia onore. Con una maglietta color non si sa bene con che
2: bianca,
1: colore è.
2: Io la vedo, no, nella webcam la vedo
1: è acqua marina.
2: Ah, scusa.
1: Veramente, perché dentro di lui regna una stilista e quindi
2: no, colore acqua marina. La webcam non è abbastanza fedele, no, per riportarmi.
1: Ti posso dire io che mi intendo di colori, quello è acqua,
2: certo,
1: marina, tutto bene.
2: È acqua marina, benissimo. E abbiamo Jennifer Engelman invece, che non vedo neanche via webcam,
1: non
2: cioè, diciamo, è un'entità superiore.
1: Ma ci fidiamo perché è bella,
2: assolutamente,
1: brava.
2: E poi tra l'altro poi ci manda un sacco di cose importanti per il programma, per cui comunque la sua presenza è viva.
1: Esatto.
2: E voi all'ascolto, 342-342-2190 per i vostri interventi di tutti i tipi.
1: Va bene.
2: Ok. E tra poco andremo a votare per i quarti di finale del nostro torneo dei Best Live Albums, ma intanto una canzone nuova degli Interpol.
1: Quanto mi piacciono. Devo dire che hanno ascoltato parecchio i Joy Division, specialmente agli inizi, però mi piacciono parecchio,
2: Esattamente. È uscito alla fine di agosto il loro nuovo album che si chiama This Mirror Weighs a Ton. Questo specchio pesa una tonnellata.
1: Sì.
2: Ok. Tra l'altro è già in arrivo un nuovo singolo, oltre a questo che ascoltiamo adesso, quindi diciamo che le canzoni a sto punto si rincorreranno nelle nostre programmazioni, come è giusto. Però ci piacciono molto, new yorkesi fino al midollo, l'ultima generazione, diciamo, che conta del rock di New York.
1: Sì.
2: Wounded Soldier, Interpol, novità su Capital.

0: Bravi, bravi, bravi, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Gli Interpol confermano la loro statura artistica, devo dire, con questo nuovo pezzo, al nuovo disco, ne parlava prima Luca. Questa si chiamava Wounded Soldier. Allora, siamo arrivati al momento in cui abbiamo due dischi che si scontrano, peraltro si sono già scontrati, perché questi sono i quarti di finale, giusto?
1: Sì, allora, questo è il grande torneo degli album dal vivo più forti della storia. I Doors nelle eliminatorie hanno battuto niente di meno che i Queen con Live Killers, che voglio dire, la reputazione dei Queen dal vivo è pazzesca, però i Doors hanno prevalso per pochi voti.
0: Certo.
1: E in un altro scontro invece Simon & Garfunkel con il loro epico concerto a Central Park hanno, diciamo, si sono arresi alla forza dei Led Zeppelin,
0: esatto,
1: con The Song Remains the Same,
0: che registravano lì vicino a Central Park, che è un disco registrato come il film, registrato al Madison Square Garden,
1: quindi in realtà appunto quindi oggi due colossi assoluti e due capisaldi della musica dal vivo, quindi Absolutely Live dei Doors, attenzione, contro The Song Remains the Same dei Led Zeppelin.
0: Nonostante, vabbè, adoro tutte le due le band, Salah Sandir, però secondo me il disco, ma specialmente il film degli Zeppelin, non era proprio il massimo della vita. Il film è stato anche parecchio criticato all'epoca, ma ancora oggi, per le scene di fantasia che
1: un po' appiccicate lì.
0: E poi sai che cosa mi ha disturbato sempre di quel film lì? Adesso non fraintendetemi, ma il costante primo piano del pacco di Robert Plant, cioè ma basta,
1: come è disturbato,
0: è una roba
1: un po' troppo,
0: too much, da fastidio, sempre in primo piano con sto jeans ultra stretto.
1: Io una cosa forse l'ho anche già raccontata, una cosa mi se io penso al film di The Song Remains the Same, che noi andavamo a vedere al cinema, quella lì è stata per me una serata assolutamente epica, perché è stata la prima volta che io e i miei compagni di scuola di liceo siamo andati una sera al cinema con uno di noi che guidava, il primo, Giovanni si chiamava,
0: che aveva
1: il primo ad avere la patente, quindi con la macchina del papà di Giovanni prestata, noi tipo cinque ragazzini,
0: ma io invece
1: andavano da soli al cinema a vedere le Zeppelin, era una roba
0: il ricordo che ho, a parte appunto il disturbo, è il fatto che non c'era l'obbligo di uscire, no? Una volta visto il film uno poteva rimanere dal primo spettacolo fino all'ultimo. Entrai al pomeriggio, perché il primo spettacolo erano due, e uscì a l'una di notte.
1: L'ho
0: cinque
1: fatto
0: volte, che ne so, quattro.
1: Tipo The Last Waltz, due volte di seguito. Allora, ascoltiamo prima i Doors dal vivo, ovviamente, da Absolutely Live con Alabama Song, Whiskey Bar, e poi invece una super classica delle Zeppelin. A voi i voti, cari amici e cari amiche.
0: 342-342-2190, facciamo passare Absolutely Live dei Doors o The Song Remains the Same delle Zeppelin. Sta a voi decidere, 342-342-2190.

0: Flavio, ascoltatore, dice: paragonandolo al mondo della storia del ciclismo italiano, oggi è come dire meglio Gino Bartali o Felice Gimondi. Effettivamente, cioè, sì. Due capiscuola di anni parzialmente diversi, nel senso che praticamente i Doors finiscono laddove le Zeppelin cominciano.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, per inciso, il pezzo dei Doors non era un pezzo dei Doors, ma era la loro cover di, appunto, Alabama Song Whiskey Bar, un pezzo del 1927 scritto da Kurt Weill per quanto riguarda le musiche e Bertolt Brecht, grandissimo, per quanto riguarda i testi. Chiusa parentesi.
0: Comunque, grande potenza. Ricordiamo che i due album da votare, votabili, sono The Song Remains the Same, album live dei Led Zeppelin, e Absolutely Live, lo storico album live dei Doors. I voti 342-342-2190. Sai che riascoltando questa versione di Black Dog, abbiamo detto prima che noi da ragazzini siamo andati al cinema a vedere il film The Song Remains the Same. È incredibile quanto il cinema abbia dato un'amplificazione alla musica dal vivo, perché noi i Led Zeppelin non potevamo vederli, avevano fatto quella strana partecipazione disastrosa di poche canzoni
1: a Vigorelli a Milano, ma eravamo troppo piccoli lì per andare, quindi non si poteva.
0: La potenza dei Led Zeppelin dal vivo al Madison Square Garden non c'era data di sperimentarla, e quindi solo al cinema potevi farlo.
1: Ma poi non c'era neanche internet, ricordiamo che noi apparteniamo a quella generazione di dinosauri che compravano i magazine. Chi era fortunato poteva avere un'edicola magari vicino alla stazione che importava, no? alcune riviste tipo Interview, che ne so, quelle robe lì, altrimenti ti accontentavi di quello che veniva pubblicato in Italia.
0: E comunque c'è sempre questo fatto che io vado ripetendo, cioè quando uno dice la tecnologia guida la creatività in qualche modo e anche il successo, cioè Woodstock, il momento proprio cardine, eccetera. Il mondo si è accorto del festival di Woodstock un anno dopo, quando è uscito il film.
1: Esatto.
0: Perché prima erano solo quei 500.000. E non è che andavano in giro a raccontare su Instagram.
1: Anche perché pare che non sia stata un'esperienza così felice al 100%. Fango, disastri vari, per cui, ecco. Poi quando è stata mitizzata.
0: Quando tutti siamo andati comodamente nelle sale cinematografiche a vedere il film, a vedere quelli con l'acqua del fango.
1: Si poteva ancora fumare al cinema, ti ricordi?
0: Si poteva, grandissima, per cui nessun problema.
1: Esatto.
0: E alla fine abbiamo detto: che bello Woodstock, la Woodstock Generation, e tutti erano contenti di questa roba qua. Va bene, questa è Radio Capital, sono le 14:26 e questo è Calcutta.
2: Ascolta.

0: Nasco o non asco, come pronuncia lui, è fantastico Calcutta, veramente surreale.
1: Tra l'altro questa è una, diciamo che è una delle canzoni principali della nascita di quello che per un certo periodo si è chiamato il nuovo indie italiano.
0: Sì, sì, è vero.
1: No? Calcutta.
0: Ma è bravo lui, questo era Pesto, riferendosi chiaramente al pesto genovese, senza aglio, grazie.
1: E a proposito di indie italiano, un altro artista di questo mondo, insomma, che viene dal Piemonte, è il protagonista del nostro Capital Game. I'm playing the game, playing the game, playing
2: the game. Capital Game. Everybody play
0: the game. Che noi quatti quatti, zitti zitti, comunque siamo persone serie e produciamo cose belle, no?
1: Vabbè, certo.
0: Me la canto, me la suono. Oggi no,
1: noi chi? Noi
0: piemontesi, noi torinesi.
1: Ah, noi piemontesi, sì, figurati. Sì, certo. Sì. Noi del Piemonte.
0: Che
1: salve
0: bello.
1: Piemonte.
0: Che bello. Allora, a questo punto regaliamo
1: avanti.
0: Tutto così.
1: Radio Capital Piemonte. Benvenuti a tutti.
0: Basta.
1: Basta.
0: Mi viene una sincope, basta così. Vi regaliamo due accrediti per assistere a una delle date del club tour di Willy Peyote.
1: Che è un bravo ragazzo, un bravo fiol. Willy Peyote, esatto. È proprio uno serio.
0: Esatto. Radio Capital è partner dell'evento e quindi due accrediti. La data l'abbiamo detta? No,
1: no,
0: Napoli.
1: È quella di Napoli, tra l'altro, non c'entra niente con il Piemonte. No. Perché praticamente il tour di Willy Peyote parte al Fabric di Milano il 20 ottobre, il 24 appunto a Napoli, Casa della Musica, poi farà il 27 ottobre a Bologna, il 30 a Firenze, il 31 a Roma.
0: Esatto.
1: I biglietti di quest'oggi che vi regaliamo sono per la data di Napoli.
0: 24 ottobre, mi raccomando. Esatto. Casa della Musica. Allora,
1: quindi magari chiamate se state da quelle parti, insomma, se vi viene comodo andare a Napoli o se magari, esatto, avete voglia di andarvi a fare un giro a Napoli, che è sempre una bella
0: sempre
1: cosa.
0: Bellissima, sì. Vado con la domanda?
1: Vai.
0: Mi raccomando, state attenti, amiche e amici, perché poi chiaramente il più veloce a rispondere tramite WhatsApp al 342-342-2190 si aggiudica questi due crediti. Vogliamo sapere cosa sono i Tourette che danno il titolo all'album di Willy Peyote del 2017. C'è un disco del suo del 2017 che cita appunto i Tourette. Cosa sono questi Tourette? Tre opzioni di risposta. La risposta A:
1: sono dei lampioni.
0: La risposta B:
1: sono delle fontanelle pubbliche.
0: La risposta C: Tourette
1: sono dei dolci torinesi. Cosa sono i Tourette che danno il titolo all'album di Willy Peyote del 2017? Lampioni, fontanelle pubbliche o dolci torinesi?
0: Dai.
1: Qui è veramente tutto Piemonte.
0: Sì. 342-342-2190. Pronti, via!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.

Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario?

0: ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Curtis Mayfield, sempre un grandissimo pezzo da ascoltare. Beh, figo sto pezzo.
1: Canzone del 1970 che durava 9 minuti e aveva dentro un assolo di congas.
0: Sì.
1: Chiaramente alla radio è un po' lunga.
0: Che sono percussioni, però,
1: sì, certo. Però secondo me quando l'ascoltavamo a Radio Luxembourg tantissimi anni fa la mettevano tutta.
0: Sì,
1: probabilmente
0: sì.
1: Non esisteva ancora il concetto di radio edit.
0: Ma no, ma figurati.
1: La canzone durava 9 minuti e si mettevano
0: 9 minuti. Certo. Andiamo
1: allora,
0: Dusty, fino a Napoli andrà. Italo, pronto Italo? Buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Tutto bene, poi adesso anche meglio, visto che sono tra i vincitori.
0: Sì,
1: beh, devi rispondere esatto, formalmente devi. Sì.

0: rispondere alla domanda.
1: Esatto.
2: Okay.
0: Cioè, Tourette... sappiamo che risponderai giusto perché ce l'hai detto, però insomma.
1: Esatto. I Tourette cosa sono?
2: Sono delle fontanelle pubbliche.
1: Esatto, sono quelle che trovi sui marciapiedi a Torino, così come a Roma si chiamano nasoni, per esempio.
2: Sì, esatto. In ogni città c'è il suo nome.
1: Esatto.
0: Certo, e si chiamano Tourette perché sono dei tori, nel senso
1: la faccia
0: sono
1: del toro,
0: la testa del toro che sputa l'acqua praticamente.
2: Sì. In pratica tanto... danno il nome a cosa viene quello che sputa, perché poi anche a Roma sono dei nasi, quindi...
1: È vero.
0: Esatto, i nasoni. Allora, il nostro ascoltatore che si chiama Massimo da Ivrea ci dice che i Tourette non hanno il rubinetto, infatti praticamente è acqua che scorre continuamente.
1: Come i nasoni a Roma anche, sì.
0: Perché servivano per capire se l'acquedotto avesse la giusta pressione per quella tratta.
1: Ah, ecco.
0: Se lo zampillo era debole c'era qualche problema.
1: Ma certo.
0: Senti, allora, tu lo sai che però hai vinto due biglietti per andare a vedere
1: a Napoli.
0: Willy Peyote a Napoli.
2: Lo so, e sono contento perché così andrò anche l'occasione di andare a Napoli, visto che devo fare anche le ferie, quindi
1: ma ci sei già stato? L'hai mai vista Napoli? Sì.
2: Napoli sì, due volte.
1: È meravigliosa.
2: Si può andare anche la terza
1: volta. Ma scherzi, c'è tanta di quella
0: anche
1: roba.
0: Anche perché non so quando è l'ultima volta che ci sei stata, ma Napoli è migliorata tantissimo negli ultimi anni.
1: Sì, è vero.
0: C'è proprio un posto molto godibile.
2: Mi ricordo che pioveva tanto, era meno godibile.
1: Ma che strano.
0: A sto punto speriamo che non piova, così almeno te la vedi. Un po' tranquillo andando in giro, insomma.
1: Italo, allora, ricordati, Italo, è il 24 ottobre a Napoli, Casa della Musica, va bene?
2: Sì, mi segno le ferie.
1: Perfetto.
2: Mi segno le ferie.
1: Benissimo. Ciao Italo.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie a te.
3: Capital Game.

0: Quando si pensa ai Tears for Fears si fa riferimento sempre al loro grande periodo di metà degli anni Ottanta, ma pochi anni fa, nel 2022, avevano tirato fuori questo album che si chiamava The Tipping Point, che io sono comprato in vinile e ascoltato a casa un sacco di volte.
1: È fatto bene, perché sono...
0: disco bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Da cui questa Break the Man, Tears for Fears, che insomma sono sempre in giro, pare che possano arrivare in Europa e anche in Italia con dei concerti sicuramente più facili da, diciamo, da approcciare.
1: Anche dal punto di vista economico, non soltanto di...
0: Speriamo. Casino, comunque, anche perché non li ho mai visti, Tears for Fears.
1: Neanche io, mai.
0: E quindi mi piacerebbe prima.
1: Ho visto dei concerti su YouTube e devo dire che se la cavano molto bene ancora. A proposito di quel meraviglioso periodo lì, vi ricordo che la domenica sera c'è Night of Heroes, il nuovo appuntamento con chi vi sta parlando.
0: Appuntamento con il DJ Mix.
1: Esattamente.
0: aiuto. Questa è da Night of Heroes, questa canzone.
1: Totalmente, l'abbiamo messa nella prima puntata. Fade to Grey.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno.

famoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte loro questa fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e beviamo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi va.

0: Don Raffaele, la canzone alludeva a Raffaele Cutolo, camorrista pazzesco, che peraltro sì, dal carcere scrisse una lettera a De André complimentandosi per il testo, vedi un po'.
1: Ma perché è un testo che riguardava la situazione delle carceri
0: italiane,
1: in carcere, canzone dall'album che si chiamava Le Nuvole del 1990, di Fabrizio De André. Un'altra, allora, questa roba dell'intelligenza artificiale, devo dire, nella mia ignoranza, a me fa un po' paura, mi fa.
0: Anche a me.
1: Perché ci sono delle robe che non... L'altro giorno...
0: Blade Runner,
1: Senti questa, il mio idraulico, diceva, a un certo punto parlavamo di musica, lui diceva, io sono un grande appassionato di hard rock, hai sentito questa canzone bellissima che hanno fatto i Nickelback insieme ai Creed e insieme ai Linkin Park? Io dico, come? Tre band che insieme fanno una canzone.
0: Era l'intelligenza
1: ed è una roba
0: artificiale
1: su YouTube creata dall'intelligenza artificiale. E lui, poveretto, pensava che fosse vera.
0: Certo.
1: È lì il problema.
0: Ci caschiamo.
1: Meta ha lanciato una ulteriore app di intelligenza artificiale che si chiama Muse, come i Muse.
0: Sì, lo so, infatti hanno dovuto cambiare il nome loro.
1: Hanno cambiato gli identificativi dei social media.
0: Ma
1: diciamo,
0: che palle, però,
1: adesso invece di essere Muse è Muse Band.
0: Guarda, l'unica speranza che ho è che questa intelligenza artificiale sia più intelligente, veramente nel senso più profondo, di noi, che abbiamo scassato questo mondo completamente.
1: Beh, oddio, sì, vediamo. No, non credo che avremo tempo di accorgersene.
0: No, perché, aiuto.
1: Perché insomma il tempo

0: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: soldi. Spendi meno, vivi meglio.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici.
11: I bambini tornano a scuola.
10: Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sempre bella sta canzone che rivelò il talento di Beck al mondo intero. Veramente un applauso personale lo voglio fare a Beck, mi è sempre piaciuto da morire, sin da questo primo successo che si chiamava Loser, giusto?
1: Esattamente, ed è invece dopo un loser è il momento di annunciare un winner, cioè esatto. Chi ha vinto nello scontro tra i due album live.
0: Esatto.
1: Prevalgono i Led Zeppelin con The Song Remains the Same, battendo i Doors, e quindi si preannuncia una semifinale di Purple contro Led Zeppelin, capisaldi dell'hard rock della storia praticamente.
0: Sì, con due
1: la
0: dischi.
1: La settimana prossima, alla fine di questa settimana finiremo diciamo i quarti di finale, settimana prossima semifinali e finale, e si finisce poi tutto quanto. Led Zeppelin hanno vinto.
0: Non lo so, così di primo acchito mi verrebbe da dire che io potrò per Made in Japan, perché trovo che sia un album migliore rispetto a The Song Remains the Same. Poi comunque ognuno ha tempo di decidere e poi eventualmente esprimere il suo voto.
1: Ma di questo parleremo la settimana prossima, perché domani e dopodomani abbiamo due altri scontri al vertice, cioè Genesis contro Bob Marley e David Bowie contro Yes. Quindi proprio questa è Radio Capital, solo su Radio Capital.
0: Mamma mia.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Diciamo che quando è uscita questa canzone, cioè Hollywood Swinging di Kool & The Gang, cioè nel 73, ancora non si parlava di disco music.
1: No.
0: Cioè, l'anno dopo si sarebbe cominciato a parlare di disco.
1: Sì, questo era ancora funky.
0: Sì, assolutamente.
1: Pensa che io ho un ricordo molto preciso legato a questa canzone che trovo bellissima, molto ballabile appunto, perché mia sorella, più grande di me, di età, mi portava da ragazzino in una discoteca dove mettevano queste robe qui, no? Tipo i Kool & The Gang, e mi ricordo di un ragazzo più grande di me evidentemente che ballava in maniera, io non avevo ancora capito bene perché chiaramente non essendoci internet, ma praticamente imitava i passi di James Brown, specialmente quando James Brown scivolava sul pavimento, che sembrava un hovercraft,
0: che era un po' le robe tipo Northern Soul, no? Quel modo di
1: sì,
0: di
1: un pochino,
0: che
1: un pochino
0: si chiamava così,
1: sì, vagamente sì. E guardando questo ragazzo che ballava su Hollywood Swinging dei Kool & The Gang che abbiamo appena ascoltato, mi ispirai e andai a casa, mi studiai bene i passetti e cominciai a ballare anch'io. Hai capito? Grazie ai Kool & The Gang.
0: Grazie a tua sorella anche che ti ha portato.
1: Ma sempre comunque. Sì.
0: Sempre così. Allora, approfitto di un messaggio di nostra ascoltatrice, si chiama Elena, che però diciamo riecheggia tanti messaggi che sono arrivati dello stesso tono. Volevo chiedervi, non mettete più le playlist delle puntate come succedeva prima? Grazie mille, tra l'altro ci fa i complimenti per questa puntata meravigliosa, grazie mille Elena. Allora, non so bene perché, ma diciamo sulle nostre rispettive pagine Facebook adesso le playlist non possono più essere messe, o comunque per qualche motivo non ci sono.
1: Infatti.
0: Ma attenzione, sul sito di Radio Capital sì, nel senso che capital.it
1: andate a recuperarle lì, certo.
0: Sì, nel senso che ci sono tutte le playlist di tutti i programmi che abbiamo mai fatto, cioè praticamente se andate su capital.it, andate nella sezione programmi, lì ci sono tutte le varie cliccabili tutti i programmi Capital Records Part 1, vedete le faccine mie di Mixo,
1: esatto.
0: E lì ci sono le playlist di tutte le puntate di ieri, dell'altro ieri, eccetera eccetera. Poi prima o poi riusciremo forse a mettere anche a posto le cose per pubblicarle sulla nostra pagina Facebook rispettiva.
1: Allora, arriverà prossimamente il nostro ospite, sono molto curioso perché è una ragazza interessante dal punto di vista chiaramente artistico, Anna Castiglia, che adesso ci apprestiamo ad ascoltare con Niente di Meglio, è una

0: cantautrice siciliana. E, questo nuovo singolo, datato 2026, anticipa il secondo disco ufficiale di Anna, che si chiamerà La paura in tasca. Già un po' di domande in testa quando verrà ospite.
1: No, certo, no, ma Anna è, diciamo, è una specie di. L'abbiamo un po' adottata perché sì, ha fatto Capital Live, sì, ha fatto sì, Capital Jam.
0: Sì, insomma, sì, ormai è una nostra amica, sì.
1: È un po' di casa, un po' di casa, e tra l'altro fino a poco tempo fa siamo stati io e lei vicini di casa.
0: Ah, vedi?
1: Adesso
0: a Milano?
1: Siamo
0: andati
1: da un'altra parte, sì, sì, però abbiamo scoperto di essere veramente a pochi metri di distanza, ah, ma adesso invece ha cambiato casa. Per cui vabbè. Ah. Questo allora è il nuovo singolo di Anna Castiglia, Niente di me, novità su Radio Capital.
2: Non voglio più cultura.

0: entrambi di ritmo alla fine.
1: Ma sono rimasto basito, vero? Ho detto c'è stata una spuria, abbiamo beccato un'altra radio.
0: Invece no,
1: è così.
0: Fantastica, niente di me. Il nuovo singolo di Anna Castiglia, tra l'altro ci ha scritto un ascoltatore, si chiama Gerardo, che dice che suo figlio sarà il batterista del tour di Anna Castiglia.
1: Ma che bello.
0: Quindi, complimenti al figlio Gerardo, e quindi andremo a vedere il figlio di Gerardo e Anna Castiglia in una delle date autunnali che ci saranno il 5 novembre all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 12 al Combo Social Club di Firenze, il 13 al Largo Venue di Roma, il 20 al Bologna Locomotive Club, e poi due date di seguito al Santeria Toscana 31 a Milano, 25 e 26 novembre.
1: Comunque quel cambio mi ha veramente spiazzato.
0: Vero?
1: Mamma mia, mi sembra di essermi fatto qualcosa di strano, psichedelico. Vabbè.
0: Esatto, Anna Castiglia ce l'ha un po' di psichedelica.
1: Sì, esatto. Allora, Marco Almond è rimasto praticamente da solo perché il suo socio nei Soft Cell, Dave Ball, è scomparso un paio d'anni fa, se non sbaglio, e ha annunciato che il 25 settembre prossimo, quindi tra 10 giorni, uscirà l'ultimo ufficiale disco dei Soft Cell, ancora con la coppia, che si chiamerà Danceteria. Se ben ricordo c'era una discoteca a New York, tipo, no?
0: Che si chiama Danceteria. C'era la discoteca di New York che si chiamava il Danceteria, ma non solo, ma c'è una canzone dell'ultimo album di Madonna che si chiama Danceteria.
1: Ah, vedi?
0: Ed è ispirata alla storia del Danceteria, discoteca di New York, quindi evidentemente è una radice che è rimasta.
1: Ho visto una foto di Madonna con la figlia Lourdes. Non so se sia un montaggio dell'intelligenza artificiale, ma donna è irriconoscibile. Se fatta botolini vari. E la figlia non è depilata sotto le ascelle, ma secondo me. Non lo so.
0: È finta la foto, dici?
1: Una roba, una foresta amazzonica. Cioè,
0: vabbè, non mi fare body shaming, ma non che poi qui arrivano gli ascoltatori e ti sgridano.
1: Ma mica un difetto, cioè è una scelta personale, che una si depila o non si depila, voglio dire.
0: Certo.
1: A proposito dei Soft Cell, eccola qua.
0: Questo è Night for Heroes,
1: Night for Heroes al 100%.
0: Molto Night for Heroes.

0: pezzo meraviglioso questo, wow! L'incredibile voce di Elizabeth Fraser con i Cocteau Twins, che per una volta ha cantato un testo in inglese. Senti,
1: tra l'altro, canzone che, di cui il testo l'aveva scritto lei,
0: sì,
1: per Jeff Buckley,
0: sì,
1: nel senso che
0: esatto,
1: dopo, cioè, era l'anno dopo è uscito questo,
0: sì,
1: programma,
0: sì,
1: l'anno dopo
0: era molto amica di Jeff Buckley, sì, sì,
1: sì, sì, certo.
0: Non, dicevo, praticamente uno dei pochi testi, perché la Fraser con i Cocteau Twins ha sempre cantato una lingua sconosciuta, no? Un certo idioma creato da lei.
1: Giuseppe dice: vigliacchi, state mettendo tutta la mia musica, vi odio.
0: Perché?
1: In senso no,
0: in senso buono, certo,
1: positivo, esatto, tutta la sua musica.
0: Bene.
1: Simone dice: Teardrop è un piacere ad ascoltare sempre, anche dopo tutti questi anni, come al solito, in radio ha quel qualcosa in più. Ma guarda che è vero questa cosa. Noi poi ci, diciamo, ci sorprendiamo quando gli ascoltatori magari appunto ci bacchettano perché, che ne so, entriamo sugli ultimi 4 secondi di un pezzo dei Pink Floyd, dicendo: ma non li conoscete a memoria questi pezzi di Pink Floyd? Ma alla radio è diverso.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, ascoltare la musica alla radio è comunque,
0: sì, sì,
1: diverso.
0: Vero.
1: E poi c'è questa cosa che con tutte le fonti di musica che abbiamo adesso, dappertutto, la rete, la radio, se ci pensate bene, è l'unico mezzo che non ti chiede niente. No, la radio non vi chiede un abbonamento, non vi chiede...
0: Sì, già abbiamo la pubblicità anche noi, ci mancherebbe,
1: sì,
0: però...
1: Cioè, vi chiede semplicemente, vi propone di stare lì, ascoltare la musica, la bella musica, da ovunque venga. Noi cerchiamo di metterla sempre bella, sempre canzoni bellissime di tutte le epoche, in tutti i programmi.
0: Certo,
1: per cui, insomma, è facile ascoltare la radio.
0: Sì, ha un coinvolgimento differente. In effetti hai ragione, quando ascolto una canzone per i fatti miei o quando viene trasmessa dalla radio fa un altro effetto, è vero, non ci avevo mai pensato.
1: Mentre invece
0: così,
1: adesso c'è sempre questo: vuoi sentire quello? Allora abbonati quello, fai quello.
0: No, ma poi vuol dire questo, io che vivo su YouTube praticamente, che non ho l'abbonamento perché mi rifiuto, senza preavviso parte la pubblicità.
1: Sì, beh, certo,
0: in mezzo alle canzoni. No.
1: Ormai tutti, anch'io per esempio, per pagare meno Netflix adesso ho la pubblicità anche lì, ma ci sta, voglio dire, noi siamo abituati,
0: sì,
1: a vedere
0: che
1: la
0: ti
1: televisione mentre... con la pubblicità,
0: d'accordo, ma non è che ti arriva in mezzo alla canzone proprio così,
1: certo, quello senz'altro,
0: alla cazzo.
1: Ma il fatto di beccarsi la pubblicità in cambio di avere qualcosa di gratuito l'abbiamo sempre fatto, la storia ce lo insegna,
0: sì,
1: la radio,
0: sì,
1: televisione,
0: certo.
1: Però il fatto, proprio questa cosa di non chiedere la fidelizzazione, non devi firmare niente,
0: è vero,
1: devi semplicemente ascoltare e goderti la buona musica di Radio Capital, e noi cerchiamo di metterla a tutte le ore e in tutti i modi. Questi sono i Kaiser Chiefs.

0: Grande canzone di un bel po' di anni fa, però insomma ormai saranno passati insomma, ventina d'anni più o meno.
1: Eh sì, è 2007 questo pezzo.
0: 2007.
1: Tra l'altro ha un nome strano perché è ribadito per due volte capo capo, perché Kaiser significa capo e chief pure, no?
0: Eh certo.
1: Capo capo.
0: E ripete anche Ruby.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio.

0: Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dice Paolo Mix.
1: È vero,
0: Paolo Mix.
1: Paolo Mix, potrei usarlo come jingle, sì, in effetti. Comunque io ho adorato.
0: Ce l'ha fatto notare Patrizio, sì, nostro ascoltatore, che sembra che dica Paolo Mix.
1: È vero, Paolo Mix. Ho adorato il periodo glam. Tutti i compagni di liceo avevano l'Eskimo e le Clark ai piedi, io il pantalone di raso giallo, infatti mi beccavo anche un sacco di insulti, vabbè, lasciamo perdere. Questo era...
0: Però quando eri al liceo?
1: Quando ero al liceo, certo.
0: Quando eravamo insieme a scuola eravamo alle medie, tu ancora non ti vestivi così.
1: No, certo, cioè, mia mamma mi avrebbe fatto correre di casa, via, pussa via. Okay. Quando facevo il liceo sì, ero un po' ribelle, quindi

0: mi vestivo coi pantaloni di raso gialli.
1: Certo. Senti, ma tu lo sapevi, io no, per esempio, che questa canzone è ispirata a un fatto vero, Ballroom Blitz, modo di dire. No, in realtà è successo un casino nella Ballroom.
0: Una rissa, sì, al concerto di Sweet nel 73.
1: Si sono ispirati per scrivere questa canzone.
0: Hai presente quelli che fanno le risse a quell'epoca in Inghilterra, Hooligan e compagnia bella?
1: Non buono trovarcisi in mezzo.
0: Ma no, avevano la birra che usciva da tutti i pori, una roba, una violenza inaudita.
1: Prima abbiamo ascoltato la canzone dei Massive Attack cantata da Elizabeth Fraser, in cui lei si è ispirata alla scomparsa del suo amico Jeff Buckley.
0: Sì.
1: Le canzoni ispirate dalla scomparsa di qualcuno sono indubbiamente parte della storia, no? Nel senso che è successo tante volte.
0: Sì.
1: Tra l'altro, per la cronaca, la notte scorsa ho sognato il mio cane vivo.
0: Mixo,
1: che se n'è andato a metà giugno. Però ho sognato che era vivo e dicevo: Mixo, ma come c'è che vive Mixo? Billo si chiamava. Cioè, Billo, ma com'è che sei vivo? Ma no, e lui si faceva due passi e poi si metteva a dormire.
0: È venuto a salutarmi.
1: Che
0: bello,
1: Billo.
0: Ma che carino.
1: Grande amore a cui penso tutti i giorni. Insomma,
0: certo.
1: L'album del 2023 dei Depeche Mode era ispirato indubbiamente alla scomparsa di Andy Fletcher. Tant'è che si chiamava Memento Mori.
0: Più esplicito di così, certo.
1: Esattamente. E questa canzone in particolare si chiama Ghosts Again, tornare a essere fantasmi, no?
0: Certo,
1: dopo aver vissuto. Con un video musicale ispirato al film Il Set di un Sigillo.
0: Ma che paura!
1: Un film
0: in bianco e nero del grandissimo regista Ingmar Bergman degli anni 50, se ben ricordo, dove c'è la morte proprio con la falce, tutta vestita di nero, che gioca a scacchi
1: film. Il posto di quello, il video è la canzone che affronta con malinconia ma anche con serenità il tema della vita che passa e dell'addio. Ce la riascoltiamo, bellissimo, sì. Classico recente dei Depeche Mode, Ghosts Again, solo su Radio Capital, solo

0: insieme, se vogliamo, a Alone dei Cure, uscita l'anno scorso, sono l'esempio di come una grande band riesce a fare un grande classico anche in tempi moderni.
1: Sì.
0: Cioè, non per forza nostalgia, non per forza canzone di 40 anni fa.
1: Guarda.
0: Ma ragazzi, Alone dei Cure, che abbiamo passato mille volte, Ghost Again dei Depeche Mode, sono fantastiche canzoni.
1: Secondo me sì, assolutamente hai detto giusto, e in particolar modo per quanto mi riguarda Alone dei Cure. Non riesco veramente ad ascoltarla senza provare emozione, cioè, tutte le volte ci casco dentro, un'emozione pazzesca, bellissimo pezzo, grande band veramente. Allora, i Marillion dice hanno solo fatto Kylie, in effetti.
0: No, figurati, no. Se questa roba qui la dici a un fan dei Marillion, perché i Marillion continuano ad avere una enorme massa di fan che li segue ovunque.
1: Ma c'è sempre Fish con loro?
0: Ma no. Fish non c'è più da 40 anni. Anzi, i fan dei Marillion sono quelli che dicono non bisogna ricordarsi. È un po' come quelli dei Genesis, il periodo d'oro non è stato solo quello con Fish, ma anche tutti i dischi successivi, eccetera.
1: Tra l'altro, una volta io l'avevo incontrato Fish, e tu, Luca De Gennaro, perché per la cronaca è 1,91 m. In confronto sembri veramente un nano da giardino, perché
0: è venuto in studio,
1: un soggettone
0: Fish.
1: Enorme.
0: Sì, sì, è il primo periodo che eravamo a Radio Capital io e te, tipo 2007. Fish è venuto da ospite nel mio programma per promuovere un album solista. Ed effettivamente era molto più alto di me.
1: Ma un armadio anche di larghezza, gigantesco. Nonostante non ci sia solo questa canzone, noi ce l'ascoltiamo comunque. E quindi è una ballata che chiaramente scriveva per le sue ex fidanzate che aveva maltrattato. Ha fatto
0: pubblica ammenda.
1: Esattamente. Kylie, eccoli qua, i Marillion.

0: Invece 35 anni dopo l'uscita del video che ha cambiato la storia loro e di MTV, cioè Smells Like Teen Spirit, i Nirvana riceveranno il premio alla carriera ai prossimi MTV Awards, che saranno il
1: meglio
0: 27
1: tardi
0: settembre.
1: Che mai, come si dice.
0: Sì, sì, esattamente. Ma... Quando poi è finita già è anche MTV, cioè fanno gli MTV Awards su un altro canale, un po' tardivo.
1: Sì,
0: che bello sto pezzo.
1: Sì. L'ultima canzone per quanto ci riguarda per Capital Records di oggi, Subsonica.

0: bellissima canzone da un album del 2011 che si chiamava Eden, i Subsonica, che reduci dal tour trionfale dei loro 30 anni, cominciato a Torino e proseguita in tutta l'Italia. Noi ci salutiamo, caro Mixo.
1: Sì. Ciao, arrivederci.
0: Ciao, grazie Umberto Mattia in regia oggi, grazie Jennifer Engelman.
1: Sì. Engelman,
0: per pronunciarlo bene.
1: Ecco.
0: Adesso c'è Marco Biondi.
1: Esatto,
0: Mark,
1: lo vedo.
0: Biondi.
1: Ready, steady, go. Ci sentiamo domani. Ciao. Ciao.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni

0: anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
2: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Va avanti lo scontro sulle frontiere tra Italia e Spagna. Il Ministero dell'Interno ha deciso la proroga di altri 15 giorni del blocco di Schengen con Madrid. Secondo il Viminale c'è ancora un elevato rischio per la sicurezza interna oltre al pericolo di infiltrazioni terroristiche. L'ultimo saluto a Emma Bonino. A Roma in Campidoglio i funerali di Stato della storica leader radicale morta a 78 anni. Presenti il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni, i leader di PD e 5 Stelle Schlein e Conte. Il ricordo di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, l'ultimo partito di Bonino.
5: Individuava il proprio credo nella frase di Jean Monnet: niente è possibile senza le persone, nulla è duraturo senza le istituzioni. Emma era instancabile nel suo rigore, secchiona, esigente prima di tutto con se stessa, puntava all'essenziale, pochi fronzoli, una delle persone meno retoriche e più dirette che io abbia conosciuto, capaci di grandi asprezze come di inaspettate dolcezze.
4: Va in carcere l'uomo indagato per molestie su una tredicenne a Torino, la decisione del Tribunale del Riesame. La procura aveva impugnato la decisione del GIP che, parlando di pentimento e collaborazione, aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per il 42enne. L'uomo aveva molestato la ragazzina nel supermarket in cui lavorava come commesso. Contro di me accuse totalmente false, denuncio per calunnia. La reazione di Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, alle indagini della procura su un presunto complotto per costringere Claudio Lotito a vendere la Lazio. Riccardo Quadrano.
6: L'inchiesta ha portato alla perquisizione degli uffici della Banca del Fucino e del suo presidente Mauro Masi e nei confronti del giornalista e faccendiere Luigi Bisignani, che da editorialista del quotidiano Il Tempo sta portando avanti una campagna che cavalca la protesta del tifo organizzato della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. Il sospetto degli inquirenti è che ci sia stata la diffusione di notizie false per provocare un'alterazione del prezzo delle azioni della Lazio, società quotata in borsa. Da qui l'indagine per manipolazione del mercato. Bisignani in particolare avrebbe divulgato notizie false relative all'imminente cessione da parte di Lotito del pacchetto di maggioranza del club. Per il faccendiere esisterebbe una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio.
4: La costiera amalfitana in fiamme, diversi incendi sono scoppiati nelle ultime ore ad Amalfi, a Gerola, Vico Equense, Positano, in azione anche due Canadair. È stata un'azione criminale, un incendio di natura dolosa, dicono i sindaci della zona. Per ora non ci sono danni a persone o cose, ma ci sono i timori per il dissesto idrogeologico. Alcune persone sono state precauzionalmente allontanate dalle proprie case ad Agerola. Lo sport, il calcio, dopo il campionato torna la Coppa Italia, oggi in programma due gare dei sedicesimi di finale, Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Prossima edizione di Capital News alle 18.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city

0: Groove. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
2: D'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Ragazzi, questo è un capolavoro dei Beatles, bellissima.
2: Che bell'ingresso, ragazzi, è una vita che non la sento. Don't Let Me Down dei Beatles. Ciao ciao.
3: Don't Let Me Down erano i Beatles in apertura della seconda parte di Capital Records su Radio Capital. Beh, poi c'è Fabio, hai scelto la mia canzone preferita dei Beatles, tanti messaggi insomma arrivati spontaneamente per una canzone che non si sente spesso per radio, questo è vero. Don't Let Me Down, abbiamo deciso di iniziare così oggi questa seconda parte di Capital Records e c'è un motivo ben preciso, fra l'altro, a parte il fatto che è una canzone meravigliosa ed è un capolavoro. Ieri avevamo

Parlato dell'anniversario, ieri ricorreva l'anniversario della prima edizione degli MTV Video Music Awards, giusto? Ma ricordiamo anche che prossimamente, nei prossimi giorni, il 27 di settembre a Los Angeles ci sarà la nuova edizione degli MTV Video Music Awards. Io mi sono fatto allora un giro stamattina perché sì, ok, i video sono legati bene o male dagli anni 80 in avanti, no? Ma i video si facevano anche prima però. Allora la mia curiosità, che è tanta sempre, mi ha spinto a cercare quali sono stati i video, quali sono attualmente i video degli anni 60 più visti su YouTube, per esempio, no? E Don't Let Me Down The Beatles è il video degli anni 60 più visto in assoluto, con 579 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto c'è Hey Jude dei Beatles, beh, distaccato, però è a 450. Poi ci sono gli Animals con House of the Rising Sun, e poi c'è Rolling Stones con Painted Black, e poi i Beatles ancora con Hello Goodbye. La cosa curiosa è che nelle prime 20 posizioni più della metà sono dei Beatles, ma perché loro di videoclip ne facevano molti già all'epoca, erano avanti, no? Loro avevano questo formato di videoclip anche promozionale, quindi tanti video sono rimasti, sono stati dei precursori anche in questo senso, e quindi Don't Let Me Down l'abbiamo scelta anche per quello. Vorrei parlare di video anche oggi, perché ieri abbiamo accennato a questa cosa: vengono assegnati il 27 di settembre i premi ai video migliori. MTV assegna anche quest'anno i premi ai video migliori, ma guardiamoci in casa, guardiamo fra noi un attimo. Se voi doveste assegnare un premio al miglior video in assoluto che avete visto nella vostra vita, a chi lo assegnereste? Cioè, ne abbiamo visti tutti tanti di video, giusto? Anni 80, 90, 2000, ancora oggi magari. Quindi qual è il vostro video preferito, quello a cui assegnereste il premio proprio, premio del mondo, premio del miglior video in assoluto? 342 342 2190, io sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, seconda parte di Capital Records. C'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, vi salutano anche loro con la manina, fate ciao ciao. Ben ritrovati anche oggi, naturalmente, in questa giornata di martedì 15 settembre. Andiamo avanti con la grande musica. Adesso c'è una novità di un cantautore che arriva dalla Nuova Zelanda, si chiama Jordan Rackay, questa è una canzone chiamata Enemies, e questa è Capital.

Jordan Rockey, Enemies, novità su Radio Capital, uno dei tanti cantanti, cantautori, insomma personaggi che in giro per il mondo si stanno facendo notare, l'abbiamo ritrovato su Capital. Allora, oggi ci stiamo confrontando su video, il video più bello in assoluto secondo voi, quello che premiereste come miglior video in assoluto.

0: Luto che avete visto. Quante segnalazioni già stanno arrivando, a mai finire, a mai finire. Io voglio sentire subito la vostra voce. Allora cominciamo con questo vocale, dai. Beh,
1: direi che senza dubbio rimane sempre attuale il video di Take of Me. Meraviglioso.
0: Quello degli haha, ne parlavamo anche ieri, giustamente. Sentiamo ancora.
2: Thriller. Thriller a parte, Song to Say Goodbye dei Placebo.
0: Thriller lo state citando giustamente, Gentanti, ma non solo. Andrea?
3: Ma io non ho dubbi, scelgo Let Forever Be dei Chemical Brothers. È un video stupendo. Ciao. Firenze.
0: Originale, bravo. Christian,
4: ciao,
0: vai.
4: Sono Creda Milano, direi assolutamente King for a Day di Jamiroquai. Perché? Perché è stato il primissimo video che ho visto su YouTube. Probabilmente non avrò avuto più di 8 anni. Ciao, buona giornata.
0: Ecco, ditemi anche il perché, bravo Christian, il perché di quella scelta. Antonio?
5: E Marco, penso che Karma Police sia uno dei video più belli, più... originali che abbiamo mai visto. Ce ne sono tanti altri, ma sì. Karma Police, Radiohead,
0: ce ne sono tanti altri. Molte citazioni per te con me degli aha, appunto. Sledgehammer, Peter Gabriel, Freedom 90 di George Michael, Around the World dei Daft Punk, tutte citazioni che state facendo voi. Emma, me ne vengono in mente tantissimi, io sono millennial, così su dei piedi, ma nel mio cuore c'è I Want to Break Free con tutti i Queen vestiti da donne. Beh, insomma, quello è stato veramente un video che è rimasto nella memoria collettiva, no? Aveva fatto molto sorridere all'epoca, poi dietro c'era tutto un significato invece importante, come spesso succede nelle canzoni dei Queen. Il video che vorreste premiare come video in assoluto di sempre, 342-342-2190, il numero per i vostri messaggi. Questo era un video pure molto particolare.

0: Qui siamo nel mondo di Austin Powers, vi ricordate? Era una colonna sonora del film Austin Powers, la spia che ci provava. C'era anche American Woman di Lenny Kravitz, ma il primo singolo, il brano portante, era Beautiful Stranger di Madonna, che era accompagnato da un video clamoroso che ha vinto non a caso quell'anno il miglior video tratto da film. Era il 1999, aveva avuto anche un paio di altre nomination. Madonna che in quanto a video non si è fatta mancare niente neanche lei, tantissimi sono i video che l'hanno vista protagonista, che sono passati veramente alla storia. Non la state citando Madonna, devo dire, però non so per quale motivo, insomma evidentemente vi è rimasto in testa altro. Mickey per esempio dice: avevo 16 anni e mi ha colpito il video di Bicycle Race dei Queen. Ecco, i Queen sono molto nominati con tantissime canzoni. Paolo cita come video in assoluto della vita, che premierebbe come video migliore in assoluto, Imitation of Life dei Rem. Dice: aveva un video composto in un modo che mi colpì moltissimo, con tutte queste immagini raccolte in un quadro unico fatto di personaggi in azione con il labiale della canzone che veniva pescato con degli zoom. Poi sentiamo un vocale. Maurizio, dimmi.
1: Ciao ragazzi, Maurizio da Palermo. Allora, per me il video che più mi ha stimolato è stato vedere Peter Gabriel in maniera giocosa in Sledgehammer. Era il 1986, lui già lo seguivo dai Genesis, mi sembrava molto serioso, ma in questo video esprime tutta la sua ecletticità.
0: È vero, era uscito un lato anche ironico, se vogliamo, no? Ancora Queen con Omar: il video più bello che ho visto è Innuendo dei Queen, perché ogni membro era rappresentato con uno stile pittorico diverso. Poi altri, sentiamo anche Giovanni, dimmi.
2: Per me il più semplice, ma allo stesso tempo più particolare, geniale, claustrofobico, è quello dei Radiohead. No surprise,
0: Radiohead. C'è fra l'altro un'altra citazione importante di Fabio: senza pensarci troppo, per me il videoclip che merita un premio è l'Alibi dei Cure. Ricordo mio fratello maggiore che me lo faceva vedere da piccolo per mettermi paura. Dai, non si fanno queste cose. Va bene, allora video amici, ci confrontiamo con i video. Qual è il video più bello che avete visto nella vostra vita? 342 342 2190. Ora su Capital arriva lo scrutatore non votante con Bersani.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Ma che io?
6: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ecco, se poi andiamo a vedere invece le visualizzazioni dei video degli anni 70, ci sono delle belle sorprese anche lì. Pensate che sono video caricati decine d'anni dopo rispetto alla loro uscita originale, no? Per forza, YouTube non c'era in quel periodo, quindi non hanno sfruttato il loro momento di grande successo, diciamo, di popolarità, ma viaggiano veramente bene. Stayin' Alive dei Bee Gees, per esempio, si sta avvicinando al miliardo di visualizzazioni ed è il quarto video degli anni 70 in classifica fra tutti quelli degli anni 70. I Bee Gees ne hanno due nei primi sei, Audip Is Your Love è al 6, anche Stayin' Alive al 4, poi al 3 ci sono i Kiss con I Was Made For Loving You, al 2 ci sono gli ABBA, anche loro hanno superato il miliardo di visualizzazioni con Dancing Queen, e primi, secondo me irraggiungibili ormai, sono i Queen, parliamo di anni 70, amici, quindi i Queen con Bohemian Rhapsody, che sono oltre i 2 miliardi di visualizzazioni del video originale, che è passato veramente alla storia. Ultimo giro per vedere e ascoltare quali sono i vostri video preferiti in assoluto, però ancora qualche vocale, dai.
1: Ciao Marco, non lo cita mai nessuno, ma io vorrei citare Prince, perché quando fece Sign of the Times, con tutte quelle parole che scorrevano, era semplicemente meraviglioso quel video.
0: Vero.
1: Non so perché, ero ipnotizzato quando partiva, seguivo parola per parola e cantavo la canzone. Ciao Leo da Cesena.
0: Presi da fatti tanti, veramente. Poi Vale, il videoclip più pazzesco per me è Sabotage dei Beastie Boys con la regia di Spike Jonze. Ancora un vocale, Joe, vai.
2: Ciao Marco, sicuramente Don't Lose My Number di Phil Collins. Nell'epoca d'oro dei videoclip prendeva in giro l'esagerazione dei videoclip. Veramente un genio.
0: Veramente.
2: Ciao Giovanni da Brugherio.
0: Grande Phil Collins, fra l'altro Alessia segnala il video di Land of Confusion dei Genesis, temi immortali ma trattati in modo intelligente e attualissimo. Questo era Alessia da Milano. Alessandro, chiudiamo con te, vai.
3: Alessandro di Arezzo, il video che a me piaceva moltissimo, anche se era un po' strano, era Smack My Bitch Up dei Prodigy. Fantastico. Fantastico.
0: Beh, pure quello, è vero, amici. Allora, abbiamo parlato di video, dei vostri preferiti, tenetevi il numero a portata di mano, 342 342 2190, perché tra poco arriva il domandone. Ho voglia di...

È una situazione complicata questa di Lucio Corsi, in questa canzone che tanto abbiamo suonato e stiamo continuando a farvi ascoltare su Radio Capital. Sono le 16:42 e a quest'ora, come sempre, minuto più minuto meno, su Capital arriva il domandone in Capital Records, naturalmente. Allora, domandone di oggi, protagonista è una delle donne più affascinanti del rock, secondo me. Debbie Harry, avete presente Debbie Harry, cantante dei Blondie? Noi andiamo adesso a fare il domandone ripercorrendo i suoi inizi di carriera, ma proprio prima ancora che i Blondie prendessero forma. Lei negli anni 70 appariva spesso in alcuni servizi fotografici sulla rivista Punk Magazine, una rivista che faceva anche dei fotoromanzi, oltretutto fotoromanzi molto dissacranti, molto molto ironici, no? Prendevano in giro tante situazioni seriose. Lei era una dei protagonisti di queste fotoromanze e in questi fotoromanzi, anzi, e in questi fotoromanzi lei aveva spesso al fianco un cantante in erba che poi diventerà molto molto molto famoso con la sua band, ok? E qua è già un indizio che vi do. Chi è questo cantante? Ragionate su Debbie Harry, ok? E immaginate una breve storia degli inizi di carriera di Debbie Harry. Chi è questo cantante? Risposta A è Joey Ramone, risposta B è Lou Reed, risposta C è David Bowie. Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 2190.

0: Era il 1982, Daryl Hall e John Oates uscivano con questa canzone chiamata Man Eater, che fu un successo internazionale davvero. Ma torniamo a occuparci del domandone di oggi, che arriva sempre in Capitol Records, nella seconda parte di Capitol Records. Oggi protagonista Debbie Harry, che prima di diventare famosa faceva dei fotoromanzi per la rivista Punk Magazine, e di fianco a lei c'era un giovane cantante che poi diventerà famosissimo con la sua band. Era, vi ho detto, Joey Ramone, era Lou Reed o era David Bowie? Carlo ci dà la risposta esatta, vai.
1: Siccome quando feci il mio viaggio a LA per la prima volta mi ritrovai per caso in un concerto stranissimo dove c'erano nell'ordine i Ramones, poi arrivò David Byrne da solo e per ultima Debbie Harry, quindi a sto punto dico Ramones.
0: Eh sì, per associazione, certo, era Joey Ramone con lei in questi fotoromanzi, che ebbero un sacco di successo all'epoca nel circuito punk. Chiaramente oggi avere una rivista di quel tipo può valere anche qualcosa, secondo me. Grazie amici per aver giocato. Adesso arrivano Mark Ronson e Bruno Mars, questa è Uptown Funk.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cry nella bella versione dei Fugees.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Capital.

Pick Up the Pieces, un fancone della Average White Band che ci ha riportato al 1974. Questa era una band di funk piuttosto importante all'epoca. Hanno avuto un bel periodo fra la metà degli anni 70, diciamo, e i primi anni 80, grosso modo. Era una band scozzese e che ha avuto l'apice con questa canzone proprio chiamata Pick Up the Pieces. Tra l'altro, loro sono la band che ha aperto il concerto di Bob Marley a San Siro insieme a Pino Daniele e insieme anche a Roberto Ciotti, ed è la band su cui successe un po' di casino. Perché cominciò Roberto Ciotti col suo blues ad aprire il concerto di Bob Marley 1980, ricordiamo, 27 giugno, stadio di San Siro, concerto epocale. Poi dopo Roberto Ciotti arrivò Pino Daniele con la sua band, tutto a posto, concerto bellissimo. E poi poco prima che iniziasse Bob Marley, ma lì l'attesa era febbrile ormai, tutto il pop, il pubblico voleva Bob Marley, arrivò anche l'Average White Band con il suo funk, che non era stato proprio

apprezzato tantissimo da chi era allo stadio. Allora il pubblico, cosa che non si deve fare mai, ma quella volta successe, cominciò a lanciare lattine e bottigliette addosso alla Average White Band, no? Insomma, tu immagina di essere sul palco e di ricevere queste cose, non è che sei proprio contento, però è successa una cosa che una band non dovrebbe mai fare. Ricevi le lattine, ti tirano le bottigliette, piuttosto sospendi il concerto e te ne vai. No! Sì, hanno sospeso il concerto, non hanno finito, ma il cantante, leader della band, a un certo punto ha detto al microfono: il pubblico italiano può andare a farsi fottere. E buonanotte. E lì è successo un casino assurdo, concerto sospeso e poi è iniziato il concerto di Bob Marley. Ecco, questi qua era l'Average White Band, comunque ciò non toglie nulla alla loro grande musica che abbiamo riascoltato ancora oggi. Amici, parte l'ultima ora di Capital Records, 17:11 minuti, Marco Biondi in diretta, Maurino in regia, Agnese in redazione, e siamo pronti per partire anche oggi con l'edizione di questo martedì 15 settembre del gioco dei 5 elementi. 5 secondi da ascoltare, 5 elementi sonori da un secondo l'uno per identificare il brano e l'artista, e poi qualcuno di voi che lo annuncerà quando arriverà il momento di ascoltarlo. Primo elemento sonoro è pronto ed è questo. Ah, cos'è questa cosa? Sai che non l'ho riconosciuta? Riascoltiamo un attimo. Agnese, com'è? No, non riconosci? Maurino, beh, tu sì, per forza. Io so cos'è, però cerco sempre di medesimarmi, no? Di ascoltare, dico, boh, non capisco che pezzo della canzone è. Riascoltiamo ancora? Va bene, 342-342-2190. Se avete capito qualcosa, fatecelo sapere. Se avete capito di chi è la voce, qual è il titolo della canzone, insomma. No, Carlo, non è zucchero, te lo dico in tempo reale, ok? Adesso la canzone più bella, o una delle più belle, fra quelle nuove in circolazione da qualche settimana a questa parte. La nuova dei Fountains DC si chiama Marianne.

Marianne Fontaine's DC su Capital, 17:15 minuti, pronti per ascoltare il secondo elemento sonoro, che è questo qui. Beh, questo però svela tanto, questo svela tanto. Il primo forse era un po' difficile, amici, perché tanti errori sono arrivati nel primo. Abbiamo detto non è zucchero dopo aver ascoltato il primo elemento. Riascoltiamo il primo, Maurino. Ecco, dopo questo molti avete detto, vabbè, alcuni errori fatti: zucchero, Imagine Dragons, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Spandau Ballet. No, siamo proprio da un'altra parte. Però il secondo, secondo me, aiuta tanto. Sentiamo. Baby, questo baby è passato alla storia, non lo farei più riascoltare perché è proprio super famoso. Di chi stiamo parlando? Qual è la canzone protagonista oggi del gioco dei 5 elementi, amici? 342-342-2190, anche oggi qualcuno di voi l'annuncerà. Ma intanto andiamo avanti, beh, abbiamo poi il terzo elemento fra poco, come faremo il riepilogo, la procedura è sempre la stessa. Ora una grande accoppiata invece, Dalla insieme a Morandi, questa è Vita.

Che grande canzone dei Green Day, trovata oggi su Capital. Allora andiamo avanti col gioco dei cinque elementi. Amici, non pensavo fosse più facile, invece trovo un po' di difficoltà da parte vostra. Rifacciamo un attimo il riepilogo degli errori fatti, perché qui dobbiamo ancora capire esattamente di chi stiamo parlando, chi è che canta il brano oggi protagonista del gioco dei cinque elementi. Sì, chiaramente alcuni di voi l'hanno indovinato. Francesco Noto, lo dico in tempo reale, non è Russ Ballard, ma non sono i Talk Talk, Domenico, ma vi dico anche che non sono i Fleetwood Mac, come qualcuno di voi ha detto, non sono i Foreigner, non è Santa Esmeralda assolutamente, e ripeto, come ho detto prima, non sono gli Spandau, non è Tullio De Piscopo, non è Tony Esposito, non sono gli Imagine Dragons. Tanti di voi stanno dicendo Imagine Dragons, no, siamo molto più indietro qua, siamo negli anni 80, in pieni anni 80, ok? Vi do questa indicazione intanto, non vi do le parole chiave, ma vi dico che siamo proprio alla metà degli anni 80. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro. Ma qua quasi quasi dice il titolo, sai, eh? Sentiamo un po'. Allora, dai, che ce la possiamo fare anche oggi, perché se poi tutti ci arriviamo a questo punto, potete fare tutti il vostro vocale per annunciarlo, giusto? Tra poco sveleremo chi canta. Se lo sapete, fatemi subito un vocale dicendo solo il nome di chi canta, voi che l'avete già beccato, al 342-342-2190, per l'appunto il nostro numero per comunicare con noi. Ora, Stereophonics.

0: Stereophonics di Maybe Tomorrow su Radio Capital, quasi le 5:30 di questo martedì pomeriggio. Stiamo arrivando al dunque anche oggi per il gioco dei 5 elementi, ma vi do le tre parole chiave, dai, oggi tre parole chiave per arrivarci. Ancora c'è confusione. La citazione storica, c'è confusione, bla bla bla. Allora, parole chiave per identificare chi canta. Allora, vi dico che è un gruppo innanzitutto, ok? Un gruppo, siamo a metà degli anni 80. Prima parola chiave, che è fondamentale, è signor. Attenzione, signor. Seconda parola chiave è ali, ok? Terza parola chiave è un po' tecnica, perché è geografica, perché loro arrivano dall'Arizona. Quindi terza parola chiave, Arizona. Va bene? Queste tre parole dovrebbero darvi un aiuto per capire di chi stiamo parlando. Ma intanto facciamo il riepilogo anche dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Questo era il primo. Questo è il secondo. Terzo. E adesso vi do anche il quarto. Beh, amici, il secondo e il terzo però sono fondamentali per arrivarci. Allora, forza, se già sapete tutto, fate un bel vocale, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate questo gruppo che tra poco sveleremo, dite anche il titolo della canzone, che è molto molto molto famosa, uno dei classici degli anni 80, e poi metteteci del vostro per annunciare questo brano. Tutto questo fatelo con un vocale al 342 342 2190.
1: Pronto?
2: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 TAI 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
18: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Che dire dopo questa canzone? Che dire, come dice Vitangelo, Marco, che dire, grazie per questa perla dei Pink Floyd. Ebbene sì, oggi ci stava, anche perché oggi ricorre la scomparsa di Richard Wright, colui che ha dato vita a questa canzone, che poi è stata realizzata anche da altre persone, da altri componenti della band, ma Richard Wright fece l'inizio, fece la demo, fece il provino di questa canzone, ebbe l'idea iniziale e poi successe quello che è successo. Richard Wright ci ha lasciato il 15 settembre del 2008, 18 anni fa di già, e aveva solo 65 anni, era giusto ricordarlo oggi perché è stato un grande, ancora oggi la sua musica ci accompagna quotidianamente, è il caso di dire. E allora 17:38, questo è Radio Capital, il programma è Capital Records, io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, e adesso dobbiamo svelare chi canta finalmente il brano di oggi legato al gioco dei cinque elementi. Claudio da Torino, tocca a te oggi.
1: Già, sono arrabbiatissimo con te Marco Biondi perché non mi mandi mai in diretta, sarà perché sono antipatico, può darsi, o perché registro delle cose male, sono troppo prolisso, comunque beccata al primo colpo, e non ti posso dare il titolo, però ti do il cantante, Mister, e so anche il titolo. Ciao, Claudio da Torino.
0: Mister, giusto, e allora andiamo velocemente sul quinto elemento sonoro. Dai, qui siamo proprio, ci siamo calati negli anni 80 con questo inizio, riascoltiamo. Sono i Mister, e se voi vi ricordate dei Mister, quante canzoni vi ricordate? Sì, qualcuna sì, magari, qualcuna sì, però la più importante di tutte, la più famosa di tutte è proprio quella lì. 342-342-2190, fate voi l'annuncio per annunciare la canzone dei Mister, dai.

0: Questi sono gli Air di Sexy Boy su Radio Capital. Amici, è arrivato il momento di ascoltare il brano protagonista del gioco dei 5 elementi ed è arrivato il momento di ascoltare il vostro annuncio. Oggi ce lo presenta Annalisa.
1: Ciao Radio Capital, ciao Marco. Anche oggi indovinato al primo elemento questa canzone assolutamente iconica degli anni Ottanta, come hanno già detto, cantata dai Mister. E la curiosità è che proprio poco tempo fa ho scoperto che Lang, l'autore del testo, si era ispirato al libro

Siamo nel 1985, proprio alla metà degli anni 80, e i Mr. Mister se ne escono con questa canzone chiamata Broken Wings, che domina nel mondo praticamente, diventa un successo veramente di portata mondiale, e oggi è stato il nostro brano protagonista del gioco dei cinque elementi. Amici, siamo quasi in chiusura di Capitol Records, ma c'è una cosa ancora di cui voglio parlarvi. Voglio parlare di Ella Langley. Ella Langley è il fenomeno mondiale in questo momento, la stiamo seguendo in questa sua avventura al numero uno della classifica americana da tantissime settimane ormai. Lei ha pubblicato tempo fa, parecchi mesi fa ormai, un singolo chiamato Choosing Texas, che spesso e volentieri avete ascoltato e ascoltate ancora su Radio Capital, e questo brano è arrivato al numero uno della classifica americana tempo fa. È il suo primo numero uno, e come primo numero uno ci è rimasto e ci sta restando da 22 settimane. Ce l'ha fatta a raggiungere il record di Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You, che deteneva il record di brano che è rimasto più settimane al numero uno della classifica americana, ma da sempre, da quando è iniziata la classifica americana negli anni 50 praticamente, Mariah Carey era la canzone, quella di Natale, che era rimasta più settimane, 22 settimane non consecutive al numero uno. Perché? Perché è un brano natalizio e quindi ogni anno Mariah Carey arriva a farsi il suo numero uno, ma Ella Langley l'ha raggiunta. Quindi è ufficialmente Choosing Texas il brano non natalizio che da più settimane è rimasto al numero uno della classifica americana. Ma attenzione, è al numero uno ancora, e quindi questo vuol dire che se la settimana prossima Ella Langley si riconferma al numero uno, supera pure Mariah Carey. Sarebbe una bella soddisfazione per una ragazza giovane e molto molto molto brava. Allora eccola, Ella Langley a chiudere Capitol Records di oggi, e questa è proprio la canzone di cui vi parlo. Si chiama Choosing Texas.

0: Questo è il brano di Ella Langley, Choosing Texas, canzone che peraltro ha invaso un po' tutto il mondo, perché stiamo sottolineando il fatto che sia da tante settimane al numero uno in America, ma è stato un po' al numero uno ovunque. Fa capire anche quanto il country sia forte in questo momento in America, in questo momento storico. Amici, era l'ultimo di Capital Records di oggi, grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, c'era Agnese in redazione, c'eravate tutti voi, grazie. Adesso le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo qui, sempre qui, domani, ore 16, Radio Capital.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
8: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
7: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
8: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
7: Quindi raccontano anche storie assurde.
9: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
8: E allora do la soluzione.
7: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
8: Vinsero battaglie grazie alla loro...
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
11: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower. Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
16: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Drone precipitato vicino a una base militare tedesca. Alcuni frammenti sono stati ritrovati nei pressi del lago Steinuder in Germania, a un solo chilometro dalla base aerea delle forze armate tedesche a Wunstorf. È scattata una vasta operazione di polizia. Via libera del Senato alla legge elettorale che adesso va alla Camera per l'approvazione definitiva. Antonio Cristiano.
5: È un proporzionale con premio di maggioranza. Il 42% in entrambe le Camere garantisce 70 deputati e 35 senatori in più inseriti in un listone composto dalle coalizioni. Nei collegi plurinominali ci sono invece un capolista bloccato e un listino con 6 nomi. L'elettore potrà scegliere 3 di questi 6. È il meccanismo delle preferenze deciso a Palazzo Madama. Nessuna certezza sulle quote, si viene eletti solo in base alle preferenze. Lo sbarramento è al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste. Anche chi non raggiunge questa soglia però contribuisce al premio di maggioranza. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Obbligatoria l'indicazione della persona candidata premier, via libera al voto a fuorisede e caregiver.
16: I legali di Siegfried Ranucci hanno presentato al Tribunale di Roma un ricorso urgente per chiedere il reintegro del giornalista alla conduzione di Report in vista della prima puntata dell'8 novembre. In Italia il 10% delle famiglie più ricche detiene oltre il 50% della ricchezza. I dati della Fondazione FIBA con Imma Bacelliere.
17: La ricchezza netta delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni. Tra immobili, azioni quotate e titoli di debito ha superato gli 11 miliardi nel 2025, ma il tasso di crescita è il più basso d'Europa. Dal 2015 la ricchezza netta italiana è aumentata del 20% contro il quasi 90% della Germania e il 60% della Spagna. Ma ancora più preoccupante è la divisione delle risorse. Secondo i dati della Fondazione FIBA, nel 2010 il 10% delle famiglie deteneva il 50% della ricchezza totale. Nel 2025 la quota è salita al 60%, mentre la metà meno abbiente possiede ora appena il 7% della ricchezza.
16: 13 ragazzi denunciati dalla polizia di frontiera marittima di Palermo per una rissa scoppiata a bordo.

0: nave da crociera tra Napoli e Palermo, coinvolti i ragazzi del Salento e della Sicilia. Questa sera sul parquet l'Italia della pallavolo maschile che affronta gli europei la Repubblica Ceca. Gli azzurri sono già qualificati alla fase successiva, sedicesimi di finale di Coppa Italia. Questa sera Genoa su Tirol è appena cominciata 0-0 e alle 21 Fiorentina-Pisa. Sta per iniziare il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: al martedì a quest'ora, boh, forse no. I treni dei pendolari sì, però.
1: Quelli molti, ma
0: ne abbiamo tantissimi.
1: Certo, treni di tutti i tipi.
0: Di tutti i tipi, questo è il TG0, benvenuti.
2: Non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo.
3: La mucca per te e la pecora.
4: Ne avranno la possibilità di scegliere il premier, il parlamentare.
5: Non può essere.
6: For $5,000.
7: Siamo oltre il clownismo di Trump.
8: TG0.
9: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Vabbè, vi spiega tutto la sigla di questo programma. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Buonasera Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele Denina.
1: TG0. Possiamo fare un appello al ministro Lollobrigida? Faccia un altro video, signor ministro, come quello. Questa è la mucca. Io sento la sigla. Questa è la mucca, questa è la vacca che spiega al piccolo Giulio sul seggiolone come si fa il latte, i formaggi. È bellissimo. Con le bretelle. Io adoro Lollobrigida. Vorrei un video del ministro Lollobrigida ogni settimana. Una settimana.
0: Un po' melevisione.
1: Sì, bellissimo.
0: Un po' Tonio della melevisione. Sì. Ma aveva promesso gli spot sulla Rai, che però al momento non sono pervenuti.
1: Perché San Giuliano ci è stato sottratto. Giuli
0: non
1: ci
0: parla
1: è diventato
0: più
1: serio.
0: Sì.
1: Per favore.
0: Sì. Com'era?
1: Il pensiero solare.
0: Quelle sigle belle.
1: Sei incupito, Giuli.
0: È un po' incupito. Va bene, noi invece abbiamo bisogno delle voci della politica, perché un po' bilanciano le notizie che vi raccontiamo tutte le sere qui al TG0.
1: Stasera,
0: no?
1: Un Salvini e un La Russa.
0: Così vanno via come il pane.
1: Via loro come il pane. Sì. Ascolta, dice che
0: no,
1: ci fate sentire.
0: No. Allora, no. Fermi, perché tante cose stanno succedendo, ve le racconteremo. Anche cose divertenti.
1: Però senti, ti voglio dire una cosa. Prima di entrare, ma stasera è martedì, stasera torna di martedì.
0: Sì, con Floris, no?
1: Il programma di Floris sulla sette.
0: Dopo la lunga pausa estiva.
1: Che possiamo dire un po' come il tuo brodino.
0: Sì, è quella copertina di Linus, quella cosa che dice, vabbè, le abitudini, no? Per non perdere la
1: vita.
0: Politico. Tu mi sgridi sempre perché mi guardo troppi talk show politici.
1: Io non ce la faccio più. Cioè, allora, Floris secondo me è uno dei migliori, se non il migliore. Cioè, fa le domande comunque sempre molto dirette. Però raga, Giovanni, sono 5 ore, 6 ore.
0: Sì, no,
1: con applauso,
0: non so
1: ogni 6
0: fa.
1: Secondi.
0: Ma poi tiene un ritmo sostenutissimo.
1: Ritmo mostruoso, cartello 85 bis. Cioè, noi non ce la facciamo, Giovanni. Cioè, facciamolo un po' più ristretto questo pregevole programma.
0: Vabbè, in bocca al lupo quando vuoi venirci a trovare, sai che sei sempre benvenuto. Allora, avvertimento per gli ascoltatori alle 18:10.
1: Sì.
0: Fate la spesa se non avete niente in frigo, ma soprattutto fate il pieno.
1: Allora sì, c'è Tabarelli, il nostro amico Davide Tabarelli, presidente di Nomisva Energia, che sembra quello che non ci resta che piangere, ricordati che devi morire, ha detto andate a fare il pieno.
0: Lui, e se l'ha
1: massimo
0: detto lui,
1: esperto, perché il prezzo del carburante, ragazzi, salirà ancora nei prossimi giorni.
0: Ma che bella notizia per cominciare il TG0. No, però la bella notizia è che ve l'abbiamo detto, lo sapete, e così li fregate tutti, capito?
1: Ha detto Tabarelli al TG0.
0: Colpo di genio. Va bene. E dopo parliamo anche di auto elettriche. Saremo

0: Ma la conosciamo anche come Alice Bisi, però se uno decide di mettersi il nickname, perché devi dire il nome italiano? Scusami Alice, non lo faccio più.
1: No.
0: Bravissima, giovanissima, e questa canzone ci piace molto, si chiama Più in alto e l'abbiamo appena riascoltata insieme su Capital.
1: Ci dà energia per affrontare questo martedì di metà settembre.
0: Sì,
1: ridendo e scherzando.
0: 15, preciso spaccato.
1: Ma Tabarelli di Nomis Energia ha detto
0: fate il pieno.
1: Fate il pieno, perché nonostante questa mattina appunto il bollettino dica che la benzina è arrivata in media 2,12 euro, il gasolio è arrivato a 2,23 euro con 17 centesimi pure di sconto delle accise, no, stiamo a 2,40 potrebbe peggiorare nei prossimi giorni.
0: Allora, quindi, io vado a farlo, anche perché altrimenti non arrivo a casa, però lo vado a fare con più consapevolezza e sapendo che è il giorno giusto per fare il pieno. No, però qui, no, con questi aumenti continui a crescere ogni giorno, ti viene in mente, ma la questione dell'auto elettrica, come eravamo rimasti? Riassunto delle puntate precedenti.
1: Beh sì, diciamo che l'auto elettrica sappiamo che sta prendendo piede come quota nel mercato, anche se ancora minoritaria, però sta prendendo piede. Sappiamo che ha un costo comunque di acquisto molto più alto di un'auto normale, ci sono degli incentivi, c'è il problema delle colonnine, c'è il problema di quanta autonomia hai, no? Tutti questi problemi. Però c'è un conto che è stato fatto da Adiconsum, che te lo vado subito a dire, perché con questi tabarelli, con questo diesel e benzina che sale molto, a quel punto incominci a fare un po' i conti comprando un'auto elettrica che costa di più all'inizio, no? Però sapendo che per un tot di anni io non subisco quegli aumenti al distributore di benzina, no? Del gasolio e del diesel, casomai posso magari avere degli aumenti sulla colonnina elettrica, ma non sono tanti come i carburanti, ma non è che mi conviene a questo punto, magari spendendo un po' prima, comprare un'auto elettrica. E secondo l'ultima rilevazione, su una percorrenza di 10.000 km un proprietario di auto elettrica risparmia 765 euro all'anno rispetto a chi guida un'auto diesel e 826 euro all'anno rispetto a una automobile alimentata a benzina. Tu moltiplica questa cosa per vari anni e ti incominci a fare dei conti.
0: Eh no, cioè una vacanza, no?
1: Sì,
0: macchina mia, la macchina tua è una vacanza anche bella.
1: Esatto, però devi calcolare il fatto appunto l'acquisto iniziale più alto.
0: No, ma poi sta crescendo, no, questa consapevolezza dell'auto elettrica, ci sono molte colonnine in autostrada ad esempio, poi non sapevo, me lo stavi dicendo tu e l'abbiamo visto in questo rapporto molto interessante, che dipende da qua, a seconda di quanto vuoi spendere puoi caricare l'auto elettrica in 2 ore, 1 ora, un quarto d'ora.
1: Beh sì,
0: perché c'è corrente alternata, corrente
1: potenziata in qualche modo,
0: insomma,
1: diciamo così.
0: Quindi insomma ci sono diverse scelte. Senti, vale l'auto ibrida tipo la mia, che è un po' elettrica,
1: non lo so, lì il calcolo è un po' più complicato,
0: complicato.
1: Sono Tabarelli, non lo so, però
0: io così empiricamente faccio meno volte il pieno, devo dire,
1: ma
0: vado piano,
1: se c'hai con la batteria, sì, certo,
0: vado piano, freno dolcemente, la guida predittiva, arrivo mai a casa, però spendo di meno.

0: L'anno magico della musica 1983, What is Love, Howard Jones, l'anno in cui uscì il pop più bello di tutti i tempi, forse perché io all'epoca me lo godevo, e quindi l'imprinting è anni 80, c'è
1: ragazzi,
0: poco da
1: questo
0: fare.
1: È un classico, un anni 80.
0: Classico, sì.
1: Senti, molti ovviamente stanno coinvolti nel TG0 sul discorso auto elettrica, conviene sì o no, molti ci dicono ma dove poi la posso ricaricare l'auto elettrica, non tutti hanno un box, le colonnine non sono abbastanza, chiaramente la rete si sta adeguando. Ha parlato contestando, insomma, ecco, c'è una parte politica in particolare rappresentata dalla Lega di Matteo Salvini che contrasta in tutti i modi questo passaggio all'auto elettrica. Salvini ce l'ha con l'auto elettrica, proprio detesta l'auto elettrica, e senti con quale motivazione.
2: Se questa estate 2026 abbastanza calda avessimo raggiunto le quote di auto elettriche che l'Europa ci aveva imposto, avremmo avuto le case di riposo e gli ospedali senza aria condizionata e senza energia elettrica a disposizione, perché o la usi di qua, quindi...
1: Allora, diciamo che mettere sullo stesso piatto della bilancia gli anziani che schioppano nelle case di riposo perché non hanno l'aria condizionata e la conversione all'auto elettrica, è un po' facile, no? È un po' un tanto al chilo, diciamoci la verità. Il punto è che la rete elettrica giustamente va aggiornata per poter reggere la potenza delle cariche dell'automa, ma è un processo graduale, non è che in un'estate improvvisamente passo dal 5% al 50% di auto elettrica.
0: A quel punto sì, ci sarebbe qualche problema, ma non è ovviamente non è uno scenario possibile.
1: Attualmente l'impatto della ricarica dei veicoli elettrici è sotto il 2%, potrebbe salire al 4% nel 2030, ma non c'è uno shock. Certo, vanno fatti dei lavori per adeguare la rete nazionale, ma si tratta di infrastrutture. Lo sai che sono stato in Cina quest'estate? Ma non l'ho mai detto, Doris?
0: Sì, forse...
1: Ti voglio rompere le balle con la Cina anche in questa settimana?
0: Allora, dobbiamo imparare dalla Cina?
1: Chi è stato in questi ultimi anni in una grande metropoli cinese, tipo Shanghai o Pechino, sente molto silenzio negli incroci, nonostante ci siano queste highway da 10 corsie piene di automobili, perché più del 70% delle automobili in queste metropoli cinesi vanno a elettrico. Quindi questi qui sono milioni, città da 20 milioni si sono riconvertiti all'elettrico, le caricano tutte nelle colonnine, nelle loro case, ce l'hanno fatta i cinesi, ce la possiamo fare pure

0: noi? Non lo so.
1: Penso
0: vedi
1: di
0: un
1: sì.
0: Po'.
1: Ci
0: vogliamo far mangiare in testa dai cinesi?
1: Sì. No, non vorremmo, però purtroppo.
0: Ragazzi, penso comunque, che sia un esempio del fatto che si possa convertire.
1: Si può
0: roba,
1: fare,
0: no?
1: Si può fare. E comunque, proprio oggi arriva dall'Eco Festival della Mobilità Sostenibile, proprio oggi, un dato che dice che il 60% di tutti gli spostamenti che fanno gli italiani avviene con l'auto, cioè non rinunciamo all'automobile,
0: sì.
1: Anche se vorremmo sempre di più, diciamo, dichiariamo
0: certo.
1: Che ci piacerebbe smetterla con l'auto, però a volte forse non abbiamo l'alternativa dei
0: certo.
1: Mezzi pubblici. Io ad esempio
0: penso.
1: Sarei la prima, io odio guidare, vado piano, la nonna che tutti suonano, però non ho un'alternativa fattibile, cioè
0: e questo,
1: 40
0: è questo.
1: Minuti contro 2 ore, 3 ore e qualcosa
0: prendi
1: prendi l'automobile e questo è un altro punto.

0: TG0.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
8: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
9: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
8: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
7: Dal regista di Garage Olimpo.
10: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
7: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Capital Red Carpet.
24: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
25: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
26: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
25: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
27: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
28: Amiche per la vita!
25: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
23: Capital Red Carpet.
29: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
30: Dopo aver trovato l'amore.
31: Io e te, cosa siamo?
30: Cosa può andare storto?
31: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
30: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
32: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili.
33: Cosa cantava quello, in questo mondo di vigili?
30: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
23: Capital Red Carpet.
34: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
23: Radio Capital. Solo bella musica.
35: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: su Radio Capital al TG0, 18:35 minuti, caro Edoardo Buffoni.
1: Allora Doris, eccoci qua, pronti per altre notizie.
0: Sì, altre notizie. Allora, cosa sta succedendo nel mondo?
1: Allora, nel mondo succede che Donald Trump ha ricevuto una scoppola dalla Corte Suprema americana che ha detto no, il voto per posta alle elezioni di novembre si deve mantenere. Trump non lo vuole perché dice che si fanno i brogli, quindi colpo contro Trump in vista delle elezioni. Sul fronte ucraino lo sapete, insomma, che tutto è meno che aria di tregua, anzi si moltiplicano gli episodi di guerra o guerra ibrida al confine fra Russia, Ucraina e l'Europa dell'Est. Invece, per quanto riguarda il Medio Oriente, volevamo tornare a approfondire un argomento dei giorni scorsi. Sapete che nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato anche qua al TG0, Regno Unito, Francia più altri 11 paesi europei, compreso il Canada, ma non l'Italia, hanno annunciato nuove sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Sapete che la Cisgiordania è quel pezzo di Palestina che però, man mano, anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, Israele occupa.

0: come dire, detentori di quelle terre. E allora questi paesi europei dicono: noi vogliamo mettere delle sanzioni commerciali, non vogliamo più importare prodotti che vengano da quelle zone. E allora ci siamo chiesti un po', abbiamo cercato di documentarci, Doris, per capire, ma noi consumatori come facciamo a sapere, per esempio, quando andiamo al supermercato, quando un prodotto è di quei territori, o quando un prodotto è Israele, perché magari non vogliamo comprare niente che venga da Israele, no? Come decisione autonoma di consumatori.
1: Ci sono i modi di farlo, e Michele Antonio Fino, ad esempio, che è professore ordinario di diritto romano e fondamenti del diritto europeo, che ogni tanto sentiamo perché sa tutto di queste cose che riguardano proprio i cibi e come si comportano, anche come si comporta il legislatore in base a questo, ci ha dato delle dritte importanti. Intanto la UE non ammette l'indicazione di origine Israele, punto, generica, se il prodotto viene da un territorio occupato. Se viene da un territorio occupato, secondo questa legge europea, deve essere specificato, quindi ci deve essere scritto prodotto in Cisgiordania, insediamento israeliano, prodotto del Golan, insediamento israeliano. E questo perché, appunto, secondo la UE, siccome i territori occupati non fanno parte dello Stato di Israele secondo il diritto internazionale, l'uso della dicitura prodotto in Israele generico per le merci è fuorviante, okay, e illegittimo.
0: Ok, quindi non semplicemente Israele, ma io devo poter sapere
1: da dove
0: che
1: viene.
0: È specificamente da quei territori illegali.
1: Quindi tanto ci deve essere scritto nero su bianco, e poi ci sono anche dei codici di avviamento postale, ad esempio quelli che iniziano con 90, 44 o 13 si riferiscono a Cisgiordania occupata.
0: E... ok, però comunque io ho sempre quella dicitura anche in lettere, no? Che mi può aiutare,
1: sì.
0: Perché ora andare lì 94 sembra che stiamo dando i numeri dell'otto così.
1: Sì, sì.
0: E invece, diciamo, in generale i prodotti da Israele
1: allora,
0: sono, cioè, c'è scritto viene da Israele, cioè, prodotto in Israele, made in Israele, no?
1: Esattamente.
0: Questo deve essere comunque specificato.
1: Allora, per quanto riguarda noi consumatori al minuto, diciamo, al dettaglio, essenzialmente sono i datteri. Presente quelli grossi, quelli jumbo, molto spesso arrivano da lì. Gli impianti di gasatura domestica, ce ne sono diversi,
0: sì,
1: che arrivano perché. E poi ci sono delle alghe particolari che a volte si usano per la cellulite, diciamo per i trattamenti estetici, che arrivano proprio dal Mar Morto. E poi c'è molta tecnologia per l'irrigazione, dove gli israeliani sono leader mondiali, però questi non sono beni di consumo, diciamo,
0: certo,
1: che troviamo,
0: certo,
1: al supermercato. Però ci sono anche delle catene alimentari, delle catene dei supermercati che boicottano proprio a prescindere alla fonte. Insomma, bisogna un po' informarci.
0: Vabbè, però insomma, occhio all'etichetta, se volete, se ritenete, poi ognuno fa quello che vuole, ovviamente, perché sappiamo che ci sono sanzioni col commercio verso la Russia, lo sappiamo, e noi paghiamo anche, magari secondo me giustamente, anche, diciamo, le sanzioni sul gas russo, non possiamo più importarlo
1: a nostro discapito,
0: con un grande, diciamo, danno economico. Però contro Israele queste sanzioni non ci sono.
1: E allora, se
0: io ho sempre detto che andrebbe un po' ricordata la storia, in particolare anche le sanzioni contro l'apartheid in Sudafrica, e quelle funzionarono
1: e come. 18:39, c'è una canzone nuova qui a

0: of Beginning. Lui si chiama Joe, e chi è questo Joe? Non è altro, è anche tanto altro, non è soltanto quello che fa, ma è Steve Harrington nella serie Stranger Things. Cioè proprio lui è l'attore che ha interpretato quel personaggio amatissimo, e infatti questa canzone schizzò in testa alle classifiche durante l'ultima puntata.
1: Esatto, perché insomma poi parla un po' di adolescenza, per cui ci stava tutto, e praticamente questo gruppo sconosciuto esploso nelle classifiche degli streaming,
0: l'ultimissimissima puntata di Stranger Things, che ha diviso, appassionato, commosso, lui è andato in testa a tutte le classifiche.
1: Comunque hanno fatto le premiazioni degli Emmys, no? Sì. L'Oscar della TV, e ci sono un sacco di serie TV che sono state, io sono in arretrato totale, mi sono perso un sacco di serie, mi sa, fichissime che sono state premiate. Ora mi sono fatto dire da Betty e da cose le cose da recuperare, anche se io non reggo molte stagioni della stessa serie.
0: Dopo un po' mi annoio. L'importante è che andiamo anche al cinema, lo so che a te non ti piace che io dica così, il cinema poi chiude e poi siamo tutti a casa col telecomando a guardarci le serie e basta, è un mondo triste senza
1: il
0: cinema.
1: Ma se il cinema chiude vuol dire che nessuno ci è andato più.
0: Non è vero, bisogna andarci al cinema, anche perché adesso inizia il biglietto a 3 euro, 3,50 euro.
1: No, inizia con settembre, con la cura sta per finire sta roba di televisione.
0: Sta per finire, ricomincia,
1: c'è ancora.
0: So, fino ad ottobre, poi arrivano tutti i film di Venezia, no? Bisogna un po' di serie e un po' di cinema.
1: Ho capito, ma è come questo, io devo recuperare queste serie. A me piacciono le serie che fanno ridere. Ne conosci qualcuna? Avete qualcosa da suggerire?
0: Tutta serie, roba vecchia.
1: TV italiane o straniere. Da ridere, perché io devo ridere. Non mi devo guardare il talk show se non mi intristisco. Senti, invece stasera c'è.
0: Dopo anni di TG0, Buffoni gira con la maglietta, fatemi ridere, vi prego.
1: Ragazzi, scusate, ma il talk show che stasera con Floris riprende.
0: Non si ride.
1: No,
0: tanto.
1: Non si applaude molto spesso.
0: Troppo.
1: Allora, mi sembra che spesso e volentieri questi politici assumono delle posizioni un po' caratteristiche, no?
0: Sì.
1: Italo Bocchino fa quello della Meloni. Quello lì, patalà. E ridicono sempre qualsiasi argomento. È come una commedia con delle parti in commedia. Ecco,
0: e allora, diciamo, se deve essere commedia, che sia una commedia fatta bene, che ce la guardiamo, scusa, al cinema. Allora, dai, lista di serie che fanno ridere per il nostro Buffoni. You and me.

0: Dubs con Don't Speak su Radio Capital alle 18:48 minuti.
1: Sto segnando le serie che fanno ridere.
0: Ma adesso
1: stasera,
0: me le segno anch'io.
1: Allora, The 70 Show, serie TV americana, Fleabag ho visto, grazie mille. Ted Lasso ce l'ho lì. Lo so che fa molto ridere, me l'hanno detto, quindi ce l'ho lì. E poi mi si era segnalato anche Muertos.
0: Muertos, tantissimi lo stanno segnalando.
1: Ok, e anche questa tedesca, Inspira, Espira, Uccidi. Siamo sicuri.
0: Tedeschi che fanno ridere.
1: Però io mi fido molto di Paola che ci. Perché secondo me il tedesco non fa ridere, ma se fa ridere.
0: Fa ridere, fa più ridere di tutti.
1: Sì, perché insomma non te l'aspetti. Insomma,
0: poi
1: così,
0: sta per uscire ad ottobre, dicono, la seconda stagione di Maschi Veri, che fa molto ridere.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Poi
1: sì,
0: grande classico, non nuovissima, sì, ma da recuperare. Ah. The Studio, divertentissima, The Studio, che prende in giro il mondo di Hollywood. Molto bella.
1: Attori,
0: un po' Boris, ma hollywoodiana, diciamo, no?
1: Boris, sì,
0: è,
1: certo,
0: è lo specchio internazionale di Boris.
1: Di un bagaglio che ho, ecco, di Office.
0: E poi,
1: Boris,
0: poi insomma, sì, insomma, ce ne sono da ridere.
1: Dai, allora, posso segnalarne una io? Due. Uno è il metodo Kominsky. Michael Douglas in gran forma che fa il maestro di teatro.
0: Ok.
1: Però molto scazzato così, che è molto duro con i suoi allievi, però fa ridere. E l'altro è questo, A Man on the Inside, commedia all'interno di una casa di riposo, in cui si infiltra questo perché deve scoprire chi ha rubato una collanina. Insomma, comunque è molto divertente.
0: Beh, carino. Comunque, sì, vi dico che la promozione dei biglietti a 3,50 euro al cinema è in programma dal 21 al 24 settembre. Cioè,
1: ora ci siamo.
0: Festa del cinema.
1: Basta.
0: 3,50 euro si vanno a vedere tutti i film di Venezia.
1: Ma tu sei dell'Anicagis.
0: Io amo il cinema, secondo me le serie TV non rischiano di farlo chiudere,
1: ma
0: di indebolirlo.
1: No, ma perché? Cinema, ma non può è questo contrasto.
0: Così
1: non
0: bello.
1: C'è questo contrasto.
0: Beh,
1: sono due forme d'arte.
0: Sì, però è un pochino, sì. No. Cioè, se allora, uno tutte le sere si guarda una serie TV, poi non
1: sì,
0: ci
1: sì, però ti posso dire questa cosa. Io, allora, però il punto è questo. Non è che io vado al cinema perché devo andare al cinema.
0: Ma no,
1: se mi fai
0: certo
1: del cavolo di film fichi, io ci vado. Quest'estate ho visto l'Odissea e mi sono arricreato.
0: A te
1: mi sono visto pure Spider-Man.
0: E ti sei arricreato. Ma arriva tutta Venezia.
1: Se devo andare a vedere un film che non fa ridere, moscio, sempre i soliti così, ma non ci vado.
0: Questo è giusto. Questo
1: non è che devo per forza pagare un obolo perché per la settima arte, ma che me ne frega a me. Me ne sto a casa e mi guardo delle serie della Madonna.
0: Sta facendo l'intemerata.
1: Il teatro pure, che è meraviglioso. Bisogna del teatro. Dipende. Se mi metti una roba di 8 ore in lituano non ci vado.
0: Se mi fai ridere ci vengo.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
8: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
14: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Resta durissimo lo scontro sulle frontiere tra Italia e Spagna. Il Ministero dell'Interno ha deciso la proroga di altri 15 giorni del blocco di Schengen con Madrid. Secondo il Viminale c'è ancora un elevato rischio per la sicurezza interna, oltre al pericolo di infiltrazioni terroristiche. Una decisione assurda e vergognosa, dicono gli spagnoli. La Russia ha diffuso il video di un nuovo attacco con drone al valico di Audin, vicino al confine con la Polonia, già colpito domenica. Mosca sostiene che i raid servono per interrompere le forniture militari occidentali all'Ucraina. Ieri sera due caccia italiani in forza alla NATO hanno abbattuto un drone in Lituania. Il ministro della difesa Crosetto dice che probabilmente si trattava di un apparecchio russo, poi ha raccontato di aver parlato con i militari italiani.
15: Per ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei

0: italiani qua, è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
1: Prosegue l'emergenza Etna a causa della forte emissione di cenere vulcanica. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 22 di questa sera. Già 9 milioni di europei hanno partecipato al sondaggio della BCE sulle nuove banconote in euro. Sono 10 le proposte grafiche basate sui temi cultura europea e fiumi e uccelli. Il sondaggio online è aperto fino al 21 settembre. La decisione finale arriverà entro quest'anno e arriverà dalla Banca Centrale Europea. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: musica di Radio Capital, Bob Skeds con Lowdown su Radio Capital alle 19:07 minuti. Buonasera, buon martedì 15 settembre. Qui c'è il direttore Edoardo in persona, volevo dire Edoardo Buffoni in persona.
1: La direttrice della scuola del TG0 Doris Zaccone.
0: E poi c'è il direttorissimo Simone Girasole e l'altro direttore ancora più
1: l'eminenza
0: direttore
1: grigia,
0: di l'eminenza grigia, Emanuele De Nina. Siamo tutti direttori di qualcosa.
1: Allora c'è poi il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
0: Lui è presidente, vero?
1: Del Senato, nella seconda carica dello Stato, che ha annunciato con un certo, diciamo, una certa soddisfazione il fatto che oggi al Senato è stata votata la nuova legge elettorale. Sentiamo l'annuncio di La Russa.
2: Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 113 voti favorevoli, 71 contrari, 2 astenuti. La seduta è sospesa fino alle ore 15.
0: È la pausa pranzo.
1: Sì, non ho capito i 2 astenuti che sono. Vabbè.
0: Non lo sapremo mai.
1: Questa legge elettorale ti piace, sì o no? Ci devo ancora pensare.
0: Non sono
1: Mi astengo.
0: Sicuro.
1: È così.
0: Senti, quindi allora non è ancora detta l'ultima parola, giusto?
1: Perché è andata alla Camera, poi al Senato è stata modificata in alcuni aspetti.
0: Adesso
1: quindi
0: deve tornare alla Camera
1: per un voto definitivo, però a meno di cose pazzesche sarà un voto prendere o lasciare. Il governo potrebbe addirittura mettere la fiducia sulla legge elettorale e quindi diciamo.
0: E quindi possiamo dire come è fatta questa legge elettorale.
1: Esatto,
0: ci aiuti?
1: Sì, perché non verrà più modificata a questo punto alla Camera.
0: Allora, che cosa succede? Come andremo
1: italiani,
0: a votare?
1: Italiani, che scheda troveremo? Allora, questa nuova legge elettorale ha, diciamo, un cuore fondamentale, che è questo premio di maggioranza. Al contrario della legge, diciamo, uscente, con cui Giorgia Meloni però ha vinto molto bene, lei dice con questa legge ci sarà sicuramente un vincitore la sera delle elezioni. Vi garantisco che con questo premio di maggioranza non ci saranno più inciuci in Parlamento. Però è bello che lo dice lei, che però con la legge passata ha avuto una grande maggioranza, tant'è vero che ha fatto il governo più lungo della storia della Repubblica. Ma vabbè, diciamo che poi i retropensieri sono che con i sondaggi in mano le conveniva cambiare questa legge, un po' una mossa difensiva. Ma allora, cosa vuol dire questo premio di maggioranza? Vuol dire che la coalizione, centrodestra o centrosinistra, che l'anno prossimo, superando il 42% dei voti, avrà più voti dell'altra, si pappa 35 senatori in più e 70 deputati in più. Vuol dire che arriva almeno al 55%. Dal 42 sale su, c'è una specie di ascensore che ti porta al 55 e dice col 55% sono sicura che governo.
0: Un super bonus
1: infatti si chiama stabilicum, per stabilizzare. Due piccoli cambiamenti che ci sono: ritornano le preferenze. Questo è un cavallo di battaglia di Giorgia Meloni, anche se l'opposizione dice si ritornano ma non del tutto. Allora è stata fatta una simulazione, tu avrai una scheda e avrai 7 nomi. Avrai un listino di 7 nomi. Il primo nome, quello del capolista del partito che tu vuoi votare o della coalizione che vuoi votare, lo hanno deciso i partiti.
0: Io cosa decido, quindi?
1: Ma di questi 6 nomi che tu hai, uomo, donna, ne puoi scrivere 3. Di cui devono essere 2 uomini e una donna, o 2 donne e un uomo, no, 3 uomini o 3 donne. Ok, quindi tu puoi dare questa. Il calcolo molto complicato degli esperti, tipo Utrend, ci dicono che con questo sistema non è che tutti i parlamentari saranno eletti con le preferenze, perché i capolista sono bloccati, circa fra il 30 e il 40%. Quindi le preferenze tornano? Sì, perché prima non ce n'erano, però tornano per una minoranza dei parlamentari e sempre su un listino da 6 nomi che sono i partiti a scegliere.
0: Certo, quindi non è che andiamo noi, esatto. Io voglio voto Antonio, esatto. No, se Antonio non c'è nella lista non lo puoi votare.
1: L'ultima cosa, le donne, la rappresentanza femminile, ora sono il 33%, le donne in Parlamento. Cioè, le donne sono più sono la maggioranza degli abitanti dell'Italia, ma sono il 33%.
0: Sono il 33%.
1: Con questa legge, diciamo, sono un po' più a rischio. Potrebbero essere di meno, ma si vedrà.
0: Beh, ci serviva questa cosa, perché in effetti
1: dipende dai partiti, da quante donne candidano. Lasciato in mano ai partiti.
0: Quante ne metteranno, appunto, esatto, come capolista, oppure dentro.
1: Bravissima.
0: Queste 6 possibili preferenze. E noi staremo a vedere.
3: Io

0: Ligabue si augura che una canzone possa fare qualcosa per noi. Le canzoni lo fanno, la musica lo fa, ce la migliorano la vita. A Radio Capital, appunto, Ligabue, qualcosa per te alle 19:15 minuti. La politica ce la migliora la vita?
1: Dovrebbe. Spesso invece stanno sempre in televisione nei talk show. Io dico, ma certi politici io li vedi al mattino al primo talk show sulla 7, sì, li trovi a mezzanotte, ma questi che giornata che hanno fatto? Sono sempre stati quasi degli schiavi della telecamera. Allora, parlavamo di legge elettorale, ma con questa nuova legge elettorale i sondaggi che dicono chi vince e chi perde.
0: Questo è interessante.
1: Lo sai chi decide questa cosa? Un solo fattore, per ora, stando ora ai sondaggi di settembre 2026, se Futuro Nazionale di Vannacci, che ora è al 7,6% nei sondaggi, sarà nella coalizione di Giorgia Meloni oppure no. Se corre da solo, il centrosinistra vincerà alla Camera le elezioni di gran lunga. Se invece Futuro Nazionale sarà dentro al centrodestra, il premio di maggioranza invece lo prenderà appunto Giorgia Meloni, Vannacci e tutto. Quindi per ora è un po' quello l'ago della bilancia.
0: È tutto in mano a Vannacci.
1: Tutto in mano a Vannacci, si entrerà dentro. Se lo prenderà Meloni come alleato secondo voi oppure no? Guarda che è un alleato scomodo.
0: È molto scomodo, però.
1: Poi soprattutto se Vannacci ci vuole andare.
0: C'è una certa convenienza, diciamo.
1: Però.
0: Vedremo. Dall'altra parte, il famoso campo largo.
1: Il famoso campo largo del centro-sinistra.

0: diciamo che a questo punto è stato fatto un primo sondaggio, se ci fossero delle primarie, perché sapete che nel campo del centrodestra Giorgia Meloni ovviamente è la candidata premier, è la premier uscente. Nel campo del centrosinistra ancora non si capisce bene chi dovrà fare il candidato, perché questa legge prevede di indicarlo nella scheda, chi è il candidato premier.
1: Ah, ok.
0: Anche se poi è Mattarella che poi deve decidere lui, Allora il primo sondaggio sulle primarie darebbe Elly Schlein in vantaggio 62 punti a 38 contro Giuseppe Conte.
1: Beh, una
0: quindi
1: bella,
0: ai Gazebo vincerebbe Elly Schlein, però è tutto da vedere il primo sondaggio.
1: È ancora tutto da vedere, i sondaggi che credo ci faranno compagnia da qui a quando andremo a votare,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: potrebbe
0: sì,
1: essere
0: sì,
1: in
0: sì,
1: primavera, potrebbe essere l'autunno prossimo.
0: Anche questo
1: anche
0: è un
1: questa è una cosa su cui ancora non si è sciolta la prognosi, diciamo. Alan Parsons Project, Radio Capital, Eye in the Sky.

0: quanto mi sta piacendo la scaletta di questa sera del TG0, bellissima, bellissima, c'è tanti anni 80, insomma quelli di sempre, però sono proprio le canzoni degli anni 80 più rappresentative, credo, come questa appena riascoltata. Allora, caro Buffoni,
1: anni 80 peraltro ci riporta anche un'epoca del volley in cui, sai nel 1985 cosa fu costruito? Un posto che tu conosci molto bene.
0: Lo chiedi a me che sono nata lì e ho vissuto lì, è stato costruito il tempio del volley,
1: il Pala Panini di Modena, dove stasera giocherà di nuovo la nazionale di volley agli europei contro la Repubblica Ceca, la fortissima nazionale italiana, costruito nel 1985.
0: Ma d'altra parte Modena credo che sia la capitale italiana del volley in assoluto, cioè anche proprio storicamente, prima che
1: ha avuto delle
0: fosse
1: stagioni
0: costruito. Cioè proprio ma prima ancora della Panini, perché la Panini è stata la prima grande squadra a vincere tanto a Modena. A Modena c'erano tre squadre fortissime che vincevano, spartivano praticamente tutti gli scudetti maschili in maniera consecutiva, quindi è molto radicato. Io stessa ho giocato a pallavolo, perché tutti i ragazzi, credo anche adesso, insomma quelli della mia generazione degli anni 80, tutti quanti facevamo pallavolo.
1: La piccola Dori, tu ti mettevi
0: lo sport d'ordinanza, le ginocchiere blu, il pantaloncino di spugna blu e la maglia bianca, perché io giocavo nella Volley 2000.
1: La Volley 2000.
0: E la palestra
1: campo,
0: della mia
1: Doris
0: scuola.
1: Zaccone.
0: Sì, veramente, non proprio. Io ero alzatrice.
1: Bello.
0: E la scuola della mia, cioè la palestra della mia scuola media, che era una scuola qualunque di periferia, anzi di provincia, aveva una palestra pazzesca con le reti d'ordinanza regolamentari per la pallavolo, cioè è una cosa seria la pallavolo in quel di Modena. Perché mi guardi così?
1: No, certo, cioè così. La Modena è così tradizionale, quindi è bello che insomma la nazionale
0: stia giocando nel
1: tempio del volley, che peraltro appunto vide anche quella, diciamo, la Panini Modena per esempio dell'anno 85-86,
0: la generazione di fenomeni,
1: Julio Velasco, c'erano Lucchetta, Bernardi, Cantagalli, Alli, Vullo, Fefe De Giorgi, che oggi è l'allenatore, insomma diciamo una stagione epica.
0: Una delle squadre migliori nella storia del campionato italiano. Bello.
1: Stasera,
0: e allora
1: forza
0: Italia,
1: è già
0: forza
1: gli ottavi
0: azzurri
1: degli europei, però vincere questa partita significherebbe arrivare primi nel girone, quindi con un vantaggio poi nella fase eliminazione diretta.
0: Ma poi quanto è bello lo sport della cioè è proprio bello da vedere.
1: Peraltro sta facendo degli ascolti in TV pazzeschi.
0: Sì, lo vedi che si può vivere anche senza calcio? No, così lo dico.
1: Allora, senza serie TV, senza calcio
0: c'è il tennis, c'è il volley, c'è il

0: Simply Red con Fake, meraviglia anche questa, una via l'altra, tutte una più bella dell'altra, per accompagnarvi a casa alle 19:27 minuti.
1: Piccolo appello, state giornalisti, colleghi nostri, cari colleghi, state lontani dalla famiglia del Bosco. Ti ricordi la famiglia del Bosco?
0: Come
1: in
0: no?
1: Abruzzo? Allora, oggi giornata importante perché si sta andando verso il ricongiungimento, diciamo. Ci sono i primi passi affinché poi possano tornare i bambini a casa. Però per esempio oggi c'era un incontro importante sempre nella struttura protetta, quindi con Nathan e Catherine, i genitori che dovevano ricevere i tre figli, soltanto che hanno dovuto rinviare questo incontro in un luogo poi diverso perché c'erano più di 30 giornalisti assiepati là davanti. Quindi io capisco il lavoro, la cronaca, ma
0: morbosità.
1: Lasciamo stare alla no, mettiamo un, come dire, stendiamo un velo di privacy su questa storia,
0: tanto
1: no?
0: Lo sciacallaggio politico è già stato fatto,
1: esatto,
0: è
1: basta,
0: finita quella stagione,
1: basta,
0: il referendum si è concluso,
1: fanno il loro percorso,
0: li lasciamo
1: così,
0: tranquilli,
1: lasciamoli tranquilli
0: alla loro
1: piacere,
0: vita sarebbe
1: piacere.
0: È un bellissimo appello.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
13: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
14: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.

0: Alessa, Rimmel di Francesco De Gregori, che si aggiunge alle altre meraviglie che vi stiamo facendo sentire qui a Capital e al TG Zero questa sera, martedì 15 di settembre. Allora, Edoardo Buffoni,
1: Doris,
0: mai più senza
1: un nuovo oggetto elettrico.
0: Sì, allora ognuno, io
1: elettronico
0: credo,
1: anche in questo
0: elettronico
1: caso,
0: è super avanzato. Allora, io credo che ognuno di noi abbia un proprio feticcio, diciamo, l'elettrodomestico senza il quale non può vivere.
1: Anche non proprio utilissimo, però diciamo a me.
0: Allora, io non posso vivere senza il bollitore, può vivere tranquillamente.
1: Certo, sì.
0: C'è stato un periodo che non potevo vivere senza il timer per l'uovo sodo.
1: Beh, cioè
0: mai più senza. Mai più senza. Quelle cose lì.
1: Never more without.
0: Guarda che era utilissimo, sì. Solo che non lo trovo più. L'ho scoperto a Londra, da una mia amica, ovviamente a Londra, tutte uova. Lo metti dentro l'acqua dove bolle l'uovo e ti dice se è soft, se è completamente sodo. Cioè.
1: Ma veniamo al dunque. Di cosa ci volevi parlare? Di quale aggeggio ci volevi
0: c'è
1: parlare?
0: Uno spazzolino.
1: Sì.
0: Uno spazzolino.
1: Da denti.
0: Elettrico. Rivoluzionario.
1: Ok.
0: Perché ha due funzioni in una. Cioè, ti fa da propulsore, quello lì, tipo gettito d'acqua forte per fare il filo interdentale.
1: Sì.
0: E contemporaneamente anche uno spazzolino.
1: Ok, dentro la stessa funzione, quindi c'è una funzione spazzola e
0: è idropulsore dentale e spazzolino contemporaneamente.
1: Ti fa anche il filo interdentale in qualche modo. Sì.
0: Perfetto.
1: Ok.
0: Allora, è come tutti gli spazzolini elettrici, è fatto uguale, solo che è un po' più grosso perché dentro ci sono tutte queste apparecchiature.
1: Deve contenere anche l'acqua, no?
0: Ora, che cosa succede? Che di solito se usi l'idropulsore dentale ti guardi allo specchio e sai dove indirizzare il gettito d'acqua, però essendo

0: la telecamera, okay, c'è perfetto. Un problema,
1: sì.
0: La schiuma oscura la telecamera, quindi non vede bene
1: la schiuma del dentifricio, quindi...
0: e allora niente, sì. Bisogna utilizzare soltanto il dentifricio che non fa schiuma. C'è un problema, costa 10 euro a tubetto.
1: Ammazza. Ecco. Okay, d'oro. E quindi morale della favola, questo camera jet di Dyson, della
0: sì,
1: Dyson,
0: sì, che fa prodotti straordinari sempre.
1: A prezzo di 480 euro.
0: Sì, proprio.
1: Una robetta così.
0: Così. Non, al momento è stato ritirato.
1: È stato ritirato, è stato ritirato perché ha un problema proprio. Insomma, sembra che il serbatoio dell'acqua non sia perfettamente impermeabile rispetto alle batterie, quindi insomma, diciamo, tende a fermarsi.
0: Sì.
1: Il punto è che però addirittura c'è anche quest'altra cosa, che tu però puoi anche scaricare l'app col telefonino e inquadrarti anche per, se vuoi vedere dentro il tuo dente com'è mentre spuzza l'acqua. Ma che è?
0: Perché non farlo?
1: Non lo so. Ma è un laboratorio.
0: Allora, io dico una cosa.
1: Cos'è questa
0: io
1: cosa?
0: Dico una cosa al signor sì. Dyson, che apprezzo tantissimo, che è uno dei più grandi imprenditori sì. di tutti i tempi, sì. quello che si è inventato l'aspirapolvere sì. senza fili, ci ha svoltato la vita. Però lo spazzolino lo usano miliardi di persone tutti i giorni, è facile, cioè è proprio la bellezza dello spazzolino da denti, è che tu arrivi, track, lo prendi, fai bene,
1: ho capito, sì, io poi uso quello elettrico, uso
0: c'è la telecamera, però c'è sì,
1: il corruttorio.
0: Allora, hanno fatto la lista sì. di tutte le cose che non stanno funzionando. Allora, lo spazzolino va tenuto molto aderente ai denti con la giusta inclinazione, altrimenti spruzza acqua da tutte le parti. Mentre lo si utilizza accumula molta acqua in bocca e quindi questo influisce
1: devi
0: sulla
1: sbavare,
0: precisione della videocamera. E in questi due minuti è necessario certo. inclinare la testa in un certo modo, altrimenti capito, non ti scorre
1: certo,
0: fuori.
1: Certo, ma certo.
0: Troppo,
1: ragazzi, però così
0: troppo tecnologico,
1: è
0: troppo intelligente.
1: È
0: secondo me qualcosa va rivista, però era perfetto.

0: Ironica e divertente questa canzone di Rai, che questa cantautrice britannica bravissima. Where is my husband? Your husband is coming. Cielo, mio marito, è un po' quello, cioè, il senso.
1: Your
0: cielo,
1: husband is coming,
0: mio,
1: cioè,
0: marito,
1: cioè della serie sta arrivando, e quindi
0: vedi tu, organizzati, come devi fare.
1: Che nascondi il tuo amante sotto al letto. Allora, messaggio sul più complicato spazzolino da denti con la app incorporata.
0: Con la telecamera, sì.
2: Se mio figlio già la mattina per alzarsi e andare a scuola, figurati se si lava. Questo marchingegno non se li laverà mai più. Niente. Ciao Bruna.
0: È troppo complicato,
1: ci vuole una laurea in ingegneria informatica. A proposito di denti, mi era sfuggita sta notizia di qualche giorno fa, ragazzi, ve la ricordate? Una delle cose, cioè l'epoca del Covid ci ha regalato tanta preoccupazione, ovviamente tante polemiche, però la notizia, quando uscì la notizia che un dentista di Biella si era recato in un centro vaccinale indossando un corpetto completo di un braccio in silicone, di modo da far sì che l'infermiera del centro vaccinale facesse il vaccino al braccio finto e lui quindi non si vaccinasse e potesse ottenere il Green Pass così, ma senza vaccinare.
0: E secondo lui l'infermiera non se ne poteva
1: l'infermiera
0: accorgere.
1: L'infermiera ha tastato il braccio, poi il colore del braccio era proprio diverso dalla carnagione di questo dentista. Viene scoperto e viene sospeso. È una notizia che fu anche divertente, diciamo,
0: sì,
1: la verità.
0: Sì. Sembrava
1: andò su New York Times sta notizia, il braccio finto al silicone.
0: Sembrava
1: meraviglia.
0: Inventata.
1: Uno spettacolo. Allora, che è successo? Che questo poi dentista è stato sospeso per qualche tempo, poi lui si è fatto vaccinare, ma ora è stato condannato, notizia di 6 giorni fa, una pena comunque lieve, no? Diciamo così, a 10.000 euro di multa, insomma, non tanto poco, e 10 mesi, quindi non andrà mai in carcere, perché in quei mesi comunque aveva continuato a esercitare la professione e non poteva, quindi una specie di no ammenda per questa roba qua. Però
0: non per il braccio finto,
1: ma quindi la notizia è che quindi in quei mesi qualcuno andava comunque da lui, nonostante avesse saputo che andava in giro con un braccio al silicone. Pensa che è grandissimo.
0: Ma se, allora, secondo me la cosa che mi avrebbe convinto a non andare da lui non è tanto che ci ha provato col braccio finto, ma quanto, cioè, come poteva pensare di riuscire nel suo intento, con quanta fiducia nelle sue capacità, quanta fiducia poteva avere in se stesso e nelle sue capacità per immaginare che l'infermiera, che è un'infermiera, è una professionista, fa le iniezioni, fa i vaccini. Non si sarebbe accorta del suo braccio finto.
1: Un'epoca matta completamente. Lui poi si chiuse in casa per qualche giorno coperto di vergogna, poi andò da ospite da Gilletti in TV e disse voleva essere una provocazione.
0: Che quando non riesce scherziamo.
1: Comunque ora fa l'igienista dentale, a proposito di spazzolini, ha cambiato professione,
0: se mi interessa,
1: in ambito, diciamo, della bocca,
0: sì, è rimasto in quel campo lì.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge su Radio Capital. I Red Hot Chili Peppers che hanno annunciato un nuovo album che deve uscire entro la fine del 2026.
1: Accidenti.
0: Noi lo aspettiamo con tanta gioia perché sono dei grandissimi. 19:49 minuti, caro Edoardo Buffoni.
1: Allora Doris, si parla tanto di economia, appunto, per esempio in queste ore si parla molto dei concerti degli Oasis, faranno due concerti a Roma, c'è tutta una riffa per prendere questi biglietti, che saranno comunque biglietti che andranno dai 90 ai 600 euro. Ma chi ce l'ha i soldi per comprarsi un biglietto da 600 euro?
0: Infatti è un investimento, cioè un investimento. Quello o la vacanza.
1: Esatto, secondo elemento, quel spazzolino Dyson con l'app, quanto costa?
0: 480 euro.
1: Ma come facciamo
0: no,
1: così?
0: Non lo
1: allora,
0: so.
1: Forse si possono permettere queste spese quel 5% degli italiani che detengono oltre il 50% della ricchezza netta complessiva. Era un aggancio per parlarvi degli ultimi dati sull'economia italiana, che vede trasformarsi un po' da paese tipico europeo a un paese, sai, un tempo si diceva dei paesi del Sud America, no? Ma lì i ricchi stanno bene e poi ci sono un sacco di poveri.
0: Ci sono
1: che
0: ricchi,
1: male.
0: Ricchi, ora, ricchi e poveri,
1: esatto,
0: poveri.
1: Ora, senza esagerare, ovviamente, che non siamo ovviamente a quei livelli, però l'ANSA ha scritto che le famiglie italiane hanno aumentato la loro ricchezza negli ultimi 10 anni, però questo aumento di ricchezza è stata la più bassa dell'Eurozona. Abbiamo fatto più 22%, l'area euro è di più 60%. Perché? Perché gli stipendi crescono poco, possiamo risparmiare di meno, magari compriamo anche meno case, insomma abbiamo molto rallentato. Quindi diciamo, in generale la ricchezza è un po' meno in generale in Italia. Però è la distribuzione di questa ricchezza, no? Che è sempre più concentrata nelle mani della fascia più abbiente della popolazione. Facciamo un numero. Nel 2010, cioè 15 anni fa, il 10% più ricco degli italiani deteneva il 52% della ricchezza complessiva, ok? Quest'anno il 10% più ricco è passato al 60%, dal 52 è passato al 60%, no? E il 5% più ricco, se vogliamo ancora quelli ancora un po' più ricchi, il 5% è passato dal possedere il 40% al 50%, quindi il 10% in più. E di compenso anche tutti quelli, insomma, che sono più poveri, per esempio il 50% degli italiani meno abbienti possiede appena il 7% di quella fetta di ricchezza. Quindi il 5% al 50%, il 50% al 7%. Scusate, vi ho riempito di percentuali, era solo per dire che è un po' questo il tema di questi anni, no? Come fare a, senza parlare di chissà quali tasse in più mettere, riequilibrare un po' questa cosa, perché è evidente che ci sono delle fasce magari che hanno potuto risparmiare, investire, la cui ricchezza, diciamo, sicuramente meritata, però è andata crescendo, e tutta un'altra fascia ben più grande della popolazione che

0: invece soffre sempre di più.
1: Tu dici il tema di questi anni. No, no, il tema di questi anni sì,
2: non
1: per quanto riguarda. No, ma la politica poco se ne occupa, cioè nel senso che la giustizia sociale, secondo me, è ancora un tema che viene toccato poco. Si dice sempre gli italiani non arrivano alla fine del mese, poi però di politiche dirette, concrete, specifiche per far sì che ci arrivino. Io ancora ne ho visto.

0: Chamber, Lenny Kravitz su Radio Capital, la nostra ultima canzone qui al TG Zero. Buttate la pasta!
1: Via, Ale!
0: Che
1: vai.
0: Veniamo a mangiare a casa vostra, niente carboidrati la sera, sì, stasera carboidrati, boh, te l'ho detto stasera carboidrati. Ciao Simone Girasole, sono buoni.
1: Noi Simone glielo impediamo noi a Doris.
0: No, chi siamo noi? Emanuele De Nina, il direttore Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris!
0: E tra poco Massimo Oldani, a domani!
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste.

0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, taglio 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. Lo scontro sulle frontiere tra Italia e Spagna, colpi di proroghe, il Viminale ha annunciato che la sospensione di Schengen è stata prolungata di 15 giorni per rischi di sicurezza interna e pericolo terrorismo. Una decisione assurda e vergognosa, dicono da Madrid. Secondo i media spagnoli, il governo di Pedro Sánchez è pronto a rispondere con una proroga dei controlli alle frontiere dal 23 settembre all'8 ottobre. Tra pochi giorni l'offerta della cordata italiana per l'ex Ilva è attesa entro le prime settimane di ottobre. Fonti vicine ai commissari ricordano che il governo ha ribadito la disponibilità a supportare chi è interessato. Domani a Palazzo Chigi un nuovo confronto tra l'esecutivo e i sindacati. Contro di me accuse totalmente false, denuncio per calunnia. La reazione di Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, alle indagini della procura su un presunto complotto per costringere Claudio Lotito a vendere la Lazio. Riccardo Quadrano.
12: L'inchiesta ha portato alla perquisizione degli uffici della Banca del Fucino e del suo presidente Mauro Masi e nei confronti del giornalista e faccendiere Luigi Bisignani, che da editorialista del quotidiano Il Tempo sta portando avanti una campagna che cavalca la protesta del tifo organizzato della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. Il sospetto degli inquirenti è che ci sia stata la diffusione di notizie false per provocare un'alterazione del prezzo delle azioni della Lazio, società quotata in borsa. Da qui l'indagine per manipolazione del mercato. Bisignani in particolare avrebbe divulgato notizie false relative all'imminente cessione da parte di Lotito del pacchetto di maggioranza del club. Per il faccendiere esisterebbe una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio.
11: Revolut truffata con una mail della prefettura di Reggio Calabria. La società di servizi finanziari ha ceduto dati di alcuni clienti a dei criminali che hanno utilizzato una PEC compromessa e scritto a nome della polizia postale. Revolut ha poi scoperto l'inganno e denunciato. Sono circa 700 i clienti coinvolti nella truffa. La vigilanza dell'intelligenza artificiale alle aziende dell'intelligenza artificiale. Dopo gli allarmi degli ultimi giorni, OpenAI fa sapere di essere al lavoro con Anthropic e Google per creare un organismo di controllo dei rischi e di autoregolamentazione del settore. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
13: Meteo Capital, in collaborazione.

0: connessione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 50 anni di Songs and the Key of Life, festeggiati proprio a settembre 1976, uscì all'epoca, ha generato tra l'altro Pasta in Paradise, uno dei successi hip hop più clamorosi qualche anno dopo, nel 95 con Coolio. Di fatto era la base di Gangsta Paradise, e peraltro hanno condiviso anche il palco Coolio e Stevie Wonder lo stesso anno durante i Billboard Music Awards, presentati a Luther Vandross e Kenny G a Los Angeles. Una connessione tra due dischi, due generazioni, due classici, una performance indimenticabile che trovate anche su YouTube. Era Stevie Wonder, Past and Paradise, l'intro e The Vibe qui su Radio Capital con Oldani. Back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG0, grazie a Doris, grazie a Edoardo, felice di essere in vostra compagnia e in questa bolla di soul, di funk e di R&B con in apertura i Tony. Anniversary!

Tony con Anniversary, una versione più corta, quella che conosciamo in radio, quella di 4 minuti, anche se poi nell'album dura 9 minuti e mezzo, qualcosa del genere, scritta da Rafael Sadiq con Carl Wheeler, che era l'arrangiatore degli archi di Prince per un lungo periodo, è stato anche il suo direttore d'orchestra. L'intenzione era quella di creare un brano alla Isaac Hayes con questo assolo di sax di Gerald Albright, un album solare registrato a Trinidad. Tony con Anniversary. Questa invece è un artista che conosco per la prima volta, Kyra Wilson, ma che vedremo ben presto in un festival. Lei ha utilizzato come stage name K1 e viene da East London, e questo è il suo nuovo album, ma in apertura forse ricorderete qualcosa, e vi ricorderà soprattutto un artista.

scrive KVN, altro vezzo per questa artista che sarà co-headliner di un festival a Dallas, voluta fortemente da Erykah Badu. Il festival si intitola si chiama R&B for Life ed è organizzato da Spotify con Live Nation. Ci sono due co-headliner importanti, il primo di novembre a Dallas, vale a dire Erykah Badu e Her. Questo è un atto d'amore nei confronti dell'hip hop. Erykah Badu.

Erika Badu, una dichiarazione d'amore nei confronti dell'hip hop, Love of My Life, qui su Capital. Tra l'altro credo scritta e prodotta, sicuramente prodotta da Rafael Saddick dei Tony che abbiamo ascoltato poco fa. Bellissimo il video, che è un omaggio, un tributo all'hip hop, con il finale con Erika Badu e Common che salgono sullo School Bus guidato da DJ Cooler, che è appunto uno dei tre padri fondatori dell'hip hop, se non il primo padre fondatore. Dicevo, il primo di novembre a Dallas, città di Erika Badu, il festival R&B for Life di Spotify Live Nation, con Erika Badu, con K1 che abbiamo ascoltato poco fa, con la novità, appunto il brano, tra l'altro non credo di aver detto il nome, è Risky Doll, il titolo Risky Doll, che in cui ha campionato appunto Nelly con Hot in Her. Ma ci sarà al festival anche Her, questa è Heartless.

Place su Capital Her in Vibe. Qualche giorno fa avevo programmato Joy Cox con un brano che aveva ottenuto molta visibilità grazie a un videogioco, appunto FIFA, di 4 o 5 anni fa. Qui invece Joy Cox è con Bonobo, nuovo Always On Your Side.

0: Il DJ e produttore Bonobo, il nuovo singolo Always On Your Side con la voce nostalgica di Joy Croix, novità su Capital.
1: The Vibe.
2: On Radio Capital.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaporto.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: My Movies presenta...
9: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Ma che io?
8: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

It must be like this, girl. Heaven must be like this. Se esiste il paradiso, potrebbe essere questo, anzi deve essere questo. Stato di benessere totale per gli Ohio Players. Canzone che ho amato tantissimo in tutte le versioni, anche quella di Angelo, che per molto tempo è stata dal vivo, appunto al famoso Jazz Café, poco dopo il suo debutto. Questa è una canzone che mi piacerebbe sentire, ascoltare con attenzione nel museo di Seoul in Corea del Sud, che è il primo museo audio del mondo, l'Audeum, progettato dall'architetto giapponese Kengo Kuma. È una sorta di tour guidato di 2 ore attraverso 8 diverse sale per l'ascolto dedicate a un'epoca specifica dell'ingegneria acustica, quindi 8 set completamente diversi, ascoltare Ohio Players all'interno di questo museo.

Laudeum. Laudeum a Seul deve essere una esperienza sicuramente unica. Questa invece è stata una corista famosissima anche per il duetto con Mick Jagger in Gimme Shelter degli Stones, in cui si parlava di stupro, di omicidio

era diciamo una canzone bellissima degli Stones, cantata da Mick Jagger in coppia con questa ragazza che si chiama appunto Mary Clayton, che veniva dal gospel, figlia di un reverendo. Questo è il successo più clamoroso per lei, Emotion.

Mary Clayton con Emotion, ricordi vividi 1979, in piena era disco per Mary Clayton, che è naturalmente legata indissolubilmente alla voce di Mick Jagger degli Stones, con Gimme Shelter, che sia ben chiaro. Tra l'altro, prima di andare in vacanza aveva intercettato su Sky un documentario intitolato 20 Feet from Stardom, perché è arrivata veramente a poco così dalla consacrazione universale Mary Clayton, e credo che abbia vinto anche un Oscar quel documentario, non Mary Clayton, e quindi ve lo consiglio perché è una bella retrospettiva su una grande artista. Ora il

Nuovo album per Michel Degiosello, Se non è ma per la Blue Note, con molti ospiti. Qui invece in Don't Look Any Further c'era soltanto Lian La Havas. Questa invece è Angie Stone con Brodo, con un bellissimo video, una carrellata di illustri afro.

Angie Stone con Brother, come dicevo nel video c'è questa carrellata di afroamericani che si sono distinti nella politica, nello sport e nella musica. È stato anche l'ultimo brano in scaletta mobile in Alabama la sera di quel terribile incidente stradale in cui ha perso la vita Angie Stone lo scorso anno. Brother qui su Capital. Questa è una canzone scritta e prodotta a quattro mani da D'Angelo e Rafael Saddiq, è una sorta di progressione proprio come Purple Rain, e non a caso è un omaggio a Prince. È una delle canzoni per me più importanti della mia vita, nonostante sia di una trentina di anni fa. Untitled, How Does It

0: Molte analogie con Prince da parte di Angelo, a parte che era il suo punto di riferimento e in queste canzoni lo si capisce, però anche questo episodio legato alla registrazione di Untitled How Does It Feel è molto vicino a quello che combinava Prince con la sua ingegnere, appunto Susan Rogers. Finisce il tape, si ferma la registrazione, riparte Rafael Sadiq, il produttore convince di Angelo a lasciare quell'errore, non correggerlo. I nastri poi tra l'altro non avevano titolo per della registrazione, erano Untitled, e quindi Rafael Sadiq decide di mantenere appunto il non titolo. Untitled, How Does It Feel? A chiudo la prima ora di The Vibe di Angelo.
1: The Vibe
2: on Radio Capital.
3: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro.

0: 1.0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: 99, 99, non è possibile!
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
8: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2group.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Cleo Sol, il nuovo album ad aprire la seconda ora di The Vibe, fantastico davvero, un album sulla maternità in cui ovviamente Cleo Sol offre il suo profilo migliore. La produzione di Inflow insieme formano, diciamo, quel collettivo misterioso chiamato appunto Salt. Alla fine degli anni 60 Curtis Mayfield guidava gli Impressions, maestri del doo-wop, del soul, con un talento innato per inserire commenti politici dentro queste armonie vocali molto suggestive. Qui da solo, Curtis.

Curtis Mayfield da solo, alle spalle appunto gli Impressions, altra esperienza importante. In questo album c'era Move On Up, che era un mantra sulla perseveranza, c'era questa ballata sontuosa, The Makings of You, che poi aveva ripreso anche Gladys Knight, anche Aretha Franklin, e poi c'era Don't Worry If There Is a Hell Below, cioè se c'è l'inferno qua sotto ci andremo tutti, We Are All Going To Go, che era una condanna al razzismo, all'intolleranza, proprio alla disfunzione sociale. Curtis Mayfield, il profilo più romantico, Makings of You, qui su Capital, come questo è il profilo più romantico degli Atlantic Star. Touch a Four Leaf Clover.

Short Live Glove, cos'è, all'inizio anni 80, con la voce splendida di Sharon Bryant, che non ha avuto successo come solista, però era splendida negli Atlantic Star. Canzone che tra l'altro ha ripreso nell'album di debutto Erykah Badu, era l'unica non scritta da lei, appunto, nell'album Baduism. È uscito l'album What Are the Hots di Georgia Smith, con all'interno UK Garage, Grime, Two Step, Funky, Soulful, House e Afro. Questo è Live.

Il nuovo album di Georgia Smith con Wizkid, altra stella dell'afrobeat nigeriano, con Live, questo Capital. Questo era il momento di enorme successo negli anni 80 nel mondo dell'R&B di Luther Vandross, che stava ampliando il suo pubblico. So amazing.

Loder Vendors è il punto forse più alto, la canzone preferita della madre di Loder Vendors, o Amazing, che aveva ottenuto un buon riscontro anche nel, diciamo, nel mainstream americano. Loder Vendors, che ricordiamo corista di David Bowie, di Donna Summer, di molti artisti, e naturalmente anche prima voce dei Change con un paio di canzoni, Glow of Love e Searching. I Change, che hanno cambiato molto nell'arco di un anno. Il debutto Glow of Love con Loder era dell'80, nell'81 salgono, diciamo, due cantanti che erano James Robinson e Diva Gray. La produzione era sempre di Malavasi. Evan

I Change dell'81, sì, con James Robinson e Diva Gray. Ho un dubbio, pensavo di aver sbagliato diciamo a collocarli, invece c'erano loro, ma c'era anche Deborah Cooper, che era la cantante di Fatback, e poi sarebbe stata diciamo una delle voci di CNC Music Factory, che ricordiamo appunto hanno avuto veramente un paio di stagioni pazzesche, poi remixavano anche brani soul e R&B dell'epoca. Allora, chiudiamo questa parentesi dei Change con la voce di Luther Vandross, So Amazing, Heaven of My Life, il nuovo, questo I've

0: L'uomo di Change con la voce di Tania Michelle Smith, I've Got a Feeling About Our Love, novità su Capitol. We
1: made it. Vibe. Past, present and future soul.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
9: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
10: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
9: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
8: Dal regista di Garage Olimpo.
11: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
8: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
19: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

I Wanna Get Next to You potrebbe essere una canzone di Temptation, certo, il produttore era Norman Whitfield, produttore proprio dei Temptations, ma questi erano i Rolls Royce, The Car Wash, colonna sonora, un film tra l'altro molto divertente, io l'avevo visto all'epoca, c'erano tra l'altro delle canzoni bellissime, Car Wash, il tema disco era fantastico, coinvolgente, I'm Going Down, ripreso anche da Mary J. Blige, una splendida ballata, e poi I Wanna Get Next to You qui su Capital, protagonista era Richard Pryor e diciamo che aveva un ruolo da pimp, da protettore, e le protette erano le Pointer Sisters, e c'era questo contrasto tra i soldi facili, quindi il lusso da una parte, e la working class dell'autolavaggio dall'altra. Dovete contestualizzarlo, 1976. Qui su Capital 84 di SOS Band.

Cancerous Band con Weekend Girl, con dei suoni tipo appunto questa simulazione di un ruggito felino che poi avremmo trovato, questo era l'84, che poi avremmo trovato neanche nell'album Control dell'86, ma in quello successivo Rhythm Nation 1814 di Janet Jackson, sempre prodotta da Jimmy Jam e Terry Lewis, che già qui nel 94 incominciava a disperdere un po' troppo le energie su troppi progetti. Però quello sta il funk proprio tipico della SOS Band, con la classica ballata diciamo sulla Roland 808 e la voce fantastica appunto di Mary Davis, che era una cantante sublime. SOS Band, Weekend Girl, nuovo singolo di Victoria Monet, presentato al concerto di

Tony Monnet sul palco, questa era alle 7 più o meno, dei due concerti di Bruno Mars allo stadio di San Siro a luglio, prima ancora del DJ set di Pee-wee, cioè Anderson .Paak aveva presentato questo singolo, ne avevamo parlato giù, sì, finalmente lo possiamo programmare perché è stato pubblicato, era veramente un'anteprima, una prova appunto sul palco dal vivo per Victoria Monnet. Ora Gino Vannelli.

I Just Wanna Stop per Gino Vannelli, che ho incontrato due volte, la prima in radio, Radio Milano International, nei primi anni 80, diciamo il punto più alto della sua carriera, questa I Just Wanna Stop, fantastica, e poi invece alla propaganda in un programma televisivo che riproponeva, diciamo, uno showcase, e poi naturalmente l'intervista. Credo ci fosse il mio amico Ross all'epoca, e me lo ricordo anche in quella circostanza, Gino Vannelli in splendida forma, in stato di grazia. Questo invece è un album di Kenny Loggins che aveva una copertina che era un omaggio ai Predatori dell'Arca Perduta, che insieme a Blade Runner, Star Wars, guarda caso, sempre con Harrison Ford, sono

Kenny Loggins, un paio di brani Blue Eyed Soul o Yacht Rock, insomma dipende dal profilo, se da quello bianco rock oppure da quello diciamo black e soul. I Just Wanna Stop di Gino Vannelli, poi Heart to Heart di Kenny Loggins, un classico groove mid-tempo per lui, è una bellissima colonna sonora che era un omaggio ai predatori dell'arca perduta. Ai cori c'erano anche Michael McDonald e poi i due ragazzi dei Mister, non so se vi ricordate il gruppo dei Mister, i cognomi dei due cantanti non me li ricordo onestamente, però c'erano anche loro. Heart to Heart, Kenny Loggins su Capital. Chiudiamo invece con Beyoncé, Pharrell Williams, tra l'altro prodotto da Pharrell Williams, Can I Watch You, dall'album Deluxe, dalla versione Deluxe per il ventennale di B-Day, con un Pharrell Williams che ho visto nello spot di un caffè, Grinding, insieme a Pusha T, girato a Milano, girato a Torino, certo la sede della Lavazza è a Torino, e Powered by

0: Abbiamo chiuso con il nuovo singolo di Beyoncé, Pharrell Williams, Can I Watch You. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good.
2: Radio Capital.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Un nuovo regno ti aspetta.

0: Dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
1: D'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: 99, 99, non è possibile!
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Allora, che ne direste di condividere l'ascolto di un classico contemporaneo? Proviamo.

Non ho trovato definizione migliore che quella di classico contemporaneo, perché questa è una canzone come di quelle che non se ne scrivono più, diciamo, quelle che si scriveva negli anni 70, insomma, quelle che Fossati scriveva così copiosamente in quegli anni, eppure è del 2020, quindi pochi anni fa. Un album di cui sicuramente avrete sentito parlare, una collaborazione fra Mina e Ivano Fossati. Ivano Fossati aveva già deciso di ritirarsi dalle scene, però aveva dichiarato: beh, se me lo chiede Mina non posso dire di no. Poi il gossip racconta anche che la moglie di Ivano Fossati gli ha detto: se non fai il disco con Mina chiedo il divorzio. Per cui insomma c'erano delle ottime ragioni per ritornare sulle sue decisioni, e questa Infinito di Stelle è la dimostrazione, insomma, di quel passo ulteriore che ha fatto Ivano Fossati. Una canzone molto bella, secondo me, anche per il testo, e non mi sorprende conoscendo Ivano Fossati, perché è una bella contrapposizione, se avete seguito il testo, fra l'infinito, no? Fra l'immensa grandezza di un cielo messo a confronto invece con le stelle di carta, un caffè, le stelle di carta. Quindi la felicità nelle cose piccole, nelle parole semplici, che cita più volte Ivano Fossati e anche Mina in questo pezzo. Ma comunque, insomma, diciamo che c'è una lunghissima tradizione di Fossati che scrive per grandi interpreti, prima di tutti Mina Martini.

Dunque era il 1978 quando Fossati realizzò praticamente come autore e, se non sbaglio, anche come interprete questo intero album di Mia Martini intitolato Danza, che conteneva questa Vola, ma conteneva anche la strafamosa La costruzione di un amore, forse uno dei capolavori, anzi sicuramente uno dei capolavori di Ivano Fossati. Scriveva anche per Loredana Bertè.

Traslocando, Loredana Bertè, pezzo ovviamente scritto da Ivano Fossati. Dunque, sono tornato qualche giorno fa, mi sono imbattuto, inciampato, ecco, in questo album di collaborazione fra Mina e Ivano Fossati.

dirti che forse ci siamo persi un po' tutti, perché è uscito nel 2020, momento in cui siamo stati tutti soffocati, coperti da questa coperta di muffa e solitudine imposta dalla gestione della pandemia, che secondo me ci ha inibito, cioè un po' anche i sentimenti, un po' anche le passioni, no? Rispetto a tante cose. Questo album, come tanti altri, insomma, è così, è rimasto dentro un angolo. Ci sono tornato e volevo condividerlo con voi, anche se vi dico non è un capolavoro. Però ci sono alcune cose interessanti da dire.

Ogni tanto Ivano Fossati piazza queste genialate, anche dal punto di vista del testo, fanno già festa i cani del mio cuore, non so se avete notato. Poi c'è sempre stato un po', diciamo, di inclinazione verso il rock latino, come nel caso, non so, della mia banda sono il rock, e in questa Tex-Mex, che è in questo album di collaborazione con Mina, però devo dire non c'è proprio una grandissima originalità. Il modello è questo.

Capite perché il sottotitolo di B-Side è contenuti correlati a mano, no? Questo è veramente un contenuto correlato, insomma, è il modello, secondo me, a cui si sono ispirati per fare Tex-Mex del disco di collaborazione fra Ivano Fossati e Mina Mazzini, insomma. Però devo dirvi, vi dicevo, non è proprio un capolavoro quell'album, ci sono delle perle all'interno e sono poi alla fine quelle che Fossati forse sa scrivere in maniera più profonda, no? Queste ballate, questo classico italiano che a questo punto possiamo considerare anche classico contemporaneo, per fortuna. Tra l'altro un disco anche con dei musicisti molto bravi, perché alla batteria per esempio c'è Alfredo Golino, che è un batterista che ho avuto anche il piacere di avere nei miei dischi, c'è Danilo Rea che suona il pianoforte in una, e c'è anche Celso Valli che ha arrangiato buona parte degli archi, anche quelli che state per sentire adesso, che è una delle canzoni secondo me abbastanza ben riuscite di questa collaborazione fra Fossati e Mina. È un pezzo dove canta praticamente soltanto Mina, però alla fine, proprio alla fine fine, sentirete entrare Ivano Fossati, curiosamente non a fare un duetto ma semplicemente a introdurre un coro fatto a bocca chiusa che poi Mina doppia sull'ottava alta, se ricordo bene. Il pezzo si intitola Luna.

0: dati correlati a mano.
1: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e

0: I 25 anni di un disco iconico.
1: Bombay.
0: After Hours, quello che non c'è, tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Tell you something, the sisters are not going for that no more, 'cause we realize

Dunque, un pezzo strafamoso, soprattutto per questo momento che sentite, solo di batteria, con la voce di James Brown in sottofondo. Strafamoso perché dovete sapere che da un certo punto in poi, insomma, degli anni 70, i DJ cominciavano a usare questa tecnica qui. Trovavano questi punti nei dischi degli anni 70. Questo è un disco del 72, se ricordo bene. Prodotto da James Brown, scritto da James Brown, cantato da Lynn Collins, suonato per la parte di batteria da Jabbo Stark, che è stato uno dei batteristi fondamentali di James Brown, che fa

in un momento dove rimane solo lui. Allora lo chiamano break, un momento così, no? Per cui cosa succedeva? Che i DJ mettevano due dischi uguali, uno sul piatto a sinistra e uno sul piatto a destra, suonavano solo questo momento. Quando finiva lo facevano cominciare dall'altro piatto e così via. Un copia e incolla fatto a mano, diciamo, no? Siccome questo si faceva alle feste, siccome si chiamava break questo momento, chi ballava su queste parti poi diventò un break dancer, ok? Chiaro, da lì poi venne la break dance, venne il rap, eccetera, eccetera. Una bella storia da raccontare, insomma, che ogni tanto vi racconta pezzetti, ma che vi dà l'idea di quanto possano essere importanti questi dettagli all'interno di una canzone, che per chi la fece erano semplicemente un momento così di interruzione, appunto, di break. In realtà poi questo pezzo, insieme ad altri, insomma, finì dentro una compilation verso la fine degli anni Ottanta, fu quindi riesumato e finì nelle grinfie dei DJ che lo campionarono. A quel punto non c'era più soltanto il piatto ma anche gli strumenti digitali. Questo frammento diventò una componente fondamentale di dischi che vennero dopo, ma diverse migliaia, sto parlando forse di una decina di migliaia di pezzi in questo senso, di cui poche migliaia semplicemente riconosciute, ma chissà quante canzoni sono state fatte semplicemente con questo che sentite. Io ve ne faccio sentire qualcuna adesso, provando anche a mixare, vediamo se mi riesce.

Un disco che rimase molto tempo nei cassetti della casa discografica perché era così pieno di campionamenti presi da altri dischi che gli avvocati ci misero un po' di tempo ad avere tutti i permessi. Torno invece sul famosissimo break di Lynn Collins per farvi sentire un altro metodo, un altro modo in cui è stato usato esattamente da Lauryn Hill. Penso fossero i primi anni 90, semplicemente facendo questa cosa molto semplice, rallentandolo. Ecco, più o meno fino a questo punto. E utilizzando

Non è proprio un capolavoro questa versione, è un remix questo della versione che aveva fatto già poco tempo prima Lauryn Hill di Can't Take My Eyes Off of You. Diciamo che c'è un po' di conflitto ritmico con quella che è la parte ritmica della voce, insomma, però l'intenzione era proprio quella di utilizzare quel break di Lynn Collins che vi dicevo in realtà è stato usato ma migliaia di volte per fare altre migliaia di canzoni. Bisogna proprio considerare che da un certo punto in poi degli anni 80 la tecnologia ha consentito questo tipo di fotografia sonora da riutilizzare con il copia e incolla in altri pezzi, e molta della musica che ascoltiamo da quegli anni lì è cambiata proprio in funzione di questa tecnologia. È per questo che ogni tanto ritorno su questo argomento, un po' per raccontarvi di come la tecnologia influenza l'estetica e un po' anche per ridare a Cesare quel che è di Cesare, perché tante canzoni che abbiamo ascoltato, tanti pezzi che abbiamo ascoltato in realtà magari non sarebbero esistiti se non ci fosse stato James Brown, Lynn Collins e soprattutto Jabbo Starks che ha fatto quella ritmica. Allora, se questo pezzo di Lauryn Hill è un pezzo che ha sfruttato quel campionamento rallentandolo molto, questo invece lo ha accelerato.

dovete meravigliarvi se sentite questo pezzo così strano, che però peraltro ha forse 25 anni o qualcosa del genere. Allora, lui è Square Pusher, il pezzo è famoso, ma è Red Hot Car, ed è un, diciamo, un archetipo, un capolavoro per certi aspetti di editing, cioè di quell'arte di tagliare, cucire, incollare, moltiplicare, spostare piccoli frammenti digitali, no? del suono, in maniera da ottenere questa cosa così nervosa, così continuamente spostata dal punto di vista degli accenti, che in realtà esteticamente nel suo mondo rappresenta vi dicevo, un piccolo capolavoro, accelerando appunto quel campionamento di Lynn Collins, anche se non ha usato soltanto quello. Diciamo che questa abitudine a utilizzare frammenti che sono ormai nel nostro immaginario collettivo, come quello di Lynn Collins, continua tutt'oggi. Questo è un pezzo di un anno e mezzo fa, per esempio. Kate Ranada, tra l'altro insieme a Channel Tress, lo sentirete rappare con la voce bassa da un certo punto in poi, di questa Drip.

Così per completezza sono andato a cercare anche un pezzo italiano che utilizzasse il campionamento famoso di Lynn Collins da Think, e ho scoperto questo di Anna, Maniche Savage, Tutte le Girls. È evidente sotto, no? Non sto a spiegarvelo, però a questo punto è interessante anche, dicevo prima, dare a Cesare quel che è di Cesare. Quel frammento lì lo ha fatto un batterista che vi dicevo si chiama Jabbo Starks, è un batterista dell'Alabama, nato a Mobile, che poi a un certo punto della sua vita nel 1965 incontra James Brown, e con James Brown per 5 anni fa si divide, diciamo, anche con l'altro batterista che si chiama Clyde Stubblefield. Insomma, i due hanno poi, erano talmente bravi che hanno realizzato diversi momenti come quello che avete sentito. Vi faccio sentire un'altra cosa che ha fatto. Questa è sempre la voce di James Brown, che incita i suoi, che sono poi i JB's. E questo è Jabbo Starks.

Dunque, in questo percorso di B-side abbiamo ascoltato Lynn Collins, De La Soul, Lauryn Hill, Square Pusher, Kate Ranada e persino Anna, e poi JB's. La lezione che ne traggo è, come dire, che tutte le strade portano a James Brown.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
4: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
3: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
4: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
3: Quindi raccontano anche storie assurde.
5: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
4: E allora do la soluzione.
3: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
4: Vinsero battaglie grazie alla loro...
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast. Radio Capital. Solo bella musica.

All Green. Mi ha sempre affascinato questa Simple Beautiful perché fondamentalmente è fatta di pochissimo, pochi elementi, un filo di Hammond come un filo di perle.

Dunque, ci siamo sentiti prima di questo pezzo dei Portishead molto famoso, questa Numb. Un pezzo di un progetto australiano che si chiama Karate Boogaloo, è una band australiana con la voce di Danielle Ponder, che in realtà è una cantante americana, fa anche l'avvocato della difesa, credo che sia quel tipo di avvocato che ti danno d'ufficio, ecco, quindi insomma una proprio rock and roll, anche se poi tutto quello che avete sentito da Al Green fino adesso è una sorta di soul del terzo millennio, no? Nel caso dei Portishead anche un po' noir. Ci stanno bene, vado sempre per assonanze in questa parte, i Massive Attack.

Cerco così di destreggiarmi fra soul del terzo millennio e soul, in questo caso revival, dei Teskey Brothers, oppure originale.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
3: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
3: Ma che io?
1: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Capital Red Carpet.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore.
9: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
6: Capital Red Carpet.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.

0: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
2: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
3: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Capital Red Carpet,
5: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
6: I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

un pezzo di qualche tempo fa di Little Sims, questa Mood Swings. Mi piace molto perché è quell'elettronico un po' così wild, un po' tribale, che non riesco a classificare. Questa originalità, insomma, è sempre pregnante nel caso di artisti che non si lasciano così categorizzare. Poi diciamo che Little Sims comunque ha sempre basato un po' la sua cifra stilistica sul rap, usato in un certo modo, ma in maniera retorica, quindi insomma, anche per questo motivo ve la ripropongo. E stando un po' dentro le stesse sensazioni, troviamo questa cantante zambiana, australiana, si chiama Sampha the Great.

Allora, lui è un rapper di Brooklyn, si chiama Yerold Droog. Ha fatto questo pezzo con Flying Lotus. Non ho capito bene che parte abbia fatto Flying Lotus, magari il beat, non lo so. E George and Muldrow, si intitola I Don't Care, uscito veramente pochissimi giorni fa. Marla Cather, bassista, cantante, un po', diciamo, questi coordinate la rimettono un po' nel mondo di Michel Ndegheosello, per esempio. Questa è Round the Track.

si chiama Marla Cather. Per me è un artista da tenere sotto controllo, diciamo. In ascesa, debuttante, molto brava, interessante. Le ritmiche che vi faccio sentire in questa parte di B-Side sono tutte un po' prese dal tradizione del broken beat inglese, sul quale sorvolo per non essere così un po' accademico, però insomma sto dentro questo filo conduttore adesso con Wheel Up.

dirvi la verità, un bel po' di anni fa, cioè del primo momento, della prima vera del Broken Beat, Sunship con la voce di Warrior Queen, si intitola Almighty Father. Così mi piace mischiare cose che appartengono alla stagione del Broken Beat, la prima, con cose che invece appartengono alla seconda, no? C'è sempre questo meccanismo in cui la nuova generazione riscopre cose magari di 20, 25, 30 anni prima, le riproduce, tornano un po' di moda, una sorta di revival inevitabile della musica, soprattutto in momenti di, come dire, stagnazione culturale, che è cominciata secondo me dopo gli anni 90, insomma c'è molto revival, ecco, in questo senso, e non sempre è giustificato secondo me, perché vedo che, facendo una considerazione storica, negli anni 80, negli anni 90, sicuramente anche negli anni 70, insomma, si era molto più proiettati dal punto di vista musicale, insomma, verso l'invenzione del futuro. Invece qui mi sembra che ci sia molta stagnazione culturale che spesso e volentieri non viene, come dire, svegliata se non dalle innovazioni tecnologiche. Ci metto un altro pezzo che ha la stessa filosofia ritmica dei Cocorocco, quindi siamo nella generazione, diciamo, ultima, però è stato remixato da un protagonista

0: si intitola Hot Flavor, questo pezzo di Hadia. Hadia George è stato remixato da un bravo musicista che si chiama Kai di Tatum, che è un altro, diciamo, dei Brookers della prima ora. Dico Brookers per significare proprio quelli che hanno cominciato il fenomeno di questo misterioso broken beat. E comunque, insomma, ci ha portato con energia alla fine della giornata, alla fine di B-Side. Tiriamo il fiato e torniamo domani, come al solito, dalle 22.
1: B-Side. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta. In concorso alla mostra del cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
1: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis. Dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Capital by night.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su Gattinoni Travel.